Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Quanto passerà?
1: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 106 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata.
3: Io sono Jacopo Morroni ed oggi partiamo da una notte del 1944. Una notte di quelle senza luna, senza punti di riferimento, senza niente, che se sei un pilota possa dirti esattamente dove sei. C'è il rumore del tuo aereo, una mappa e un cronometro. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale sopra l'Europa. Un pilota alleato sta volando in missione. Uno di quei voli in cui a malapena sai dove ti trovi. Soprattutto uno di quei voli in cui non devi essere visto. All'inizio è solo un riflesso, una luce piccola lontana. Il pilota pensa a un errore, a un artefatto del vetro. Ma quella luce non se ne va, anzi si avvicina sempre di più. Si affianca e lo segue per chilometri e chilometri.

Nel giro di pochi mesi segnalazioni simili iniziano a moltiplicarsi. Non uno, non due, ma decine e decine di piloti, soprattutto quelli che volano di notte, raccontano la stessa identica storia. Sfere luminose, arancioni, bianche, a volte rossastre, che compaiono nel cielo, si avvicinano agli aerei, li affiancano e li seguono. Senza attaccare, senza sparare, apparentemente senza fare niente. Sono semplicemente lì e si muovono in modo intelligente. Che se l'aereo tenta una virata, anche la luce vira con lui. In volo, queste sfere fanno qualcosa che nel 1944 non dovrebbe essere possibile. Virano all'improvviso, accelerano senza inerzia, cambiano direzione come se non esistesse la fisica. E ovviamente, così come arrivano, spariscono.

A questo punto la domanda è inevitabile: che diavolo stanno vedendo tutti? La prima ipotesi ovviamente è quella più logica: armi segrete. I piloti alleati pensano che i tedeschi abbiano sviluppato qualche nuova tecnologia, qualcosa di avanzatissimo che ancora non conoscono. E dall'altra parte, in Germania, succede esattamente la stessa cosa. Anche i piloti tedeschi iniziano a segnalare luci misteriose e pensano che siano gli alleati, che abbiano sviluppato qualche nuova tecnologia, qualcosa di avanzato, qualcosa che ancora non conoscono. Quindi abbiamo due eserciti in guerra fra loro che vedono la stessa identica cosa e ognuno è convinto che sia l'altro ad averla costruita. Il che già di per sé è fra l'inquietante e il divertente. Le segnalazioni diventano così frequenti che il fenomeno riceve un nome curioso, ridicolo, che sembra uscito da un fumetto: Foo Fighters. Il termine probabilmente deriva da uno slang dell'epoca preso da un fumetto comico, Smokey Eastover, dove Foo era una parola nonsense, un po' come dire coso, affare, robo, qualcosa di indefinito. Fighter, naturalmente, in questo caso è riferito agli aerei da combattimento, quindi caccia, e Foo Fighters suonerebbe qualcosa come uno strambo caccia da guerra.

La verità è che nessuno ha mai capito davvero cosa fossero. Le spiegazioni proposte nel tempo sono tantissimi: fenomeni elettrici, come il fuoco di Sant'Elmo, che può creare bagliori attorno agli aerei, illusioni ottiche, stress da combattimento, allucinazioni da fatica, oppure più semplicemente qualcosa che ancora non abbiamo spiegato. E qui potremmo anche fermarci: un mistero della Seconda Guerra Mondiale, uno dei tanti. Una di quelle storie che rimangono lì sospese fra scienza e leggenda. E invece no, perché questa storia, ovviamente, non finisce nel 1945. Nothing here is me, just a kill I made. Try to cause some tea.

Passano gli anni, passano i decenni e arriviamo ai mitici anni 90. Un ragazzo che ha appena lasciato i Nirvana, uno dei gruppi più importanti della storia del rock, decide di ricominciare da capo, di cambiare anche strumento, dalla batteria alla chitarra e alla voce. Si chiama Dave Grohl. Ha delle canzoni, ha un progetto e gli serve un nome e sceglie proprio quello. Foo Fighters. Un nome che a prima vista non significa niente, strano, quasi buffo, ma che in realtà si porta dietro una storia. Una storia di cieli bui, di piloti spaventati, di luci che seguono gli aerei senza mai attaccare. Una storia che nessuno ha mai capito davvero, nessuno ha mai spiegato davvero e così voleva essere il progetto. Senza definizioni, senza vincoli. Dei Foo Fighters inspiegabili nel cielo del mondo rock.

0: Come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
4: We can have a party in there.
3: Stai ascoltando
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Good morning, good morning.
3: State ascoltando
6: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.

0: state alle Prati, perché parte il Rock Show. Buongiorno da Alessandro Tirocchi.
1: E buongiorno, buongiorno anche da parte di Maurizio Paniconi.
0: Come va, Mauri?
1: Va bene, tu come stai?
0: Molto bene, iniziamo la settimana, lo facciamo insieme e partiamo subito con Elvis Presley, Hairbreak Hotel. Radio Rock.

0: evento è fatto terribile a Modena.
1: Capricciante, sì.
0: Nel weekend, insomma, un ragazzo, non so quanti anni c'aveva.
1: Sì, è giovane. Nello specifico,
0: diciamo,
1: non so quanti anni.
0: Si è lasciato andare verso la folla con la macchina a tutta velocità. È stata, insomma, una cosa abbastanza inquietante. Un evento di cronaca che avrete sicuramente tutti quanti seguito. Buongiorno signori, le prime pagine dei giornali sono... facciamo così, celebriamo, innanzitutto partiamo dallo sport oggi e celebriamo Jannik Sinner, che ha vinto anche Roma, un trofeo che gli mancava, chiude il cerchio con i Master 1000, ma soprattutto il Foro Italico ha di nuovo un vincitore italiano dopo 50 anni, dopo Adriano Panatta, che ieri tra l'altro era molto commosso e in campo
1: immagino,
0: a premiarlo ed era molto, insomma, felice di essere finalmente, come dire, raggiunto da qualcuno, perché erano 50 anni che a Roma non vinceva un italiano, quindi Jannik Sinner ha anche questo tipo di primato, nel senso che ha riportato sotto i colori italiani anche gli internazionali di Roma. Per lui è anche un grande successo legato al fatto che credo che con questo abbia chiuso il giro dei 1000 di quest'anno, presumo, dei tornei Master 1000, cioè delle categorie, dei tornei che si fanno all'interno dell'ATP. È un numero uno che sta dimostrando
1: inarrivabile quasi. Comunque,
0: Alcaraz in questo momento è in stop per una serie di motivazioni, quindi, come dire, in questo momento Sinner tra l'altro è avvantaggiato perché il suo rivale, non disputando questi tornei, ora non so se Alcaraz rientri per Parigi, per il Roland Garros, non so se entrerà. Il Roland Garros prende via sembra la prossima settimana o tra due, o se rientrerà a Wimbledon. Nel frattempo appunto Sinner si staglia sempre più al numero uno.

0: Now Nothing's Nothing Without You. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Oh, ci arriva un messaggio su WhatsApp al 3899 106 600, che voglio prendere, come dire, da spunto e come esempio per potervi ringraziare. Ci scrive Davide: ciao Ale Mauri, sabato era lo spettacolo delle 17, sono anche venuto a salutarvi, grazie al cugino De Maurizio.
1: Italia, Romagna, Magna. Trallazzi.
0: Era il primo vostro spettacolo a cui assistevo, ci tenevo a conoscervi, grazie ancora per le 2 ore passate a ridere, per tutte le mattine in cui mi tenete compagnia da anni ormai, dalle 6 fino all'inizio del lavoro. Contento di avervi conosciuto, buona trasmissione, grazie a te Davide.
1: Grazie.
0: Per la, insomma, per la bellezza del messaggio, per il fatto di averci voluto conoscere anche dopo lo spettacolo, non sei scappato, questo già vuol dire tanto. E grazie per l'attestato di stima, e cogliamo l'occasione quindi di ringraziare tutti voi che siete venuti anche al Teatro Roma a vedere Morta Zia, la casa è mia, in questo, diciamo, ultimo appuntamento per questa stagione. Noi ieri abbiamo chiuso la stagione teatrale, una stagione teatrale molto bella e molto intensa, che speriamo sia, come dire, sia sempre così anche nel prossimo anno e negli anni a venire. Quindi è stato un bellissimo anno, un anno bello anche perché, insomma, a Roma, ma ora non più solo a Roma, perché anche a Milano e in altre città nelle quali, insomma, abbiamo il piacere di poter andare, troviamo molti di voi in
1: radio,
0: sala,
1: sì.
0: Che vengono a vedere i nostri spettacoli. Grazie di cuore a tutti per la vicinanza, grazie per il sostegno, grazie per tutto, veramente per il calore che ci tributate, anche la fiducia che ci date venendo a teatro, quindi grazie, speriamo di non deluderla. E poi, insomma, grazie a Graziella e grazie a, no?
1: Al solito.

0: Cancanzi, buongiorno, 6:19:42 secondi, lunedì 18 maggio 2026. Oh, sembra che oggi ci sia a Roma lo sciopero di 24 ore di mezzi, dai mezzi alle scuole, trasporti, scuole, sanità. Per chi prende metro, autobus o treni potrebbero esserci dei ritardi oggi con corse saltate, servizi ridotti fuori dalle fasce garantite. I mezzi pubblici saranno assicurati dall'inizio del servizio fino alle 8:30, poi dalle 17 alle 20. Anche nelle scuole ci potrebbero essere dei cambi di orario, entrate posticipate oppure uscite anticipate. Coinvolti anche gli ospedali, saranno garantite le urgenze e i servizi indispensabili. Poi magari vi teniamo informati, però oggi insomma potrebbe essere una giornata un pochino delicata per quello che riguarda un po' lo spostamento in città e alcuni servizi, per cui insomma sì, cercheremo di tenervi aggiornati.
1: Gli orari comunque sono quelli, dalle, diciamo, dalle 8:30 fino alle 17 e poi dalle 19, dalle 8, sì, dalle 20 fino a fine servizio, insomma.
0: Garantite appunto, praticamente i trasporti in questo momento ci sono, ci saranno fino alle 8:30 del mattino e poi dalle 20, quindi diciamo le cosiddette fasce di garanzia verranno rispettate, sì. Oh, c'è una di quelle notizie che penso se mi dovesse capitare, ti giuro, verrebbe da smadonna, però forse uno dovrebbe farsi delle domande. Monza lascia in eredità 570.000 euro una casa ai monaci benedettini. I nipoti si sono opposti e hanno opposto un nuovo testamento, che però è falso.
1: Ah, ecco.
0: Allora, questa signora, deceduta nel 2019, che poi sembra attingere al nostro spettacolo, ha 93 anni, a Lissone, in provincia di Monza, non avendo marito o figli, aveva disposto tutto nei minimi particolari, un testamento che aveva redatto nel 2011. Ok? Depositato presso il notaio di fiducia. Dopo la sua morte il notaio aveva reso note le ultime volontà della donna che, a parte lasciti minori a due nipoti, i figli di un fratello, aveva stabilito di lasciare la propria casa di Lissone e i 570.000 euro all'epoca presenti sui suoi conti ai monaci benedettini del monastero di Dumenza in provincia di Varese. Nelle disposizioni testamentarie la signora era stata molto precisa e meticolosa nel descrivere tutte le sue volontà. Aveva anche precisato che i monaci avrebbero dovuto occuparsi dei funerali e della sepoltura. Nulla lasciato al caso: gli immobili, i lasciti ai due nipoti, i mobili, gli arredi, tutto ciò di cui disponeva. Un testamento modello, come hanno poi sottolineato i giudici di Monza. Perché poi in realtà questa vicenda è finita in un'aula di tribunale dopo che i nipoti hanno rifiutato le somme che il notaio voleva loro corrispondere come da testamento in sede di esecuzione dello stesso, perché a loro dire esisteva un secondo testamento redatto nel 2017 ed emerso solo nel 2022, nel quale la zia avrebbe lasciato tutti i suoi averi proprio a loro due, a nessun altro. Peccato che fosse un falso.
1: Ecco,
0: e quindi io penso che adesso rischino anche qualcosina.
1: Sì, insomma, hanno fatto un falso, ma non solo loro, ma chi gliel'ha redatto. Allora, se l'hanno fatto da solo sta roba, logicamente rischiano solo loro. Se hanno implicato qualcuno che magari, non lo so, di mestiere fa questo, beh, certo, proprio un bellissimo quarto d'ora non lo passano.
0: No, la cosa bella è immaginare questi che pensano, no, Momorezia ci lascia tutto.
1: Momorezia, bisogna vedere quanto si sono interessati alla zia.
0: Certo,
1: perché
0: certo, chiaramente.
1: Che poi a un certo punto vai lì, bussi, però io sono nipote, ho capito.
0: Potrebbe essere pure la zia stronza, per carità. Può capitare.
1: Sì, per carità, però può capitare di tutto. Certo è che, voglio dire, no, in linea di massima, poi, se sei affezionato.
0: Cleo Patrick!

0: Radio Rock Promotion.
1: Allora signori, vi voglio ricordare che Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, quindi praticamente tra tre giorni, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. La colonna sonora, il main theme del docufilm è di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Credo che oggi poi credo avremo una sorpresina. You block the door of the tomb, non voglio dirvi niente. Les Rocks, Final Break. You said it's OCD. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, the lost cause of dying.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle poste italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Tirso de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
12: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
13: Bravi, questo dovete far ascoltare il rock show di Radio Rock. Per cui ricominciamo con la musica Blur Song 2.
11: Radio Rock, back in time.

0: She Does It Right, la novità disponibile dal 1 maggio. Peaches segna la 14ª pubblicazione in studio del duo blues rock americano composto da Dan Auerbach e Patrick Kearney. Se volete votarla andate sul sito radiorock.it, la sezione è quella delle novità. Buongiorno, ci scrive Caterina. Madonna, sta zia so io. Ciao da Faccas Albertone, uffa, devo rimandare. Buongiorno, grazie per divertissima. Grazie per divertissima. Sabato sera, Anna, Anna, sei venuta al teatro. Ma perché non ci hai aspettato che ci abbracciavamo? Ci salutevamo. Allora, salutiamo anche il nostro Salvatore che ci dà il buongiorno. Buongiorno a tutti. È lunedì 18 maggio 2025. Signori, ho letto una roba che mi ha lasciato un pochino asito. Quante volte si dice che questa, come dire, la Gen Z, quindi diciamo i giovanissimi, sono, come dire, un po' contornati a 360 gradi da tutto ciò che è tecnologia, da tutto ciò che è intelligenza artificiale, da tutto ciò che è virtuale. Quante volte abbiamo detto che la soglia dell'attenzione si è abbassata notevolmente, soprattutto nelle nuove generazioni. Arriva una notizia dal Canada che, insomma, se confermata, a quanto pare sì, ci lascerebbe pensare che non stiamo andando verso, come dire, un futuro migliore, perché c'è un festival cinematografico in Canada che ha iniziato a proiettare i film a velocità 1.5 per attirare la generazione Z. L'esperimento è iniziato con Amour Apocalypse di Anne Edmond, che a velocità di 1.5, sapete, sì, quando si può cambiare la velocità, no?
1: Certo.
0: Dura 66 minuti invece di 100, con 34 minuti risparmiati. Ora,
1: ma ho capito, ma che vedi?
0: Io in realtà questa cosa qui la conosco da almeno un paio di persone che vedono delle cose a 1.5, perché no, vabbè, ma tanto conosco la storia, cioè, si è capito, però almeno così vedo più puntate, almeno due persone proprio.
1: Ma una, quindi parlano anche a 1.5.
0: E scrive Rivista Studio, che è una pagina Instagram che, insomma, si occupa di informazione anche chiaramente sociale e di materie giovanili. Di questo passo, persino quando assisteremo alle catastrofi, lo faremo in time lapse, ci scrivo. Almeno lo faranno probabilmente tutti coloro che sono stati alla proiezione di Amour Apocalypse, in inglese conosciuto come Pick Everything, di Anne Edmond, al festival che si chiama Rendezvous Quebec Cinema a Montreal lo scorso 25 aprile. Gli organizzatori, che sono o tutti della generazione Z o hanno deciso di provare ad attirare la generazione con una delle cose che la generazione Z ama di più fare, cioè accorciare i tempi di consumo per qualsiasi cosa. Bene, hanno deciso di proiettare a velocità 1.5 la pellicola, che quindi è stata condensata in 66 minuti invece che 100.
1: Siamo sicuri che sia questo il problema per cui i giovani non vanno al cinema? Cioè il fatto della velocità?
0: No, non è stato fatto per un discorso di crisi cinematografica. È stato fatto perché, siccome la generazione Z sembra essere una generazione che tende ad accorciare tutto,
1: dici,
0: per intercettare anche i loro interessi, quindi portateli a un festival dove solitamente, insomma, non frequentavano, ho detto, come dire, andiamo ogni incontro su un territorio che sembra quello che loro vogliono esplorare, cioè quello di accorciare i tempi di consumo per risparmiare tempo, che poi che ci dovranno fare.
1: Eppure i giovani consumano sulle piattaforme vengono, insomma, proiettati dei film, no? Vengono proposti dei film non a 1.5, a una velocità normale, per cui forse il problema non è quello.
0: L'iniziativa poggia sulla convinzione che per convincere le nuove generazioni abituate a ritmi compulsivi di streaming e scrolling ad andare al cinema sia necessario sacrificare un po' di tempo. Però allora io mi chiedo, no? Mettiamoci seduti e parliamo, come dire, e chiediamo ai registi e a chi li scrive di immaginare film magari più brevi, invece di farne uno da 90 minuti e farlo diventare da 66,
1: no? Io immagino, ti ricordi i film muti, no? Di Charlotte, che andavano più veloci perché quello era un problema di proiezione. Ecco, mi immagino una cosa del genere. Però
0: abbastanza inquietante.
1: Quelli erano muti, questi no.
0: Shinedown.

0: Quanto ci piace Shine Down, Safe and Sound. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come la va? Come la va?
1: Buongiorno.
0: Ciao Caterina.
1: Intervenire, mi tocca intervenire. E secondo me si sono proprio sbagliati in pieno, perché gliel'hanno dimostrato pure a Sanremo, no? Che a noi non ci piace, non guardiamo, poi non è vero. Se c'è qualche artista che mi interessa, lo guardo pure io, che tipo di roba fa. Che hanno attirato i giovani quando gli hanno cambiato musica e gli hanno messo artisti che, oppure se un film è bello e fatto bene, vorresti che non finisse mai, perché signori miei, lo faccio anche io con le serie quando le vedo, che se è noiosa prima provo a mandare avanti per vedere, dico fammi vedere però per questi, perché delle volte, cioè, ve sgamo, io sgamavo l'assassino ad Agatha Christie, che è tutto dire, poi alla fine me levo, forse non sarà una questione di qualità del prodotto.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma quando un docufilm su Lotito Cuore Giallo Rosso?
0: Penso il prossimo anno. Eiaculatori precoci digitali, questo scrive il nostro Salvatore. Ma però io mi faccio questa domanda, ma abbiamo letto questa notizia di questo festival cinematografico che in Canada, che per attirare la generazione Z ha iniziato a proiettare film a velocità 1.5. Il film in questione è Amour Apocalypse di Anne Hammond, che ha 1.5, dura 66 minuti invece di 100, con 34 risparmiati. Questo perché confermerebbe la teoria che la generazione Z tende a voler ridurre i tempi del consumo. Io mi sembra un po' una boiata, cioè nel senso,
3: pure a me, però
0: è vero che, come dire, la generazione Z è completamente digitale, completamente avvolta da questo mondo, ed è vero che tende a voler, come dire, consumare tanto, no? La società, se pensate voi alla quantità di singoli musicali che escono, alla quantità di film e serie TV che escono, cioè esce una quantità di materiale molto più alta rispetto al passato, segno del fatto che c'è a volte un consumo, lasciatemelo dire, abbastanza compulsivo, cioè nel senso non se ne sente pure il bisogno di tutte queste uscite, per esempio musicali, con tutto che noi abbiamo una sezione dedicata alle novità musicali, per carità, però è altrettanto vero che poi si consuma tutto e tanto più in fretta. Ora io però non so se questa roba sia così intelligente da proporre, cioè non, veramente mi sembra veramente una boiata, innanzitutto per il fatto appunto che gusto c'è a vedere una cosa velocizzata, cioè non capisco io.
3: Vabbè, però infatti forse non è una cosa neanche possiamo giudicare noi, perché infatti è una generazione di cui noi non facciamo parte.
0: Però mi piacerebbe sapere se gliel'hanno chiesto, cioè
3: sì, infatti quello che io penso è che appunto so che tanti giovani, per esempio, no, una serie televisiva che è andata fortissima tra i giovani è Mare Fuori. È un qualcosa che non è a 1.5, però è qualcosa che li ha interessati e quindi è qualcosa che hanno seguito. Allora forse il problema dell'attirare giovani al cinema è che proprio un discorso è proprio cambiato, un contesto, ok?
0: Non vorrei prima che fosse di nuovo una cosa fatta dai vecchi per i giovani senza chiederlo ai giovani,
3: senza confrontarsi con loro, sì.
0: Cioè una desunzione, capito? Che mi sembra veramente strano.
4: Pop, pop, pop, pop, pop. Come è finito il derby? Bello il De Pedro,
0: ma qui non si parla di calcio.
1: All'ascoltatore spiritoso gli dico che ci ha preso, ce lo sanno tutti, la famiglia mezza Roma è giallo rossa, e anche l'udito. Io scrivo, io sottoscrivo, io sto lì per radio.
0: Attenzione, penso, lo dice per radio.
5: Buongiorno ragazzi, comunque all'epoca pure i porno li mandavamo avanti veloci, mo dite che non avete mai fatto.
0: Vabbè, lì per una necessità insomma di guagliare.
3: Lì perché tu andavi alle immagini salienti, insomma.
0: Sì, perché volevamo andare avanti insomma rapidi, senza perdere troppo tempo, dai. No, perché mi sembra l'ennesima, cioè non lo so, così come quando ero adolescente o diciamo come dire under 25 io pensavo sempre, ma tu guarda questi, i grandi, no? Parlano, certo, di noi, decidono per noi e ci accollano solamente le responsabilità, ma nessuno ci chiede niente. Non vorrei che noi stessimo replicando un modello, cioè non vorrei che le generazioni più grandi decidano cosa serve a quelle più giovani senza chiederglielo, per esempio. Senza provare a confrontarsi.
3: Di solito si fanno queste cose in seguito a, che ne so, a delle cose che si, no, che si sono rilevate.
0: No, ma lo studio è quello, cioè lo studio è aver notato quanto sia la soglia dell'attenzione
3: dubbio,
0: più bassa,
3: ci mancherebbe,
0: ma anche che la generazione Z tendenzialmente cerca di comprimere i tempi legati al consumo.
3: Ma può darsi pure che sia così. Secondo me il problema è che oggi un ragazzo ha talmente tante alternative per vedere quello che lo interessa che il cinema forse rimane l'ultima.
0: O forse, come qualcuno dice, una questione di qualità e di cose che vengono proposte? Boh, non lo so, non so che ne pensate. Intanto gli Skull Psychic Dance Routine.

0: 6:55, 10 secondi, lunedì 18 maggio 2026. Buongiorno signori, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scrive il nostro Paolo: hanno fatto questo esperimento per far parlare del loro festival più del solito, avranno capito così che è una cazzata. Quali sono i risultati? Quali sono i risultati? Lo dicono? I risultati dell'affluenza? No, non c'è scritto. E magari, insomma, cercheremo di recuperarli. Il punto è che appunto ci sembra un filino, come dire, no? Oh, una mezza boiata. Come mezza boiata? Come va? La Roma ha vinto, la Champions è vicina. Allora, per favore, ragazzi, il calcio è uno sport volgare, vi pregherei di astenervi. Ciao ragazzi, forse la generazione Z sta sostenendo il cinema più di tutti. Ci ricordiamo cosa diceva Pennac sul diritto di leggere un libro come meglio crediamo. Sicuramente il linguaggio del cinema è soggetto ai cambiamenti. Allora, che il linguaggio del cinema sia soggetto ai cambiamenti, io sono convinto. Come tutto ciò che è intrattenimento è soggetto al cambiamento. Non riesco a capire che tipo di cambiamento possa essere velocizzare qualcosa che guardiamo. Quello è un linguaggio, è un cambio di linguaggio? Può essere identificato come cambio di linguaggio?
1: Non lo so, no, forse è qualcosa distante da noi, per cui per noi di difficile comprensione. Bisognerebbe chiedere ai giovani, secondo me, se va bene questo tipo di cose. Non lo so, nel senso che comunque i giovani continuano ad andare a scuola, ok? E a scuola non è che la spiegazione di un insegnante si velocizza, magari cambia la metodologia, però rimane quello, rimane una persona umana che sta là e spiega delle cose. E quelli sono gli stessi giovani che poi usufruiscono, no, anche appunto di queste, diciamo, del cinema.
0: Sì, non riesco a capire come possa essere un cambio di linguaggio la velocizzazione di una cosa che è stata pensata in un modo.
1: I giovani ancora leggono, i ragazzi leggono, e quando leggi un libro leggi con la tua velocità, cioè non è che leggi
0: velocizzato.
1: No, credo. Per cui credo che sia, non lo so, anche un problema di testo. Ora non so se per le immagini noi abbiamo bisogno di questa velocità.
0: Ma mi sembra sinceramente abbastanza strano come discorso. Signori, Mike Shinoda, Already Over. Andiamo al break delle 7 e torniamo tutti insieme. Buondì.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Ultimi giorni per partecipare a Spazi a Colori, il bando di Roma Capitale è rivolto ad associazioni ed enti del terzo settore, imprenditori, comitati di quartiere, istituzioni scolastiche e università per progetti di urbanistica tattica. Proposte entro il 20 maggio. Da mercoledì 20 a sabato 23 maggio presso le industrie fluviali ostiense si tiene Sunny Days Roma, la 4 giorni per prenotare visite e incontrare medici e specialisti, tutto gratuitamente. Info su comune.roma.it.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
8: E usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
10: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: Valigia pronta?
12: Sì.
11: Documento preso?
12: Certo.
11: Bagaglio a mano?
12: Eccolo.
11: E il parcheggio?
12: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
13: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
15: That'll be fun.
16: Yeah? Good.
14: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
17: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: The number one, the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo
2: The Rock Show
4: on Radio Rock.
3: Eh sì, non ce n'è un altro di The Rock Show, ci siamo solo noi, 7-5 minuti, lunedì 18 maggio 2026, buongiorno da Emilio Pappagallo. Oggi alle 9 avremo ospiti in studio, addirittura Sandro Bonvissuto, scrittore, Simone Godano, regista, e Aldair, cuore giallorosso. Ma intanto, Maurizio Paniconi,
5: buongiorno.
3: Alessandro Tirocchi, Martina Caronna,
6: buongiorno.
3: Partiamo con Bon Jovi.
4: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock alle 7:10 minuti. E allora, clamoroso subito di Anteprima News, ragazzi, la cantante americana Kesha, conoscete? La cantante americana Kesha, famosissima.
1: Ma cavolo, che conosce io?
0: No, antipatica. No, non è antipatica per niente. Porta la sua placenta al collo. La canta. Che beh. Che bleh.
1: A me tutte queste cose mi sanno subito di super mamma pancina, mi fanno vomitare.
2: No, un pochetto mamme pancine ce l'hanno.
0: Ma come pancina? Ma
2: sì, cosa è vero?
1: Cosa che fa ragione
0: con la placenta? Con la placenta al collo. Porta la sua placenta.
1: Vabbè, però non è bello,
0: cantante.
1: Dai, su.
2: Vabbè, avrà una collanina, ce l'avrà sotto formalina.
0: È questa me. Praticamente cantante Kesha.
1: Woo!
0: Yeah. Cantante Kesha. It's going down.
1: Devo dire, erede artistica di Dolly Parton.
0: No. Allora, cantante americana Kesha porta la sua placenta al collo e fa gioielli con i denti.
2: Vabbè,
0: fa gioielli con i denti. Però con i denti
2: perché
0: non bisognerebbe.
2: No, con i denti.
0: No, con i denti non si fa. Fa male.
2: Porta sfiga.
0: No, con i denti non si fa. Mauri, mi raccomando, i denti, eh.
1: Ma non dirlo a me. C'è chi ci lavora con i denti.
0: Vabbè, mo che abbiamo sentita.
2: No,
0: se
2: ma perché è bellissima, ma
0: stai
2: ma
0: zitto!
2: Muoviti, no?
1: È bella questa. Vabbè. Senti Kesha, Kesha.
0: Oh, stiamo sentendo la musica. Stiamo sentendo la musica. L'ha detto ad Alex Cooper nel podcast Caller Daddy. Caller Daddy. Molto bene. Allora, Yannick Sinner ha battuto il norvegese Casper Ruud al Foro Italico in due set. L'ha liquidato 6-4, 6-4. Facile, facile, vincendo gli internazionali di tennis. È il secondo tennista nella storia dopo Djokovic a vincere tutti i Master 1000.
1: Sì.
0: L'obiettivo ora è vincere il Roland Garros, che è l'unico che slam che gli manca ancora al suo arco, caro Mauri.
1: Tra l'altro c'ha la grande occasione, siccome Alcaraz rientrerà solamente per Wimbledon, ha l'occasione di poter prendere una distanza che potrebbe essere utile in futuro per mantenere il numero uno dell'ATP Tour.
0: Allora, Alessandro, come hai detto tu, grazie, scrive sì. Nicola, giustamente... pure le grazie. Delle generazioni nostre, gli adulti non ci consigliavano, ci indirizzavano. Ci indirizzavano.
1: Io c'ho un po'. Parlavamo di questa mattina di questa notizia del festival in Canada, che per attrarre la generazione Z ha proiettato dei film a 1.5 per, quindi velocizzandoli, portandoli da 100 minuti a 66. Perché la generazione Z è portata a voler ridurre i tempi del consumo? Però ci stavamo chiedendo, ma non è che è l'ennesima cosa che fanno i vecchi per i giovani, senza aver parlato prima con i giovani?
0: Può darsi, può
1: perché,
0: darsi.
1: Che desunzione è? Io non so che divertimento ci sia per un film a 1.5.
0: Sì. Un po' di Kesha.
1: Kesha.
2: Hai il cash.
0: Timber, un po' di Kesha, ragazzi, stamattina. Vabbè,
3: il disco di questo o vai che Kesha.
0: Bravo, bravo, bravo. Sentiamo che c'è, sentiamo.
4: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non capisco questi che si guardano in serie o i film a velocità per due. No? Guarda, l'unico atto di ribellione che ho, che faccio. Le persone che conosco, che so che quando gli mando un audio lo sentono a per due, io parlo tutto lento.
2: Maledetto. Io ascolto tutto a due per.
0: No, io 1.5.
2: 1.5, sì, forse 1.5.
0: No, 1.5 perché due, effettivamente, però, quelli che parlano un po' più veloce poi non si capisce
2: sì,
0: niente.
2: Sì, quello è vero, ma quelli che hanno la flemma a due per diventano normali e quindi...
0: No, 1.5 è giusto, dai, ci sta 1.5. Vai,
1: un paio di messaggi di mio padre sono diventati a due per.
5: Volevo
1: normali.
5: Dire la mia. Ultimamente sto provando anche io questa esperienza, ossia mi rendo conto che a volte per noia, per curiosità di sapere quello che viene dopo, mando i video avanti a 1.5, a volte anche a 2.
2: Però aspetta. I video no, però.
0: Ma video di che?
1: Allora, mi è capitato
5: per... Provo a riflettere, perché lo faccio?
2: YouTube.
1: Allora, mi è capitato qualcosa...

0: su YouTube con qualche tutorial.
1: Beh, c'è
2: la parte iniziale,
3: non ci sia altro.
4: Ma non credo che stia parlando di questo.
3: Avere subito quell'informazione. E credo che sia questo, un misto di noia e il volere tutto subito.
4: Ma non è la noia, sono i tempi a cui siamo abituati, no? Che sono tempi molto brevi, di video di 20
5: bisogna
4: secondi,
5: vedere
4: 30
5: anche
4: secondi,
5: che te guardi, quindi... appunto come diceva il nostro amico prima, certo, se te guardi un film porno non è che vedi il pre, vedi il durante.
4: Vedi durante?
0: Lo metti a
4: io vedo il pre e il dopo invece
3: il durante no. No. A noi effettivamente sembra strano questa cosa, no? Vedere in film uno e mezzo, però sì, non è così poi tanto lontana da quello che già succede, sì, tipo le pubblicità alla radio a volte finiscono con le frasi lette più velocemente, tipo te ne lontano da portare per me.
1: Vabbè, ma
3: forse lo step successivo sarà quando anche le persone inizieranno a parlare.
5: Ma quello da
3: così
5: sempre. Però.
4: Allora
5: sì,
4: si poteva mettere da parte pure un po' di sperma, dice Giancarlone. La signora.
5: Ma non credo lo produca, sai,
4: la
1: no,
4: signora
1: Kesha.
4: Non suo, di altri, no?
5: Ma no, ma lei c'ha la roba sua, no?
4: Perché lui fa tipo il piccolo chimico, no?
1: Ma anche che fa in collana, produce
4: tutto.
0: Roba da placenta,
1: comunque ne ha placenta con lo sperma.
4: La placenta con lo sperma, ancora più buono, no? Ancora più buono. Attenzione, il bus con l'Inter, campione d'Italia, è arrivato in Piazza Duomo lungo due ali di folla in delirio. Il Milan, eh sì, perché ha festeggiato la Coppa Italia.
0: La doblette.
4: Il Milan si tira su dopo un periodo molto negativo e la Roma ha scavalcato i bianconeri in classifica. Come se non bastasse, il Como è a pari punti con gli uomini di Spalletti, ma con gli scontri diretti a favore.
0: Eh sì.
4: Intanto avete sentito quello che è successo a Modena. Salim El Khoudry, 31 anni, italiano,
1: sì,
4: con origini marocchine, quindi di,
5: capito,
4: diciamo, di seconda generazione. No, ma lui dice non cedeva niente,
5: capito, Vannacci?
4: Sì. Lui dice non cedeva, lo so, ma no, lui dice non doveva essere, cioè, questa non è una motivazione giusta per controbatterli, perché se tu gli dici è italiano lo ti dicono infatti se diamo detto a noi non doveva essere italiano,
1: certo.
4: No,
1: che...
4: la motivazione giusta secondo me è quella della foto che hanno pubblicato alcuni,
5: certo,
4: influencer e non solo, su insomma alcuni utenti dei social network, in cui si vedevano, sì, diversi uomini di origine straniera che aiutavano, sì, le persone ferite dall'attentato.
5: Anche il sindaco di Modena si è, insomma,
1: diciamo,
5: si è fotografato e ha ringraziato questi ragazzi.
1: Forse per controbattere l'altra cosa potrebbe essere che Salvini ha dimenticato invece di dire l'incidente, chiamiamolo così, in realtà è reato, dove dei ragazzi completamente italiani hanno ucciso un bracciante malesiano. Quello però l'ha omesso, perché
5: no,
1: in quel
5: quello
1: caso...
5: si omette sempre, cioè,
4: allora si è lanciato sulla folla con un utilitario, sono 15 feriti e una donna sono state amputate le gambe. Ieri sera al tramonto 5.000 persone sono ritrovate nel cuore di Modena, in Piazza Grande, per elaborare insieme l'attacco di sabato. Meloni ha annunciato, aveva una visita a Cipro, l'annullamento di questa visita insieme a Mattarella, è stata all'ospedale di Modena e al Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite. Da El Khoudry ha scritto alla Commissione Europea per chiedere un'estensione della deroga del patto di stabilità per far fronte alla crisi energetica. Intanto l'Iran ha messo una taglia di 50.000 euro per uccidere Trump. Vivo o morto?
0: 50 milioni? Che 50.000
4: euro?
1: No, non è
4: vivo
1: possibile.
4: O morto?
0: 50.000 euro non mi ci metto neanche a cercarlo.
4: Ma,
0: no,
4: ma tu, l'iraniano, sì. L'iraniano,
0: e questo è razzismo.
1: Scusa,
0: perché
1: no,
0: dovrebbe
4: razzismo
0: farlo?
4: L'iraniano, sì. Allora,
0: questo è razzismo.
4: L'italiano lo fa, tu no, che c'entra? Allora, il presidente Pezeschian ha scritto a Papa Leone XIV elogiando il suo approccio basato sulla pace giusta. 50.000 euro per il signore che porterà Trump, vivo o morto? Morto. Intanto le barche della seconda flottiglia ieri mattina hanno lasciato la Turchia e hanno intrapreso, l'hanno ricominciato, diciamo così, la navigazione verso Gaza. 4 dei 5 sub ancora
5: 50 milioni di euro, dice.
4: Ma non è così, dai.
0: È
4: allora
0: così?
4: 4 dei 5,
0: scusa, ma tu per 50
4: soldi
0: milioni andresti a cercare uno per ammazzarlo?
4: Ma io anche con 50 milioni,
0: se molto do 50 milioni non ammazzi Trump.
4: Ma che ci faccio con 50 milioni al giorno d'oggi?
0: Per uno, scusa, che fuma, capito,
4: te compro una casa, già è finito.
6: Brand new music right here, brand new music, brand new music, brand new music, la musica nuova su Radio Rock.

0: Molto bene, one on one, loro sono gli Europe su Radio Rock tra le nostre 15 novità. Intanto, dicevo, 4 dei 5 sub italiani annegati giovedì alle Maldive sono ancora dispersi. Ieri sera all'aeroporto di Malpensa, dopo uno scalo a Dubai, sono arrivati 20 italiani che partecipavano alla loro stessa escursione. La giovane che ha denunciato il figlio di La Russa, ricorderete la vicenda, per stupro, che era rimasta finora anonima, ieri è stata intervistata a volto scoperto da Report, la trasmissione di Rai 3 Report. L'ha intervistata a volto scoperto la signora di La Russa, diciamo così, no?
1: Non so come si chiama. Russa, direi di no.
0: Signora, non so come si chiama. Signora di,
2: credo, diciamo, che sia la signora La Russa.
0: Caso La Russa.
1: La ragazza che ha denunciato.
0: La ragazza che ha denunciato il signore della Russa. Allora, attenzione. Il signore. Durante il fine settimana, 3 giorni dopo i feroci bombardamenti su Kiev, l'Ucraina ha lanciato 600 droni contro la Russia. Sono morte 4 persone, delle quali 3 a Mosca. Intanto Putin è in viaggio per Pechino. I lefevriani. Sai cosa sono, Maurizio, i lefevriani? Maurizio, sai cosa sono i lefevriani? Stai calmo. Come si chiamano i lefevriani?
3: Lefevriani.
0: E cosa sono?
3: Sono dei piccoli animaletti.
0: Piccoli animaletti. Allora, praticamente vanno diritti per la loro strada.
2: Diritti.
0: I lefevriani fanno diritti. Questa notizia sulle prime pagine dei giornali quest'oggi. Giorgio Dell'Arti dà questa notizia.
2: E allora Giorgino Dell'Arti
0: prima
2: è ora che
0: pagina di tutti i giornali. I lefevriani van dritti per la propria
2: come
0: strada.
2: Come fuso.
0: E nonostante l'altolà del Vaticano,
1: non gliene frega niente.
0: E il primo luglio celebreranno le consacrazioni episcopali. Le faremo qua a Radio Rock in diretta, in un prato davanti a 15.000 persone.
2: Allora, prima, se le fanno Radio Rock, dove sta il prato e dove mettiamo
0: prato sta qua fuori. 15.000 persone,
2: dove le mettiamo?
0: Dentro,
2: dove?
0: Qui sopra,
2: voglio vedere.
0: Qua sopra, va bene? Tutte qua sopra, cioè,
2: ma sopra dove?
0: Fammi entrare.
3: In Svizzera.
0: In Svizzera, qua sopra. Allora, attenzione, Maurizio. Qua sopra. Intanto sono morti Franco e Papa Piccia.
2: E Ciccio.
0: Che devi dire così? È morta una persona. Dai, l'incidente, la cosa
1: brutta.
0: Hai
1: detto il nome, si chiama Franco e Papa Piccio.
0: Franco e Pama Pisa. Dai,
1: ho capito Pama Piccio, scusa.
0: Dovete fare l'ironia.
1: Fa ironia.
0: Falciati da una macchina, da un'auto. Ma perché
1: mi dispiace.
0: No, ti rispiace un cazzo.
1: No,
0: ma fai dell'ironia.
1: Pama Piccio il nome.
0: Ma poi rifanno dell'ironia.
3: Ma c'è, mica sono morti loro.
0: Che gli frega loro? Quando morono loro, faccio ironia io.
1: Sicuro.
0: Allora è morto Pirocchi e Martina Caronna. Falciati da un'auto. Che bello. Come si chiama lui? Pirocchi, lei. Lei Maronna, che bello. Franco e Pama Pisa. Franco e Pama Pisa, marito e moglie. Pama Pisa è la moglie e Franco è il marito.
2: Scusami, io empatizzo tanto con i parenti. Perché noi dovremmo essere interessati un attimino adesso a questa
0: perché
2: cosa?
0: È una tragedia.
3: Ma fallo parlare, se non
0: come
3: fa parlare.
0: Una tragedia,
2: è una tragedia.
0: Però Franco e Pama Pisa sono morti.
2: Ma morta,
0: marito e moglie, pastori evangelici. Arrivati a Milano per fondare una sala di preghiera, sono stati falciati da un'auto. Lui è morto, lei
3: è rimasta storta così.
0: No, Maurizio. Ma una tragedia. Ma che cosa c'è? Mamma Pisa.
2: No,
0: vabbè,
2: no.
0: Maurizio. Allora, lei è in fin di vita, ma l'avremo più tardi in trasmissione.
1: Certo.
0: No? L'avremo più tardi. Allora, attenzione, nel fine settimana la Eupli di Milano, la storica casa editrice che è fallita, chiuderà i battenti il 25 maggio, storica casa editrice italiana, e per svuotare i 4 piani del suo, diciamo, storico punto vendita a Milano, ha aperto i battenti. E ha detto: vendo tutto a metà prezzo. È stata presa di assalto. In un paese dove non legge un cazzo nessuno, è stata presa di assalto. Comprano i libri e poi non li leggono. Che cazzo ci fanno?
2: Li mettono sotto ai tavoli quelli che basculano.
1: Si fa pensare veramente. Sono stupidi.
0: Tirocchi falciato da una T-Rock. Sarebbe il colpo.
2: Questo è bello, però sarebbe
0: io se fossi in te, sarebbe un buon modo di morire.
2: Penso di sì.
0: Trovo che sia altrettanti modo di morire, sei il più creativo, il più particolare.
2: Sì,
0: no?
2: Sicuramente originale, sicuramente offre degli spunti, anche di riflessione.
0: Offre degli spunti, certo, come no. Intanto, ragazzi, la notizia incredibile riguarda proprio quello che accade da queste parti, ma ne parleremo fra poco.
2: Una mattinata molto strana. Però
0: ti voglio
2: dire una cosa. Aldair, cuore giallo-rosso e cazzo molto grosso.
0: No,
4: no!
2: Lo volevo dire, lo volevo dire.
3: C'è la durette.
0: Allora, cioè, la domanda la devi fare lui, però non vabbè.
3: Ma che domanda?
1: No,
3: domanda.
1: C'ha ragione, si è bruciato la domanda.
2: C'ha ragione lui, una domanda.
0: Poi già è timido lui, no? Lo metti a tuo agio.
1: Sì, sì, esatto.
0: Lo metti a suo agio, diciamo, no? Radio
3: Rock Promotion. Una pubblicità, va.
0: I Gut Feeling tornano dal vivo alla Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle ore 21:30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana attiva dal 2011, è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
13: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
16: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
17: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
18: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
17: Dinanzi a richieste inconcepibili,
19: me va tutto un po' più grosso?
17: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
20: La migliore musica rock tutto il giorno.
21: Very well. Radio Rock.
20: Tutta un'altra storia.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 7:37 minuti con i Mumford & Sons di Titmus.
0: Radio Rock, back in time.

0: c'è sulla stampa di oggi, potremmo anche chiamarlo nostro amico Luca Ricci. C'è un articolo di Luca Ricci che racconta la società della solitudine, come nel romanzo di Camus. E tra l'altro lo straniero di Camus, che racconta la storia, una storia di alienazione, la storia di un uomo che uccide un altro uomo senza nessun motivo e poi accetta serenamente la condanna. Siamo un popolo diviso e impoverito, così ogni luogo può diventare polveriera. Anche il ritratto di Salim, dell'attentatore di Modena, ci parla di alienazione. Io dico che non solo non c'è da puntare il dito contro gli stranieri in generale, che è una cosa folle ovviamente, no? Perché gli stranieri sono come gli italiani, ci sono quelli capaci, buoni, che aiutano, e quelli che non aiutano, e quelli che, cioè, no, come tutte le generalizzazioni, è folle. Ma in realtà, secondo me, dovremmo aprire una grossa riflessione anche su cosa ha sbagliato la nostra società per quando si arriva in una situazione di questo genere. Perché qui parliamo di un uomo che era in cura per un disagio psichiatrico, da quello che leggo. Quindi è chiaro che c'è una riflessione anche da aprire su cosa abbiamo sbagliato noi come società rispetto al disagio degli altri, no?
1: Anche se... su come viene affrontata la salute mentale, ancora sì, è veramente un tabù.
0: L'abbiamo affrontato in un modo non corretto, sì, o non completamente, o non compiutamente. Insomma, io aprirei una riflessione anche su quello, piuttosto che prendercela semplicemente, no, con lo straniero in generale, e abbiamo risolto il problema. Intanto la Mercedes vuole mettersi a produrre armi. Mercedes-Benz non esclude un suo ingresso nel settore degli armamenti. A dirlo è stato il capo Ola Kalesnius in un'intervista al Wall Street Journal. Il mondo è diventato imprevedibile, sempre più imprevedibile, ed è chiaro che l'Europa debba rafforzare il proprio profilo in materia di difesa, e noi ci facciamo avanti per fare la nostra parte.
2: Avanti, perché oggi
0: noi Mercedes
1: è profittevole, certo.
0: Vabbè, dobbiamo fare i soldi. Allora, Wall Street si prepara alla svolta tecnologica più imponente della sua storia. A giugno il debutto di SpaceX aprirà una stagione di offerte pubbliche iniziali destinata a riscrivere i record vissuti negli ultimi 3 anni, con lo sbarco della creatura di Elon Musk, seguito dai colossi dell'intelligenza artificiale OpenAI e Anthropic. Il listino USA punta a 200 miliardi di dollari di capitalizzazione solo per queste 3 società. Potrebbe essere un anno record per la borsa USA, che si appresta ad accogliere 3 giganti, SpaceX appunto, OpenAI, cioè ChatGPT, e Anthropic, cioè Claude, con una capitalizzazione di mercato vicino o superiore a 1.000 miliardi di dollari. Confermano gli analisti di Citi e di Morgan Stanley una raccolta vicina al totale degli ultimi 4 anni, capace di ridisegnare gli equilibri mondiali. Oh ragazzi, oggi sciopero, sindacato USB ha indetto per oggi lunedì 18 maggio uno sciopero generale per il lavoro pubblico e privato, che potrà riguardare anche trasporti, sanità e scuole. È escluso dallo sciopero il settore aereo, quindi tranquilli coloro che oggi debbono prendere un aeroplano, nessun problema.
2: Occhio.
0: Coloro che devono atterrare. Le motivazioni dello sciopero sono diverse: dalla richiesta di rinnovo dei contratti pubblici all'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero è iniziato già alle 21 di ieri e terminerà alle 21 di oggi. Come sempre sono previste le fasce di garanzia per i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, quindi in pratica terminerà al 18 di fatto. Sia Trenitalia che Italia hanno pubblicato una lista dei treni che saranno garantiti. Ci potranno essere ritardi e cancellazioni delle corse anche nel trasporto pubblico locale. Per esempio a Roma, molti di voi ci seguono da Roma, a Roma il servizio di bus, tram e metro sarà garantito fino alle 8:29 di oggi, quindi ancora per più o meno un tre quarti d'ora. Attenzione, fate attenzione. Poi dalle 17 alle 20 per il resto, queste sono le fasce di garanzia, per il resto in Campana, che potrebbero esserci disagi. A Milano l'azienda di trasporto, che si chiama ATM Mauri, ha invece fatto sapere che lo sciopero non riguarderà le sue linee e saranno tutte in servizio regolarmente i milanesi al chiodo. Precisi, no,
1: sì.
0: Crumiri non è stato indietro lo sciopero, quindi
1: sì,
0: non so. Crumiri,
2: chiodo,
0: chiodo, Crumiri. Chi sarà il nuovo 007? Questa è la grande.
2: Chi sarà?
0: Allora, c'è stata una shortlist. Sarà uno di questi 6. Allora, o Jacob Elordi, 28 anni, Callum Turner, 36 anni, Aaron Taylor Johnson, 35 anni, Luigi Tracasti, 31 anni, Tom Francis, 26 anni, questa è la shortlist, ragazzi. Uno di questi sarà il nuovo 007. Amazon MGM ha annunciato che il nuovo capitolo della saga sarà diretto da Denis Villeneuve. La sceneggiatura porterà la firma di Steven Knight, la direttrice del casting Tom Francis. Chi sarà il nuovo 007? Ragazzi, dite la vostra, qua insomma...
2: perché lo scegliamo noi così.
0: È complicato. Oh, intanto nel quartiere Zen, a Palermo, non so se avete letto la notizia, leggo dall'Ansa, la polizia ha fermato una signora di 40 anni che trasportava in un, diciamo così, uno scuolabus 14 bambini. Ora, qual è il problema?
1: Fino a qui
0: nulla
1: problema,
0: questio, cioè, però lo scuolabus era abusivo.
1: Ah, ecco.
0: Abusivo. La signora l'ha fermata. Lo scuolabus era una Fiat 500. All'interno di questa Fiat 500 c'erano 14 bambini. La donna aveva trasformato la Fiat 500 in una scuolabus abusiva. Si faceva pagare per portare questi 14 bambini dentro la 500.
1: Come c'entravano?
0: I ragazzini, 500? Che erano tranquilli, probabilmente perché abituati a quel mezzo di trasporto, hanno scoperto un agente, un assistente capo e un agente di polizia. Avevano età comprese fra i 7 e i 14 anni. Quindi 14 bambini fra i 7 e i 14 anni erano stipati in una Fiat 500 nel quartiere Zen di Palermo.
1: La guidatrice 500, quella grande, dai, non è possibile.
0: La guidatrice ha spiegato di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnare i ragazzi a casa. Una ricostruzione confermata ai familiari degli alunni, genitori o nonni in loro sostituzione, che sono stati convocati, identificati nella sede del commissariato di polizia. L'auto è stata interrotta, sarà fermata, prego patente, libretto, e hanno visto che dentro ci stavano 14 ragazzi.
1: Ma non ci entri in quattro nella, allora, 500, non è possibile, dove l'ha legato? Che sopra?
0: Allora, capito, innanzitutto ci sta sempre il vano posteriore, dove 4-5 ragazzini
1: c'entrano. Ma non c'entrano,
0: sono piccolini.
1: Ma 14 anni, ha detto alcuni.
2: Si stringono.
3: Ma sono palermitani, sono
0: dietro,
3: bassi,
0: dietro ne metti 4-5, uno sotto. Uno sotto,
2: sdraiato,
0: due sopra sdraiati, davanti ne metti tre, uno al posto del motore, uno sopra e uno sotto. Qual è il problema?
1: Questa notizia. Io che non capisco.
2: Però scusami, se lei ha ricevuto
0: l'ok,
2: se lei ha ricevuto l'ok dai genitori per fare la spola e portarli a scuola,
1: se fa pagare, è un'attività.
0: Ci sono una serie di cose che non vanno. Se fa pagare è l'ultimo dei problemi. Diciamo che è leggermente insicuro mettere 14 persone dentro una macchina.
2: Non ci ha messi mai 14. Ma che cazzo,
1: due sopra sdraiati così, uno sotto.
2: Successa all'Ansa, dai, su.
1: E ha detto adesso uno sul motore, ma io non capisco, eh.
0: Allora, 14. Favore, allora lo riportano tutti i giornali. Palermo italiano, Today. Dai. Eccolo qua, c'è pure la foto. Palermo
1: mi
0: Today.
1: C'è la foto con i bambini?
0: Sì. Allora, Palermo Today. Palermo Today. Lo riporta Palermo Today, lo leggo. All'uscita della scuola con 14 bambini a bordo di una Fiat 500L, multata una donna allo Zen. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissario San Lorenzo durante un controllo. I poliziotti hanno contestato le violazioni previste al codice della strada, riaffidati minori, eccetera, eccetera. Ragazzi, 14 minori, eh? 14 minori. Lo riporta anche, signori, lo riporta anche il Tirreno. Trasporta 14 bambini dietro la 500.
2: Io ho provato a difenderla, ma...
0: TGCom 24 trasforma la sua Audi in una scuola bus abusivo per 14 minori. Orizzonte Scuola Notizie. Palermo trasportava 14 bambini sulla Fiat 500.
3: Secondo me non è che scaglionati, ne portava 14,
1: bravo, secondo me ne portava un po', li
0: Palermo,
1: portava scaglionati.
0: 14 bambini non scoglionati in una Fiat 500.
2: Beh, fossero
3: scoglionati bisognerebbe chiedere ai bambini.
0: Allora, ecco qua. Zeppa di bambini. I poliziotti in pattuglia vedendo l'auto zeppa di bambini, perché devi sapere che questa auto ne può portare 7 e loro ne portavano 14, il doppio. Quindi ne mettevano due per ogni posto. L'auto era zeppa di bambini, strapiena. La quarantenne ha raccontato di essere stata autorizzata, viceversa non lo era, secondo il codice della strada. Quindi voglio dire ai bambini all'ascolto, non vi stipate in 14 dentro una macchina, almeno per un anno e mezzo. Poi allora attenzione, TGCom 24 lo riporta ancora, poi abbiamo il Tirre, abbiamo Fanpage, 14 bambini, il QDS, 14 bambini. Insomma, vabbè, ragazzi, 14 bambini. Li avremo tutti oggi i nostri ospiti.
2: Tutti alle 9 e un quarto.
0: I nostri ospiti alle 9 e un quarto. Certo. Molto bene. Arriva la nuova dei Si Boom Voilà. Brand new music.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Il tirocinante Roberto Stronzetto è atteso in ortopedia. Ripeto, il tirocinante Roberto Stronzetto in ortopedia.
3: Eccomi, eccomi.
4: Oh, a buon'ora,
3: Mi scusi, Ermedico, ma ero impegnato in un massaggio cardiaco. Per un arresto cardiaco.
4: E te pare una ragione valida per ritardare quando te chiamo?
3: Ma...
4: Sitto che già manco inadudito. Te sei peggio di canguri, fa un passo avanti e due indietro.
3: Veramente quelli sono i gamberi.
4: Vabbè, gamberi, canguri è la stessa cosa.
3: Beh, insomma, il gambero è un crostaceo acquatico, il canguro un marsupiale terrestre.
4: E te sei un coglione spaziale. Andiamo via con me che dobbiamo riparare una frattura decomposta.
3: Si dice scomposta.
4: Tu riprendimi un'altra volta e quanto è vero che mi chiama Ermedico in prima linea, ti asporto le tonsille passando dal retto. Dai, andiamo. E qui le fa male?
5: No.
4: E qui?
5: Neanche.
4: E qui invece?
5: No.
4: Ma signore, lei non c'ha niente.
5: E ci credo, questa è la caviglia sana. Quella rotta è quest'altra.
4: E me lo poteva di subito.
5: E che ne so, pensavo che col fatto che è blu e gonfia avrebbe capito da solo.
4: Ma scusi un attimo, Ah, Stronzetto, vieni un po'. Scusa, ma te ne eri accorto che era il piede sbagliato?
3: Sì.
4: E me mi dici niente.
3: Ma mi ha detto di non correggerla più.
4: Ma vedi come sei? Decontestualizzi tutto. Ah, Stronzetto, io te lo dico, Così tu al massimo vuoi arrivare a far medico de base.
6: Oh, Ermedico, ecco qua.
4: Grazie, Gino.
3: Scusi, signor Gino, il portantino, ma quella cos'è?
6: Ti ringrazio per la domanda. È schiuma espansa. Mi è avanzata mo che ho montato i condizionatori a casa.
3: Ma a cosa serve?
4: Ma a cosa serve? A riparare la frattura della signora.
3: Ma per quella ci vuole il gesso.
6: Purtroppo è finito. Sti lavori a casa hanno richiesto parecchio materiale edile.
4: Tra l'altro, la schiuma espansa rispetto al gesso è pure impermeabile.
6: Ma lo sai che c'hai ragione? Geniale, cazzo.
4: A Stronzetto, impara. A mali estremi, estremi rimedici. Oh, ma voi ride? E ridi?
0: Just for fun.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: troppo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà. Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
13: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Just like that!
16: Radio Rock, tutto

0: good morning.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi entriamo alle 8 e 4 minuti con gli U2 di Mysterious Ways.
3: Radio Rock, back in time.

0: Qualcuno scrive: erano 500L, come se questo bastasse a giustificare il fatto che in questa 500L la signora a Palermo ci abbia stipato 14 bambini. Voglio fare 15 bambini e passare la vita a lavare pannolini. Edoardo Eugenio Finardi. Vai, diretto, che c'è sta questa notizia, c'è sta, scrive Giancarlo, fermi tutti, vai, sentiamo, 3899-106-600.
1: Porta dentro una macchina 14 bambini o Kesha che coi peli pubici ci fa le parrucche?
0: Allora, questo no, è interessante.
2: Non erano i peli pubici.
0: Allora, i peli pubici, ma 8 bambini avevano i capelli verdi e il naso rosso, i bambini 8 di questi bambini? Attenzione, scusate, mi sono collegato ora, cosa è successo? C'era una zeppa con i bambini in macchina, non ho capito bene. Una signora a Palermo è stata fermata mentre trasportava tipo scuola bus, sì, 14 bambini a scuola, con la piccola, così diciamo così, piccolo dato, la piccola difficoltà che questi 14 bambini erano stipati dentro una 500L. Gli autobus dell'ATAC a Roma ne

0: Ah no, bagagliaio ci stanno in qualche ragazzino.
1: No, c'erano 7 posti, 2 ogni posto e dietro i bagagli.
0: Ma ogni posto il bagagliaio. Allora, attenzione, non c'è mai fine all'impossibile.
2: Non c'è mai fine.
0: Buona giornata, Emanuela. Di quel che è accaduto a Modena ci sono dietro tutti i tagli al sostentamento della malattia mentale. Ecco, parliamo anche di questo, no? Dei tagli al sostentamento della malattia mentale. Facciamo finta che non esista, perché la nostra società e i nostri governanti spaventa affrontare il problema. Poi però ci incazziamo nel momento in cui escono fuori certe cose. La legge Basaglia metteva al centro la cura e la dignità del paziente. Oggi c'è l'isolamento e le tante troppe difficoltà. Questa è la situazione. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io invece me la prenderei proprio con gli stranieri. È più facile, possiamo parlare liberamente, abbiamo un nemico sicuro. E poi quando uno non trova il parcheggio al centro, di chi è la colpa? Dello straniero.
0: Dello straniero, dello straniero. Ti ricordi la canzone Lo straniero, Mauri? La canzone dell'epoca tua.
4: Dell'epoca mia, in che senso?
2: Quella canzone che faceva lo straniero
0: negli anni 50, anni 60, no? All'epoca tua, la cantavi.
2: Straniero, portami via.
0: Come si chiamava? George Mustachi, no? George Mustachi, dai, ricordi?
2: Mustarà.
0: Quanto è bella.
4: Questa non la so neanche io.
0: Ma come no?
2: Ah, dai, Mauri, l'hai cantata mille volte. Dai, ostari.
0: Era le meticcio sarebbe stato, no? In francese. George Mustachi, poi lui era mezzo greco, mezzo francese.
5: Avec ma gueule de métèque, de gifféon de patronage.
0: Dai, è stata tradotta pure in italiano, tra l'altro, eh. Come fai a non ricordartela?
2: Ma avrei.
4: Non lo so, fammela sentire.
2: Della Madonna.
5: Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
0: Avec
5: mes yeux tout délavés,
1: qui l'ha fatto in italiano? Chi l'ha tradotto?
0: Bruno Lauzi.
1: Ah, Bruno
0: Lauzi.
5: Più souvent.
0: Eccola qua, senti. Bruno Lauzi. La fece anche Angelo Branduardi, e Daniele Goccia Beifelman. Oddio, è bello.
4: Ma è MIDI?
0: Ma che MIDI, Maurizio? Non ti permette. È un signore.
5: Con questa faccia da straniero.
0: Dai.
5: Sono soltanto
4: un pochino questa sì.
0: Dai.
5: Anche se a voi non sembrerà.
2: Non sembrerà.
4: Ha cantata pure Califano questa.
5: Come mai,
2: la vita.
5: Capaci solo di sognare. Mentre oramai.
0: Intanto ci scrivono azzippato i bambini, azzippato i bambini. Oh. Allora, attenzione, voi ve la ricordate la serie TV Ted Lasso?
1: Sì, come no.
0: Che parla un pochino del mondo, parodiandolo, scherzandoci sopra, però del mondo del calcio inglese, sì. No? Allora, torna per la quarta stagione con Ted Lasso che torna ad allenare, questa volta una squadra di calcio femminile.
1: Sì.
0: Però, ragazzi, non è questa la notizia che voglio darvi. No. Cristo Fernandez è un attore del cast di Ted Lasso. Succede una cosa, ragazzi, pazzesca.
2: Molto
0: pensate,
2: bella,
0: Ted
2: altro.
0: Lasso, attore del Cristo Fernandez, attore del film Ted Lasso. Non guardare, Mauri, non spoilerare.
4: Ho capito chi è lui. No, allora, però non spoiler.
0: Allora, Cristo Fernandez fa Danny Roa.
4: Sì,
0: te lo ricordi, no?
1: Sì,
0: Danny Roa,
1: no?
0: Uno degli attori. Bravissimo, uno degli attori di Ted Lasso che interpreta un calciatore. Benissimo, è riuscito ad ottenere un contratto di calciatore,
4: sì,
0: nella vita reale.
1: Ma dai.
0: Ha firmato un contratto per giocare con l'El Paso Locomotive FC, una squadra della United Soccer League del Texas, e quindi l'allenatore sottolineato che Fernandez, che è un attore, però si è guadagnato il contratto come tutti gli altri giocatori.
4: Però è grande, cioè 35
0: anni. Non è una trovata pubblicitaria, è una questione di squadra e la squadra viene prima di tutto. È un goleador. Felice Fernandez, che dice come qualsiasi bambino in Messico, quello era il sogno più grande, perché il calcio è una religione in Messico. Quando Fernandez era bambino e viveva a Guadalajara in Messico, sua nonna gli regalò un pallone da calcio per sfogare le sue energie e lui si innamorò di questo sport. Poi ha fatto l'attore e ha interpretato un calciatore.
1: Tra l'altro, ruolo simpaticissimo,
0: in una serie di
1: film,
0: un ruolo molto bello.
4: Ha fatto tanti, però leggo qua, ha fatto parecchie cose.
0: Sì, assolutamente. Però adesso finalmente riesce, grazie anche a Ted Lasso, a coronare il sogno di fare il calciatore. E

0: quindi ottiene il contratto per la sua squadra,
1: Messi,
0: americana,
1: è
0: diventato uno degli attori più amati del pubblico in Ted Lasso, interpretando appunto la spensierata stella del calcio, sì, Dani Rojas, in tutte e tre le stagioni della serie. Adesso fa anche il calciatore, quindi con degli impegni, anche perché insomma fare certo, il calciatore sì, titolare in una squadra
2: Non so
0: di
2: qual
0: calcio
2: è la categoria, eh?
0: Guarda, la categoria è la United Soccer League, praticamente sarebbe la Serie A texana, però considera che in Texas, cioè già in America il calcio non è così sviluppato, in più questa è la Lega texana, cioè, non è che sia proprio
2: una sorta di
1: Serie C,
2: però
1: lui in Texas,
0: evidentemente insomma ha voluto
2: è una bellissima storia, però
0: partecipare. Vabbè, insomma, bello, bello, molto bello. Arriva la nuova dei Block Party. Brand new music right here.

0: minuti. Allora, alle 9 avremo in studio con noi Aldair, Sandro Bonvissuto, lo scrittore e coprotagonista di Aldair Cuore Giallo Rosso, e il regista Simone Godano. Io vorrei, siccome, ragazzi, io, abbiate pazienza, ma ho condotto la conferenza stampa, ho fatto gli incontri in sala al Barberini col pubblico, gli ho fatto 3.000 domande, ma non mi fate fare domande ancora una volta a me. Ho chiesto ad Alessandro, Maurizio e Martina di fare loro delle domande, visto che il film l'hanno visto, ma anche a voi, siccome molti di voi immagino che saranno stati presenti in sala per l'anteprima del film che uscirà ufficialmente il 21 maggio prossimo, fate qualche domanda se vi va, a Simone, a Sandro o allo stesso Aldair. 3899 106 600, mi piacerebbe molto l'idea di fargli tutte domande proposte da voi, se avete qualche curiosità in mente, qualche cosa che vorreste diciamo un po' così sapere, dopo, magari anche dopo aver visto il film, no? Beh, è rimasta qualche curiosità su qualche scelta da parte del regista, sul ruolo di Sandro, oppure su qualcosa che magari non è raccontato o che volete capire meglio, o che su cui avete ancora qualche curiosità rispetto alla vita di Aldair. Intanto, ieri una bella giornata per lo sport italiano, perché Sinner ha vinto, come abbiamo già detto, gli internazionali di tennis a Roma. Vince anche l'Italia nel derby Roma-Lazio, no? Con una bella vittoria della Roma.
1: Sono due squadre italiane.
0: Sì, però insomma, vabbè.
2: Diciamo che quando vince Roma vince un po'
0: vince
2: l'Italia.
0: Vince un po' l'Italia, no? Ti posso dire, vince un po' il mondo.
2: Vince un po' il mondo.
0: Vince il buon gusto. A parte, insomma, qualche tifoso della Roma che l'avrete visto, che ha tirato fuori uno striscione esposto davanti all'obelisco di... del Foro Italia, ho scritto laziale partigiano, come se partigiano possa essere un insulto, insomma, vabbè, ritengo che sia abbastanza
2: queste
0: stanno
2: ovunque, però,
0: è come generalizzare dicendo gli immigrati, no, stesso discorso, quindi vabbè. Però vince anche Fabio Di Giannantonio, una gara traumatica, non so se avete seguito il Gran Premio di Barcellona, è successo di tutto, gara interrotta due volte con due bandiere rosse per due incidenti gravissimi,
1: sì,
0: che per fortuna sono andati alla fine, diciamo, rispetto a come poteva andare, decisamente molto molto bene. Ma insomma, Fabio Di Giannantonio, e quindi Roma, perché Fabio è un pilota, è un bravissimo pilota romano, vince il Gran Premio di Catalogna davanti a Joan Mir e Fermín Aldeguer. Tra l'altro Mir poi sarà squalificato e quindi sul podio sale il nostro Pecco Bagnaia, in una gara veramente assurda. Quindi due incidenti gravissimi, uno, pensate, a 300 all'ora in rettilineo, primo Acosta, secondo Alex Marquez, si ferma la moto di Acosta per un problema meccanico, e quindi conseguentemente la moto di Marquez lo travolge completamente. Acosta non si sa come rimane in piedi, rimane in sella, ma Marquez fa un incidente,
1: miracolo,
0: ragazzi, che se lo vedete veramente dite ok, non c'è possibilità, e invece per fortuna è andata bene, perché è uscito di pista, è stato sbalzato dalla moto che si è ribaltata più volte distruggendosi, la ruota anteriore ha colpito Fabio Di Giannantonio, fra l'altro, che a sua volta è finito a terra con un braccio dolorante, la gara è stata interrotta, Marquez è finito in ospedale per accertamenti, ripartono, Di Giannantonio riparte col gruppo, di nuovo bandiera rossa per un nuovo grave incidente con Johan Zarco, anche lui ricoverato in ospedale dopo questo incidente, con la sua Honda coinvolto in un contatto con Bagnaia e Marini. Bagnaia riparte, poi arriverà terzo, come abbiamo detto, si riparte per la terza volta, i due italiani appunto si rialzano e per fortuna, insomma, poi alla fine la gara termina, è andata tutto bene, e Di Giannantonio ha vinto un gran premio, insomma, diciamo tribolato, ecco, diciamo abbastanza.
1: Tra l'altro, visti gli incidenti, sono veramente spaventosi.
0: Sì,
1: cioè...
0: tutte e due. Mamma, tra l'altro, mia, criticavano un pochino in tema di sicurezza i piloti nel dopogara. Ho visto il fatto che dice: non si può arrivare a avere un rettilineo del genere che ti fa arrivare così, così forte, così veloce alla prima curva, cioè arrivi a 320-330 km all'ora. Insomma, se succede qualcosa, ragazzi, lì è veramente pesante. Quindi, insomma, si lamentavano un po' di questo.
1: Sì.
0: Io penso che i piloti poi bisogna starli a sentire. Perché il pilota, a prescindere perché sono loro in sella o in macchina, ma poi perché il pilota tendenzialmente, no, getta il cuore oltre l'ostacolo, certo. Vuol strafare, vuol fare più di quello che a volte
1: se lui ti dice che è troppo,
0: addirittura il pilota ti dice che è troppo, diciamo che tendenzialmente
3: con la Serie A texana invece dei rigori fanno il duello anche una West,
0: bello però non è male,
4: sarebbe meraviglioso,
0: sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Tipo un rodeo, no?
1: Sì, che si mettono gli stivali con gli speroni.
5: Giada, sì. Scusami tu con René e okay. Chilone, ma devo recarmi dalla principessa Topati e mamma okay. dice che c'è una riunione sullo scisma di Lefebvre.
2: Non so, ormai
5: sarei tardi? Sì. Ma guarda, se non li mando a fanculo prima, ci vediamo a Graticola oppure al Gechi. See you later.
0: Qui siamo veramente a livello
2: schizofrenia.
0: Tra l'altro, i laziali sono famosi per tifare contro i partigiani. Sì,
2: sì, oltretutto, vabbè.
0: Allora, questa del calciatore è una storia inutile e di una retorica insopportabile. No, è una cosa bella, dai. Perché
1: è inutile, invece è una cosa bella. Questo sognava di fare il calciatore attraverso il suo lavoro d'attore, mettendosi in luce, è riuscito a strappare un contratto.
2: Una cosa bellissima, tra l'altro facendo l'attore come calciatore. No, quindi,
0: tra insomma, l'altro è anche una cosa molto particolare, perché insomma non è che capita tutti i giorni,
2: sì.
0: No, ma infatti, che uno che fa l'attore riesca a avere il contratto per fare una cosa completamente diversa.
6: Tornando ad un sogno.
0: Insomma, bello, dai.

0: giustamente c'è qualcuno che ci fa notare ed ha perfettamente ragione, però che cavolo, i poveri Olelli e Vavassori che hanno vinto il doppio agli internazionali di Roma, non se li caga nessuno, e diciamolo, perché giustamente la Gazzetta, lo vedo lì, titola il gigante, ci sta su Sinner, per carità, ci mancherebbe altro.
1: Olelli e Vavassori stabilendo un record, anche il doppio diciamo maschile era un po' che l'Italia non lo vinceva, quindi anche loro sono protagonisti di una grande e importante sfida.
0: Vogliamo dirne un'altra? Allora, l'Italia ieri batte il Galles ultima partita del Sei Nazioni femminile, ed è anche questa una bella notizia. A proposito di femminile, il Perugia è in finale nella Champions League di pallavolo maschile. Quindi a proposito di femminile, il Perugia è in maschile. A proposito di femminile. Allora, attenzione, no, questo
2: dei finili,
0: no, per dire che siamo forti, cioè, nel senso, giustamente, come dicevamo con il nostro Daniele Andreozzi settimana scorsa, se non vado errato, cioè, sì, è vero, forse il nostro calcio in questo momento non attraversa una... potremmo chiederlo più tardi anche al nostro Aldair, che ha molto chiaramente parlare di calcio perché è la sua grande passione, qual è il momento, no, del calcio italiano secondo lui. Glielo possiamo domandare, però è vero anche che non esiste solo il calcio, cioè ci sono tantissimi sport, cioè ci sono dei cicli, no? In cui magari c'è un momento in cui...
1: è che noi non siamo stati abituati, perché oggettivamente il calcio ha sempre fagocitato interessi, perché noi primeggiavamo tanto e su larga scala. Oggi c'è una ripartizione diversa nello sport, ci può stare il fatto che ci sia anche un cambio generazionale sia di interesse che di talenti. Poi, se torniamo al calcio, bisogna analizzare quali sono i problemi, e in effetti ce ne sono e sarebbero proprio da affrontare per tornare a competere. Però non è detto pure che in realtà noi si possa diventare meravigliosi in tutte le altre discipline, e va bene così.
0: Oh, attenzione, notizia all'ultima ora: Perugia era in finale nella Champions League di pallavolo maschile. Attenzione, nel frattempo sarà giocata la finale e ha vinto.
3: Bravi.
0: Ecco, questi pochi minuti hanno finito. Perché è lunga, è durata tanto la partita. Allora, attenzione, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
4: Oh, raga, sarò uno dei pochi. Ma io sono laziale. E sono contento di essere partigiano, quindi per me con Striscione è stato il massimo.
0: Ah no, pensavo che dicevi che eri contento di aver perso il derby.
2: Non credo.
0: C'è qualche laziale che dice, sai, perché se avessimo vinto il derby magari Lodito poi si legittimava ulteriormente. Io non credo che si possa a questo punto, perché voglio dire, sai, un conto è vincere la Coppa Italia e un conto è vincere un derby in una stagione abbastanza disastrosa. Direi che era un po'
1: una frattura, però che credo che sia insanabile.
0: Assolutamente
1: ormai,
0: assolutamente
1: una roba importante.
0: Vedremo come andrà a finire. Intanto, ragazzi, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo fra poco, raccogliamo le idee su Aldair, Simone Godano e Sandro Bonvissuto, che saranno i nostri ospiti tra una mezz'oretta, e così gli facciamo qualche domanda o anche semplicemente i complimenti se avete visto il film e vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, invece zitti, non dite niente.
5: No, Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Romanchester. Sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
8: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
8: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
8: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
8: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
10: Sei su Radio Rock.
11: Get ready to...
10: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E noi rientriamo alle 8:35 minuti con gli Strokes di You Only Live Once.
2: Radio Rock. Back in time.

0: su Radio Rock, sentiamo chi c'è. Allora. Dunque, per liberarmi. Allora, qualcuno dice. Ah, l'amico laziale addirittura dice. Per liberarmi di questo uomo di puntini puntini, Lotito. Non so cosa intenda. Sì, penso che parli di Lotito.
1: Sì.
0: Vado pure in Serie B. Non si firma. Vabbè, firmiamo pure noi a questo punto. Firmiamo tutti.
1: Amico laziale, io penso che tu. Io capisco la tua rabbia.
0: È una, tu dici che è un grido di dolore? Dici che è una provocazione.
1: Sono incazzatissimi, no, io li posso pure capire. Dolore. Però, mo addirittura augurarsi. È brutto, eh?
0: Guarda, che non è la.
2: Vabbè, però
1: brutto,
2: lui
1: se
2: dice.
1: Vendete, per culo, per
2: guarda,
1: tutta
2: però
1: la vita,
2: aspetta,
1: amico.
2: Però lui
0: aspetta,
2: dice pure,
0: guarda,
2: no?
0: Che non è l'ultima persona, non l'unica
1: sono
0: persona che ho sentito.
1: Sono tanti.
0: Vabbè, e dicono
3: a volte la dignità conta più di tutto.
0: Allora,
2: no, ma
0: pensa
2: soprattutto che magari se tu vai così tanto
0: scusate,
2: indietro.
0: Pensa al Napoli. Il Napoli, quando è fallito, è andato in Serie C, dice poi è risalito, e ha vinto due scudetti con De Laurentiis.
1: No,
0: cioè, nel senso, uno dice, se poi devo arrivare al punto,
3: certo.
0: Anche perché mettiamoci nei panni pure di una tifoseria che a cui è stata tolta anche la passione di andare allo stadio, la voglia, no? E quindi dice. Può arrivare
1: io
0: a dire.
1: Non vuole fare l'amico di Lotito. E capisco pure che sia una persona altamente antipatica.
0: Rocky, amico di Lotito.
1: No, è altamente antipatico, presuntuoso. Ce l'ha tutte, per carità. Io capisco il tifoso laziale. Poi però vi dico pure, e lo sto dicendo da romanista, guardate gli ultimi 20 anni, non è che proprio non ha combinato niente la Lazio, ha vinto delle cose, poi sicuramente lui ha un modo molto brutto di gestire le cose, è molto, come dire, in opposizione con i suoi tifosi, io questo lo capisco, però che te devo dire? Augurarsi
0: sia
1: il male della propria squadra, non lo so.
2: Però
1: non,
2: perché un male, cioè, ok, certo, che un male la retrocessione, no, sì, però in generale.
3: Vabbè, però
2: no, a volte può essere anche
3: serve.
2: Esatto, un modo per ricominciare. Per
1: non ricomincerete mai su questo discorso.
3: No, perché prendi la stozza da Lotito, dilla.
1: Io
0: no, notoriamente io invece sono d'accordo sulla Lazio in Serie B, secondo me.
1: Ma dai, incredibile.
0: Potrebbe essere un bene.
2: Potrebbe essere un bene per la Lazio.
1: No, per noi sì.
0: Per la città, diciamo, no, per la città. No, nel senso, no, a parte gli scherzi, sono diverse scuole di pensiero. Uno dice, vabbè, come diceva Martina, no, la rifondazione, per poi
3: a volte succede quello.
0: Perché dice, se no,
2: a volte è utile comunque, in generale.
0: Dice, se no, che devi fare? Devi a nono tutti gli anni in attesa di che cosa?
1: No, speri che come sarà, se si dovesse far sotto qualcuno con un'offerta, Lotito venderà, perché Lotito è innanzitutto pensa a bilancio e soldi. Nel momento in cui gli arriverà un'offerta, oggi che è quasi arrivata a scadenza di quella rateizzazione del debito, oggi fa un affare clamoroso.
0: Maggior ragione, però, maggior ragione.
1: Clamoroso.
0: È finita la le rate da pagare, e poi dopo, insomma, lui giustamente diciamo fine. Oddio.
1: Secondo me vende perché fa un plus
4: del fatto
1: spaziale.
4: Che finalmente un italiano ha vinto gli internazionali di Roma.
0: Sì, dopo 50 anni.
4: Anche due italiani, il doppio.
0: Abbiamo detto.
4: Stile. Ma dai, ragazzi.
0: L'abbiamo detto. Sveglia prima. Svegliati prima, Denise.
3: Non è che puoi criticare. Dai,
0: Denise, allora, ci scrive il nostro amico. No. Dai, ragazzi, se ce l'avevate voi, lo cacciavate dopo 2 mesi. E su, dai.
1: Allora, a parte il fatto, ragazzi, che è come. Ma guarda che i tifosi della Roma, con la proprietà americana che si è alternata in questi anni, ci ha litigato molto. Noi a volte ci dimentichiamo una cosa,
0: certo.
1: Che poi le società sono dei privati, cioè nel senso. Che vedevo di sì, mi sono incazzato pure io tanto in passato con altri presidenti.
0: Vabbè,
1: però
0: aspetta,
1: poi che vuoi fare?
0: Sono dei privati, però tu hai, come dire, legittimamente li puoi contestare. Cioè, non è
1: solo,
0: che siccome sono privati, anche perché
1: come
0: sono
1: fa
0: privati con i soldi
1: può,
0: miei,
1: esatto,
0: perché io ci vado allo stadio.
1: Può non andare allo
0: pago.
1: Stadio, questa è una scelta legittima,
0: allora,
1: che fa il tifoso.
0: Vedi che dice: potrebbe essere un bene per la Lazio ricominciare da una dimensione che le appartiene. Dico, voto per la mozione Lazio in B. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo chi c'è.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Allora, ragazzi, il calcio, al di là degli sfottoro, Lazio, Dermi,
0: certo.
5: È passione.
0: Certo. Passione.
5: Questa persona, Lotito, ha tolto la passione ai tifosi della Lazio,
3: capito.
5: A me compresa, ovviamente, che non seguo più una partita oramai da, boh, penso da dopo Calciopoli.
0: È brutta
5: che non
0: cosa,
5: seguo
0: però,
5: più
0: ragazzi,
5: una partita della Lazio, non so nemmeno più la formazione titolare, ed ero uno che era abbonato in curva.
0: Però ti posso dire una cosa, uno che, secondo me, non è, me la voglio prendere con te, però uno che c'è Calciopoli, dico per dire, e smette di seguire il calcio, secondo me non era così tanto appassionato di calcio, perché io
3: sai che
0: seguo la Formula
3: anch'io.
0: 1, io che seguo la Formula 1, se capitasse il più grande scandalo, e ce ne sono stati, vedi
1: qualcuno,
0: Gran Premio di Singapore del 2008 con la pastetta Briatore nel segno Piquet Junior, che voglio dire ha messo un'ombra su quel campionato lì, chi segue la Formula 1 sa di che cosa sto parlando. Non è che io ho smesso di seguire la Formula 1 perché loro sono stronzi.
2: Magari
0: cioè,
2: tu sei tifoso di una squadra, quindi non ti interessa il calcio in generale, ma ti interessa la tua squadra. Ti senti deluso da alcune decisioni, da magari alcune cose che riguardano la tua squadra, e quindi decidi di non seguire.
3: Però Calciopoli non
0: sanno
3: che...
0: i tifosi della Roma e non del calcio.
2: Sì,
0: uno
2: ma
0: lo avremo tra poco in studio, Sandro Bonvissuto. Col quale voglio svelare questa cosa.
2: Ce ne sono tanti.
0: Stavamo in Brasile, stavamo vedendo una partita di calcio brasiliano in televisione. E a un certo punto Sandro mi fa: ragazzi, nel momento in cui non gioca la Roma,
2: non me ne frega,
0: ci rendiamo conto di che sport de merda che è il calcio. Perché evidentemente
2: è una passione
0: diversa,
2: certo,
0: no? Esatto. È una passione diversa. È che il calcio è due. Siamo due mondi avversi. Che vuol dire sta cosa? È due. Vabbè, comunque la Lazio in Serie B si fare, sì che lo dico, rimarrebbe ancora di più, visto che non gliela pare che pagherebbero una lira. Ah, tu dici, il rischio è che la Lazio va in Serie B. No, vabbè, però, diciamo, il gioco era quello, no? Il giochino era, accetteresti di vedere la Lazio in Serie B? Per pur di liberare,
1: direi una cosa, che è una protesta che potrebbero fare, perché quest'anno loro non stanno entrando, però gli abbonamenti li hanno fatti l'anno scorso. Ecco, per uno come Lodito che guarda molto il bilancio, un segnale potrebbe essere non fare l'abbonamento, non comprare i biglietti e fargli crollare quel tipo di incasso. Lì potrebbe dire,
0: che stanno provando a fare.
1: Però abbonamenti quest'anno hanno fatti, quindi lui ha già incassato.
0: Per l'anno prossimo. Vabbè,
1: il prossimo anno dovrebbero provare a fare questo atto, come dire, questo posizionamento.
0: Certo.
1: Allora forse potrebbero indurre una cessione.
0: Farne
1: però...
0: molti meno. Vabbè, vedremo. Intanto arriva la nuova dei Rolling Stones.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: La musica nuova su
11: Radio Rock.

0: Superstars. C'è chi ci scrive degli Stones, solo l'ultimo disco, eh? Solo l'ultimo. Ero gli altri. Allora, il gigante, Yannick Sinner, domina anche Rudd e scherza col presidente, il signor Mattarella.
1: Mi sono emozionato quando c'è con me signor Mattarella.
0: Il signor Mattarella.
1: Che se la rideva ieri, l'hai visto là dietro? Che
0: sembrava così. Signor
2: Mattarella.
0: Allora, prendete, ci scrive Antonio, prendete l'incazzatura e la delusione dei tifosi della Lazio, elevatela al cubo e otterrete lo stato d'animo dei tifosi del Toro nei confronti di Cairo, ci scrive, che ha appiattito la passione di una tifoseria calpestandone i valori storici senza nessun investimento ed un enorme vantaggio personale. Quindi la ragazzi, questo è un casino, perché quando cioè qui si scontrano due questioni diverse. Un conto è l'imprenditoria, i capi, i proprietari, i presidenti di società sportive che vogliono giustamente e legittimamente fare profitto e tutto quanto, portare avanti. E poi c'è la passione dei tifosi, chi ci investe il proprio tempo, i propri sentimenti, l'energia e tanti soldi per sostenere la propria squadra, c'è chi va a vederla in trasferta. E insomma, alle volte non è tanto un discorso proprio di tu dicevi, no, qualche trofeo, lo titolo alzato, non è tanto un discorso, secondo me, di trofei vinti. È chiaro che se avesse vinto la Champions o uno scudetto sarebbe stato diverso, ma è proprio un discorso di prospettive a volte, no? Di progettualità, non so.
1: È un ammazza passioni, lo dite, è un ammazza passioni.
0: Cairo nel tifosi del Torino.
1: Però c'è da dire che raramente se si può incidere. Ecco, se loro non facessero l'abbonamento per il prossimo anno, allora economicamente ci sarebbe un danno, potrebbe pensare Lodito, dice ok, certo, è ora di vendere e potrebbe andare via, altrimenti
0: poi c'è anche un altro discorso, è ora di vendere a chi? Cioè ci deve essere un acquirente.
1: Infatti anche quello, no, che noi spesso ne parliamo, ma poi il punto è, esiste un acquirente?
0: Sì, però c'è anche un discorso da fare, giustamente dicono i tifosi, se tu Lodito ti metti sempre nell'atteggiamento io non vendo, non venderò mai, è chiaro che un acquirente potenziale non si fa avanti, perché sa che tanto tu non vendi. Quindi è anche un po' un serpente che si morde la coda, un asino che si morde la coda, un obolo che si morde la coda.
3: Però io dico, no, un presidente odiato dalla propria tifoseria, non si sente come...
1: Non gliene frega niente
3: alla festa.
1: Dipende chi. All'Lodito è una medaglia in petto. Dipende questa chi. Cosa qui per l'Lodito, che è una cosa folle. È una medaglia in petto.
0: Io non lo potrei fare. Io forse per una forma di narcisismo, per me, io devo essere, come dire, ammirato da tutti. Se l'Lodito praticamente è odiato da tutti e ne trai benefici, cioè ne trai quasi forza, non lo so, da questa cosa qua.
1: Sì, perché lui sbatte in faccia il fatto che ha preso una società che era sull'orlo del fallimento. Non solo non è fallita, ma secondo lui ha sistemato i bilanci.
0: Questo però veniva 20 e passa anni fa.
1: No, però nell'ultima conferenza stampa, quando ha fatto quel gioco delle tre carte, la presentazione dello stadio, che era una cosa comica, quasi da stand-upper, e lui poi continua a dire che la sua bandiera è non averla fatta fallire, aver sistemato i bilanci, aver avuto una cosa sostenibile e aver vinto anche dei trofei. Quindi se tu gli sei contro Lazio, quindi lui se la... È l'odio del mondo ultrasaziale. Ma questo, lui se la mette al petto come medaglia.
3: Molto lo dico così, no? Cioè, io non seguo, ma invece i calciatori, no, della Lazio nei confronti del proprio presidente.
0: Ma il calciatore, ma che può dire?
2: Vabbè, quelli
0: che
2: ci sono stati ingaggiati.
3: Voglio dire, un clima se vivrà.
0: Quelli che sono andati, certo, non è piacevole, credo, no? Stare in un... in una squadra, in una società dove c'è perenne contestazione, non è che poi con lo stadio vuoto non è piacevole, no, per i giocatori, immagino.
2: E se veramente questa cosa continua, effettivamente l'anno prossimo sarà obiettivamente triste. Poi il boicottaggio, allora, spesso funziona, magari funziona.
0: La scorsa estate ho letto un libro di Sandro Bonvissuto, che sarà presto nostro ospite, pochi minuti, e ci scrive Valerio, consigliato da un amico, La gioia fa parecchio rumore, anche se erano i tempi di mio padre più che i miei, sì, i tempi di Falcao, no? I
1: nostri, per cui posso essere tuo padre, oh, pure piangere.
3: Anch'io
0: forse
3: posso
0: noi
3: essere
0: siamo
3: tuo padre.
0: Forse noi siamo tuo padre,
1: Valerio. Figliolo.
0: Noi siamo i tuoi padri.
3: Quella era la Roma che seguivo anch'io.
0: Comunque, quel libro mi è piaciuto molto, mi ha fatto venire molta nostalgia di quei tempi, anche se non li ho vissuti. Ci dovrebbe essere una parola, chissà se forse c'è anche, adesso faccio una piccola ricerca. Una parola che racconti il senso di nostalgia per una cosa che non hai vissuto. Perché di solito la nostalgia è riferita a una cosa che tu hai vissuto nella tua vita, no? Sì. E nella quale in qualche modo vorresti tornare se non altro nel pensiero, non sempre, ci vuoi avere nostalgia nella anche sensazione. Per una cosa di cui non vuoi, nel periodo della tua vita in cui non vuoi necessariamente tornare, ma che ti piace l'idea di rivivere in qualche modo col ricordo, e quella è la nostalgia. Però c'è una nostalgia anche, esiste, io l'ho, per esempio, io però nostalgia forse non è la parola giusta, no? Però a me, non lo so, mi affascinano determinati periodi storici.
2: Ah, sì, certo.
0: Che io non ho vissuto, che ho vissuto solo marginalmente, tipo gli anni 70, per dire, io non ho vissuto, però mi piacerebbe, cioè mi piace ripensarci, no? Leggere delle cose sugli anni 70, e quindi è una forma di nostalgia. Valeria giustamente ci punzecchia su questo, che però non hai mai vissuto. Come si chiama? La differenza è proprio quella. L'imprenditore che ha un club non è come quello che fa le lavatrici. La società di calcio è tua fino a un certo punto. Nella storia della Lazio nessuno ha avuto la società più di 20 anni. Non funziona così. Ciao Giovanni. Poi invece c'è qua Cristina che ci scrive su Lotito: consiglio di vedere l'ultima puntata di Report, inquietante.
2: Sì, è vero, parecchio. C'era pure questa conferenza stampa che dicevi tu.
0: Premetto di non seguire il calcio giocato, ma seguo gli scandali e le inchieste che Report scopre. Lotito, proprio in quella trasmissione, è stato sbertucciato per le sue continue letture finanziarie dei suoi bilanci ad Katsum. Quindi di che parliamo ancora?
4: Aure de Sport ha detto se ieri dare la frequenza.
0: Impastologia si chiama, No,
2: no. Ma tu l'avevi detto una volta, la vitro.
3: Enemoia.
0: Vabbè, si chiama Roberto Carlos.

0: Serv Pramim, lui è Roberto Carlos. Signori, ci sono un po' di domande, di messaggi. Chiamate Artibani che se famo due risate, scrive qualcun altro. Pensate un po' come è messa la Lazio di Genova, gli ultimi saranno i primi. Citazione dal film Gli ultimi saranno i primi, di Alessandro Gassman. Un saluto, Davide da Genova. Grazie Davide, vai, sentiamo ancora.
1: Io amo la tifoseria del Toro perché sì, si oppone al presidente della squadra e quindi un atto di merito gigantesco, mentre detesto la tifoseria della Juve perché non detesta altrettanto Elkan, che è anche 10 volte peggio. Discorsi di tifoserie che hanno una storia.
0: La tifoseria della Juve, c'è qualcuno a parte gli juventini che la diciamo in qualche modo
2: ma forse la Juve in generale
0: che la insimpatia, è vero che insomma è vero che hanno vinto tanto, è vero che hanno probabilmente rubato non dico altrettanto ma insomma tanto, secondo tutti credo, nel senso che poi vabbè ci sono stati anche dei processi che hanno portato alla revoca di alcuni scudetti, ma insomma non solo, però è anche vero, non lo so, è anche vero che
3: la Juve è stata anche tanto forte negli anni, cioè ha avuto squadre incredibili, ragazzi, certo. Perché dai, la odiamo tutti e siamo felici,
0: ma la odia anche per quello, però... la odia anche per quello, perché noi abbiamo tanto delle squadre fortissime, questa rivalità che inevitabilmente fa sì
3: al
0: che
3: punto tu la... che io continuo a dire, per quello che mi riguarda, essendo nato del 75 e avvicinandomi al calcio nei primi anni 80, io non c'ho in odio la Lazio quanto la Juve, io odio più la Juve,
0: certo,
3: la Lazio,
0: certo, la Lazio,
3: perché la Lazio
0: sta
3: in Serie B, per me non... era la squadra di uno zio al quale io ero legatissimo, e vedevamo i gol dalla Serie B, ero contento se vinceva la Lazio, perché mio zio era felice. Per me il rivale è sempre stata la Juventus, odio più loro.
2: E se questo discorso però lo senti fa un sacco di squadre,
0: ma anche per
2: intorno alla Juve, cioè nel senso a me mi capita di sentire parlare con gente e mi dice la stessa cosa,
0: da guardare legittimamente quelli che stanno più in alto di te per raggiungerli, no, piuttosto che magari confrontarti con chi ha vinto meno. No, banalmente, no? Nel
2: non
0: senso...
2: mi sembra che ci abbiano sta grande simpatia per la Juventus.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con questa mattina in studio con noi Aldair, ore giallo rosso, con Simone Goda, il regista del film che molti di voi hanno già visto all'anteprima al Barberini il 13, che sarà però nelle sale dal 21 maggio, e con Sandro Bonvissuto, coprotagonista del film.
4: Comunque complimenti per chi parla come al solito senza sapere un cazzo, perché per dire che la Juve, la tifoseria juventina, non contesta Elkan, non siete mai entrati in un forum della difesa, della tifoseria juventina, quindi perché la gente parla senza
0: bene bene, ce l'ha risposto. Bravo, subito piccata di un tifoso juventino che risponde e dice: non è vero, noi contestiamo Elkan. Ma in quanti siete, però, in percentuale? Attenzione, vogliamo i dati precisi.
2: Statistiche,
0: quanti contestate Elkan?
5: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi, seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.

0: Spandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
13: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
14: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock,
14: tutta un'altra storia.

0: to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E rientriamo alle 9:06 minuti con i Pixies di Where Is My Mind.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Man, Military Gun con Waiting to Know alle 9.13 su Radio Rock. Oggi è lunedì 18 maggio 2026. Non so se sapete che uscirà un film che si chiama il 21 maggio, che si chiama Aldair Cuore Giallo Rosso. Abbiamo fatto già.
1: Ho sentito parlare vagamente.
0: Vagamente. Abbiamo fatto già l'anteprima il 13 al Barberini, stra sold out con 8 sale completamente stragolme. Amici invitati VIP, ma soprattutto di voi appassionati, tifosi e non, perché abbiamo detto e molti di voi ci hanno confermato che è un film, sai, tu vai al cinema, magari sei fanatico della Roma, no, di Aldair, e ti accompagni magari con una persona, un amico, un'amica che magari non lo è, e ti accompagna e viene con te, e poi esce quasi più fomentato di te, perché magari esce e dice: ma questo è un film che io, che non ne so nulla di calcio, può piacere pure a me. Allora la domanda che io faccio a Simone Godano, regista del film, a cui do il buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E a Sandro Bonvissuto, coprotagonista del film, prima di chiederlo ad Alda, ad Aldair che ci sta per raggiungere, è: come mai secondo voi questo film piace così tanto anche a chi di calcio sa poco o nulla?
2: Perché sia Sandro che Alda sono bei ragazzi.
0: Forse è quello. Quello potrebbe essere un... tu che dici, Sandro?
2: Le donne sono impazzite. Così si capisce che mi sta più a pezzo.
0: No.
2: Non è carino.
0: No, però effettivamente è un dato. È un film che racconta qualcosa che va un po' al di là del calcio, no? Della Roma, o forse ingloba tutto questo ed è molto oltre, no?
2: Al di là degli scherzi, mia moglie, che è proprio una delle persone più lontane dal calcio che possano esistere, e non sapeva quasi nulla, perché segue tutto, le cose che faccio, ma questa volta, diciamo, si era appassionata un pochino di meno, anzi, andando in Brasile 15 giorni a fine gennaio, inizio febbraio, non era
3: sei partito
2: non
3: bene.
2: Sono partito bene.

0: bene. E il suo abbraccio è stato uno dei più belli, perché proprio non se l'aspettava. Ha detto con gli occhi gonfi, lucidi di lacrime, mi ha detto: e chi se l'aspettava?
1: Anche perché è un film anche molto emozionante, eh? Ci si commuove, no? Sato, ci si commuove.
2: Beh, è un
1: film. Ci siamo commossi anche noi a rivederlo.
2: Ma certo, il calcio è una cosa estremamente collaterale. È un film sull'uomo, è un uomo molto poetico, molto, molto bello da raccontare, un paese straordinario, un uomo incredibile, quindi il calcio fa una parte, ma limitato.
1: Senti, poi tra l'altro stavamo parlando di contestazioni stamattina, no? Presidenti contestati, Lotito, ma poi ha scritto un ragazzo del Torino, ha detto: no, ma che Lotito, qui Cairo bisogna... Allora mi veniva in mente che questo discorso qua è molto interessante, no? Della passione che si incastra poi con gli interessi imprenditoriali di un presidente di una società di calcio che fa quello che ritiene giusto e i tifosi lo contestano perché in nome di quella passione che ti fa andare, cioè, perdere tempo, soldi, energie per seguire la tua squadra, quindi no, in nome del ma chi me lo fa fare a me, no, di seguire sta squadra, di dare sfogo a sta passione, secondo me il film racconta anche molto di questo, no? Cioè racconta molto anche delle passioni della vita che possono essere il calcio ma mille altre cose, un altro sport o qualsiasi altra cosa che seguiamo con piacere nella vita, no? Che dite?
0: Beh, sicuramente Alda ti racconta anche, cioè penso che il fatto che lui sia rimasto se stesso, il fatto che lui sia rimasta, noi siamo andati a Banco de Vittoria, che è una piccola comunità da 7 km da Eleus, veramente un incrocio di terra e fango, e il fatto che il racconto di Alda, uomo rimasto quello che era, attaccato alle sue radici, visto con gli occhi degli altri, è di una persona che rappresenta un calcio anche se non c'era più, no? Rispetto a quello che dici te, chiaramente tutto un po' cambiato, tutto è più accelerato, perché fondamentalmente questa cosa che stiamo tenendo adesso in mano tutti e quattro semplifica e accelera qualsiasi tipo di contestazione, è tutto più facile.
1: Che non è il cazzo, voglio dire, no, non lo dico alla per chi,
3: no,
1: ci ascolta, insomma, è il telefono. No.
0: Prima, come raccontiamo nel documentario, la prima partita della stagione poi dello scudetto, sono andati in quanti erano a Trigoria? Un migliaio di persone, no, del vecchio, gli hanno tirato la monetina, gli hanno fatto. Quindi prima c'era proprio un rapporto anche, certo, più viscerale, certo, e tutto il resto. Adesso è tutto un pochetto legato a sti telefoni, tutto molto più facile, anche più basso e basico.
1: Tra l'altro volevo dire all'amico che ci ha scritto prima, Valerio, che ha letto, consigliato da un amico, La gioia fa parecchio rumore di Sandro Buonvissuto, e l'ha apprezzato, pur... beato lui, scrivendo, dice, pur non avendo vissuto quei tempi, perché erano i tempi di mio padre, che ci ha fatto sentire
4: tutti
1: straordinariamente
4: vecchi,
1: però mi fa capire che effettivamente stesso discorso vale anche per questo film, cioè anche chi non ha vissuto, abbiamo avuto, insomma, nella bambini che si sono divertiti a vedere questo film, proprio perché quel tipo di passione poi passa, no? Anche se non l'hai, cioè questo elemento, questa parola che stavamo cercando, della nostalgia di qualcosa che non hai vissuto, però è un sentimento molto forte, no? Cioè riuscire a ritornare a qualcosa che capisci anche se non l'hai vissuta pienamente.
2: Al cinema era pieno di bambini, si sono divertiti perché il film è pieno di bambini, pieno.
1: Ci sì.
2: I passaggi del campetto sono interessanti. Lì si racconta dove nasce il pallone, cioè alla fine il campione è arrivato, campione del mondo, le coppe, sì, insomma gli sponsor, è tutta roba che è partita da un ragazzino che gioca a pallone in un campo di terra battuta, piena narici, piene di terra, no, di carcere, fai righe, insomma tutto nasce da lì. Quello è un grande laboratorio incredibile dove sta passione non muore mai, e per i bambini, per i ragazzini che siamo stati tutti, abbiamo giocato nei campetti, nel cortiletto, quella partita è sempre la finale di Coppa dei Campioni, no? Giocata il calcio è l'unica cosa che può fare, c'è sta magia.
1: Qualcuno scrive: ma è giusto contestare i presidenti secondo voi? Io per esempio penso Simone Coton, lo posso dire, non credo che sia un segreto, tu vieni dal basket, no? Dal mondo del basket, io penso all'epopea della Virtus Roma. La Virtus era, quando noi eravamo piccoli, campione del mondo d'Italia, campione del mondo d'Italia anche, campione d'Italia a Roma, campione d'Italia ed Europa la Virtus. Cos'era? Banco Roma all'epoca. Banco Roma, Roma, poi c'era il Messaggero Roma, no, mi ricordo.
0: il Banco ha vinto la Coppa Campioni e a Roma per...
1: A Roma no, sì.
3: C'era bisogno di ricordare cosa.
1: Lo ricordava.
0: Vabbè, però diciamo...
1: Adesso la Virtus che fine ha fatto? Fa in B?
0: La Virtus è complicata, apri proprio una cosa perché sono gli americani, l'NBA Europa...
3: No, ma che ci frega?
0: Infatti è complicato.
1: Ti incazzi?
4: C'è il discorso della franchigia legata a Roma che potrebbe essere interessante.
0: No, è veramente complicato. Si potrebbe, se poi vuoi fare una puntata sul basket, perché non ci sta capendo una mazza nessuno, il prossimo anno potremo avere due squadre di basket in Serie A, chiamate Roma... E Basket Roma 9.
1: Ah, ok.
0: La Virtus in A2, perché la Virtus è in B e probabilmente salirà perché c'è uno squadrone.
1: Sì.
0: Quindi ci ritroveremo improvvisamente con tre squadre che si devono dividere sto Paleuro che praticamente è già dato in affitto per i concerti. Il centrale lo riprendo. Vabbè, è un casino.
1: Vabbè,
0: però volevo dire una cosa rispetto ai bambini, perché io ne ho visti tanti ed è molto bello. Però secondo me là c'è anche un fattore che è quanto i genitori gli rompono il cazzo dicendo Aldair, Aldair, Aldair, ai tempi nostri, Aldair, ci avevamo più uno come Aldair. Perché quello io. La generazione dei tifosi a Roma che adesso c'ha 50-60 anni proprio, cioè.
1: Che però poi è vero, non ci abbiamo più uno come Aldair, cioè nel senso è più luogo comune, che però ci piace, come dire, in qualche modo ci piace anche vestire.
4: Senti, io c'ho una domanda per Simone.
1: Oppure
4: con un personaggio
0: giocato così.
4: No, perché scusa, ma
1: è più forte di te, non riesci a resistere.
4: Parla prima che arrivi.
1: Ah, ok, la risposta è la mia.
4: Perché vorrei vorrei una risposta sincera. Con un personaggio così criptico, Sandro diceva prima, a tratti poetico e a volte la poesia era negli occhi e nel silenzio, per un regista che deve raccontarlo è più difficile perché è tosta avere delle info, o è più un foglio bianco che ti può ispirare e quindi dare libertà?
0: Hai fatto una sintesi perfetta. All'inizio era tosta, perché all'inizio mi sono chiesto come faccio.
4: È tosta.
0: Però poi è diventato realmente un foglio bianco, soprattutto quando siamo arrivati a casa sua, che è stata la parte, diciamo, la seconda parte del Brasile. E devo dire, questo in Sandro adesso, al di là del cazzeggio, delle è stato fondamentale, perché chiaramente avere uno...
2: Diciamo le cose come stanno.
0: Sandro c'ha tifoso fracico.
1: Bene.
0: Parola tanta, accanto a uno molto molto silenzioso, che però è arrivato a casa... ha iniziato a tirare fuori quello che provava e là è diventato un foglio bianco, quindi è stato bello, anche perché poi si prestava anche a livello di immagini, cioè stavamo in questo famoso incrocio di terra e fango, chiaramente per un regista diventa...
4: Anche se poi la chiave di volta di tutto il film, che mi è piaciuta molto, la scena finale quando lui ammette, lo diciamo sempre prima che arrivi, quando lui ammette io vorrei essere diverso, lì c'è tutta la finitezza dell'uomo, no? Il limite della... poca espansività,
0: perché lui è proprio così. Adesso arriverà, lo sentirete, magari non lo vedete ma lo capite, lui è veramente, cioè ci sono le persone, no, soprattutto persone che hanno avuto una carriera, questo ha vinto i mondiali, viene da sto posto, in questo posto, come dicono gli amici, esiste Banco di Vittoria prima e dopo Aldair, c'è Star Bar d'Aldair, il ristorante d'Aldair, cioè il ristorante, vabbè, dette così sembra che c'è sta il bar, praticamente c'è sta una sala cinesca dove le birre te le prendi, nessuno ha visto una cassa. Cioè, questi sono poveri. Cioè, stanno birre dentro un frigo. Loro se ne faranno quante?
2: Non ci è mancato. Ah, io sono stato a livello.
0: Se ne faranno
1: quante? Ha retto botta.
0: 8-900 al giorno. E niente. Comunque, un posto. È un misto di poesia, di tutto.
2: Beh, di lontananza, di un pallone che non c'è più.
0: Bella questa.
2: Bella,
1: allora, c'è qualcuno che ci scrive. Volevo ringraziarvi tutti. Il documentario ha rivelato quello che noi tifosi e tifosi giallorossi avevamo nel cuore e in mente. L'uomo e l'atleta Aldair è da omaggiare, guardare con ammirazione, bellissimo. Credete vi sia un erede nel suo, o vi sarà un erede del suo ruolo, capace di utilizzare entrambi i piedi, di cedere la fascia di capitano e farci sentire che in difesa non ve n'è per nessuno. Forza la Roma, avete fatto un capolavoro.
2: Io non commenterei niente. Così.
0: Vabbè, ringrazio.
1: Ci sarà un
4: bel messaggio autoconclusivo, non lo sporcherei.
1: No. Ci sarà un erede? No. No, è impossibile.
4: È cambiato proprio il mondo del calcio. Un personaggio come Aldair, così come poi è stato raccontato nel film, non esiste più nel calcio. I calciatori oggi sono delle aziende, quindi comunicano come le aziende. Oggi c'ha senso, cioè immaginate voi una persona anche con quella fragilità?
0: No, non riuscirebbe a emergere, ma anche, vabbè, poi c'è tutto un discorso di fisicità, cioè di quello che è diventato lo sport, cioè uno col talento di Alda magari ci avrebbe un anno, sei mesi incredibili, però poi a reggere a sto ritmo sarebbe...
2: poi sono ingabbiati anche nelle questioni tattiche, capito? Quindi a un certo punto lui che c'ha, capito, doppio tocco, il lancio sugli esterni, oggi un allenatore fai due volte qua la cosa, ti manda a giocare con i giovanili.
0: Come ha detto Totti, no? Quando andai a prendere la palla ti metteva pure un po' d'ansia, perché non sapevi mai dove andava la palla, però molta sicurezza ma anche un pochetto d'ansia.
2: Beh, ci ha anche segnato tanti limiti tecnici della Roma, perché spesso i suoi lanci finivano nel nulla. A un certo punto, se guardavamo tutti, ma per chi era sta palla? Per qualcuno? Ma
1: senti, Simone, a Simone Godano, regista del film, c'è una curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Tu hai fatto 4 film di fiction, hai diretto attori come Favino, Accorsi. Sappiamo che dirigere un non attore non è semplice, però anche dirigere certe volte delle, come dire, delle star, no? È complicato. È stato più facile dirigere Favino, Accorsi o Aldair? E in che modo è stato diverso, magari?
0: È stato molto diverso, chiaramente. La cosa più divertente è che Alda, quando stavamo a Rio de Janeiro alla ricerca di qualcosa di suo, di autentico, ogni tanto chiaramente ci trovavamo in delle situazioni e io provavo a imboccargli, ma non bugie, delle bugie bianche, cioè in questo bar lì che ci ha portato un giocatore, cioè siamo arrivati a Santa Teresa in un baretto stupendo, io provavo a forzare un po' la mano perché la location era perfetta, stavamo là per esigenze produttive, e proprio un pizzichino, e lui mi guardava, si faceva la sua grattatina sulla nuca, mi diceva, oh sì, non è vero, sì, va bene, ok, giusto, e niente. Ha mai detto una cosa?
2: No.
1: Vabbè ragazzi, quanto sarebbe Aldair se non ci fosse stamattina in trasmissione? Bravo. Sarebbe proprio lui.
4: Sarebbe fantastico.
1: Sarebbe il modo migliore, sì, rappresentarlo forse. Intanto io ascolterei Aldair, l'avete già sentito in sottofondo, la colonna sonora che in tempo record il nostro Tommaso Piotta ha realizzato, la trovate sui titoli di coda del film, è anche in streaming, c'è anche un bellissimo video su YouTube se volete guardarlo, molto bello, con lo stesso Aldair che fa, diciamo così, un cameo, e la canzone racconta in musica un pochino quello di cui stiamo parlando, che riguarda il film Aldair, cuore giallorosso.

0: tutto quanto passerà.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: La spesa?
11: Fatta.
10: La lezione di Pilates?
11: Fatta.
10: La visita al museo?
11: Fatta.
10: Lo screening per il tumore del colon retto?
11: Fatto.
12: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
10: E il rinnovo della patente?
13: Oh no!
14: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
14: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
14: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
15: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
16: It's on Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: Dance and the Machine con Dog Days Are Over. Prima di presentare Aldair che è arrivato, voglio fare, siccome la canzone questa l'ha scelta Simone Godano, il regista del film, ci spieghi Simone perché, se c'è un motivo, se lo puoi dire, che ne so, perché hai scelto questa canzone?
1: Oggi sono romantico, è la canzone del mio matrimonio.
0: Oh, che bello.
2: Facciamo le condoglianze alla moglie, ci siamo tutti.
1: Cioè, in realtà sono due, questa è Linger.
2: Io pensavo le mogli.
1: Le mogli sono due, una per canzone.
0: Allora, quindi la canzone mi sembra molto, molto buona come motivazione, anche molto bella la canzone. Ragazzi, diamo il buongiorno ad Aldair. Ciao Alda, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci.
4: Aldair. È stremato. Vabbè, ragazzi, è già stanchissimo.
0: Abbiamo coro, sì. Abbiamo fatto tante cose in quest'anno e mezzo. Tanto per il film, nel senso che insomma siamo andati in giro per Roma, poi per il Brasile, a Dubai, insomma gli Emirati Arabi Uniti, poi la promozione del film, e questa settimana ancora dovremo fare tante cose, però insomma un pochino di energia per noi Aldair ancora ce l'ha per rispondere a qualche domanda. Evito di leggerti, Alda, tutti insomma i complimenti e insomma i saluti che arrivano da parte dei nostri ascoltatori. Ti leggo qualche domanda subito che ci hanno fatto al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. C'è qualcuno che ci chiede, dopo aver visto il film il 13, innanzitutto se ti è piaciuto, perché domandano perché noi siamo andati in giro per le sale raccontando la verità, e cioè che Aldair ancora non aveva visto il film perché l'ha visto con noi il 13 sera. Quindi se ti è piaciuto e a chi hai pensato di volerlo far vedere subito, cioè se c'è qualcuno a cui hai pensato lo devo far vedere questo film.
3: Sì, prima sì, che mi è piaciuto, sì. Abbiamo fatto, come hai detto te, abbiamo fatto parecchi mesi, sì, o forse anche un po' di più, tante cose abbiamo fatto, vero Simone? Quindi però non si poteva mettere tutto, se non durava penso 2 giorni. Però prima cosa i miei figli, quindi sono spazio per il mondo, 2 in Brasile, l'altra in Spagna, quindi i figli sono la prima cosa che ho pensato.
0: Quindi sei curioso di farglielo vedere, cosa gli hai detto? Ci hai parlato del film, gli hai raccontato un po'?
3: No, ancora no, però sono curioso perché anche loro chiedono un poco della mia vita, no? Come stato, quindi vederà come...
2: Manchi fio.
3: Quanto, un mistero anche. Quanta fatica ci ha avuto papà, no? Per arrivare fino a dove è arrivato, quindi c'è una storia e magari sono... È giusto che loro lo sanno questa cosa, anche se non mi hanno chiesto, quindi lo farò vedere così.
0: Certo.
1: E lo facciamo vedere, fratelli, dai. Siamo primi al box office perché abbiamo già 7 milioni di incasso.
0: Allora, qua ci scrivono, non sto piangendo, ma è solo entrato un Aldair negli occhi, e poi grande Aldair, molto obbrigato per la Copa de 94. Qui c'è il nostro amico che si chiama Kimbu, brasiliano tra l'altro, ci scrive tante grazie per il titolo con la nostra Roma, brasiliano e romanista questo nostro amico, un abbraccione da brasileiro a Brasos, quindi insomma grazie Alda per tutto. E poi c'è qualcuno che ha questa curiosità, avendo visto il film, in cui si racconta anche, no, che tu hai sei stato colui che ha deciso di lasciare la fascia di capitano a Francesco Totti, dice ha avuto la capacità di capire a chi dare la fascia di capitano e che quel capitano poi sarebbe stato il più grande calciatore della storia della Roma. E molti hanno la curiosità, me l'hanno scritto in tanti, di sapere cosa ti ha fatto scegliere per quel momento in cui si è raccontato, insomma, poi non spoileriamo nulla, ma insomma nel film si racconta, hai insomma riunito la squadra e hai detto che avresti lasciato la fascia a Totti. Che cosa ti ha fatto decidere in questo modo?
3: Allora, devo raccontare perché sennò, sai, il film è lì. Penso che tutti quanti lo sai, quindi sembra che era il primo anno di Zema o il secondo anno di Zema, se non mi sbaglio. Il capitano quel periodo sarebbe Genini, mi sa che andava via in quell'anno, e quindi era da decidere per che importare la fascia. C'era io, c'era Carboni, c'erano altri 2 o 3 scacciatori. Niente, alla fine ho avuto volta solo dentro la spogliatoia a vedere chi poteva portare la fascia o meno. Dopo è chiaro, se non più vecchio, anche quelli per lui c'era più vecchio, quindi era giusto che che la decisione era su di me, no? Però dopo lì va bene, il primo giorno va bene, l'ho portato a fascia anche per un periodo. Subito dopo ci ho pensato sopra, credo che poteva essere il capitano, vedere in allenamento anche nelle prime partite. Da lì ho deciso di fare avere la fascia a Francesco.
0: Hai capito, insomma, insomma mi sembra...
2: Non c'è uno che capisce dei palloni, no?
0: Allora, volevo chiedere a Pluto cosa si prova a giocare con Andrade, scrive qualcun altro. Andrade che tu non hai incontrato alla Roma, mi sa, forse al Flamengo?
3: Sì, sì, quando ho iniziato a giocare 85-86, Andrade era uno dei giocatori più importanti del Flamengo, insieme a Zico, Alejandro, questi qua. Dopo lui è venuto qui nella Roma, magari non è riuscito a esprimere come giocava nel Flamengo, però veramente nel Flamengo lui era un ragazzo che il pallone era da passare da lui, il difensore lui, poi dopo arrivare a Zico, quindi era, nel Flamengo lui è stato un giocatore molto importante.
0: Cosa può accadere secondo te in questi casi, no? Quando un giocatore è molto importante in una squadra, poi cambia paese e le cose non vanno come dovevano andare, no? Ma anche al contrario succede, no? Penso per esempio a Malen adesso, magari riserva e poi viene a Roma, gioca e segna tutti questi gol. Cos'è che secondo te che fa la differenza in questi casi? So, l'ambiente o la città?
3: Ma il caso di Andrade secondo me è un ambiente, perché sai, se esci da Brasile i primi tempi non è facile. Sono stato fortunato di avere giocare in Portogallo un anno, questo sono stato avvantaggiato già stare in Europa, anche se ho avuto difficoltà dei primi sei mesi qui a Roma, però penso che l'inizio è molto, molto importante, e stesso tempo difficile, no? Perché magari è un calcio molto diverso, in quel periodo si giocava tanto a uomo, si marcava marcature molto stretta, quindi sicuramente dobbiamo andare in difficoltà.
0: Quell'anno, diciamo, al Benfica, quei mesi al Benfica ti sono serviti un po' per fare un'introduzione un po' più lenta al calcio europeo, magari, no? Un po' più step by step.
3: Sì, sì, perché infatti calcio portoghese che è molto simile a quelli brasiliani, però in quegli anni il Benfica andava molto bene nelle Coppa dei Campioni, che è la Champions League oggi, quindi sono riuscito a fare anche la finale che abbiamo perso contro Milan, però lì si capiva, no, inventato un pochettino più facile. Quando sono arrivato qua ho trovato tante squadre in quell'anno.
1: Sta cazzuto Alda oggi,
0: vedi? Alla grande. Qualcuno dice, ma come cacchio faceva a rimanere calmo in certe mischie in aria o certe marcature con attaccanti, con rispetto parlando, più veloci di te, chiede qualcuno. Diciamo che la calma è un po' la tua caratteristica, nel senso che su quello non so come facevi.
1: Posso fare io una domanda, perché sono un po' di giorni che sento. Eri così calmo in campo o ti arrabbiavi? Perché io sento te dire in tutte queste interviste che te in campo ti incazzavi.
3: È vero, in campo sì. In campo sì. Completamente diverso da quello che sono.
0: Cos'è che ti faceva incazzare di più? Qual era la cosa proprio che non sopportavi quando stai in campo?
3: Tante cose mi faceva arrabbiare dentro il campo. Quando magari si sbagliava un passaggio, se i compagni non correvano, e quindi strillava parecchio. Quindi tante cose, quindi parecchie. Allora calma in campo era una cosa abbastanza normale.
4: Senti Alderi, io faccio parte di quella fetta di persone che ha visto il film e non tifa, ok, nonostante tutta la mia famiglia sia romanista, quindi mi odiano per questa cosa qua. Ho una famiglia di gente per bene, ma io non seguo il calcio, quindi a me ha colpito molto la tua storia e diciamo quello che tu hai voluto raccontare di te. Però mi sono chiesta, una persona così intima, introversa, che si vede che ha piacere di tenere delle cose per sé, com'è stato per te girare un film su di te?
3: Come ci sta? Ci sta. È stato un problema per Simone, magari. per lui che anche per me, perché sono stato, sai, davanti alle camere in parecchie difficoltà, però loro mi hanno aiutato tantissimo, non solo lui, anche mio passero qui, quindi sono stato bene, quindi mi ha dato questo coraggio, questa spinta di fare delle cose che magari non ci pensavo.
0: Bene, allora c'è il nostro amico Daniele Andreozzi che oggi doveva intervenire della Polisportiva Cinecittà Bettini, che però oggi abbiamo saltato l'intervento, però voleva fare una domanda ad Aldair, vediamo un po'.
5: La domanda per Alda è stata, sì, mi interessa molto sapere come è stata, come ha vissuto il passaggio del cambio del calcio che c'è stato tra gli anni 80 e gli anni 90, come ha vissuto un calciatore come lui le modifiche di allenamento che ci sono state, e penso per esempio il passaggio da un Ottavio Bianchi fino ad arrivare a Mazzone, a Zeman, no? E quanto la sua testa è dovuta essere attenta appunto a questo cambiamento per non rimanere tra virgolette indietro.
0: Bene, grazie Daniele. Alda, che dici?
3: Sì, è un cambiamento veramente molto molto in modo positivo, secondo me, perché è vero che il calcio è cambiato, si gioca in spazio più corti, i giocatori vanno molto di più, un calcio molto più veloce. È chiaro che il cambiamento è giusto, penso che alla vita bisogna cambiare le persone, bisogna andare sempre avanti, quindi il calcio è cambiato come tante altre cose nella vita. L'ho visto bene, è giusto che sia così. Il fatto che si gioca diversamente, magari pochi allenatori nel passato giocavano in questo modo, che io credo che Garico sa, che se a vedere in dentro in passato, penso solo lui giocava nel calcio che si gioca oggi, con la pressione in tutto il campo, con gli schemi, quindi il ritmo era quello, il modo di giocare era quello là del suo, che oggi si gioca, penso, che tutte le squadre.
0: Senti, intanto arrivano le domande, tu hai già risposto tante volte, però qualcuno che è più forte, Romario o Ronaldo il fenomeno, tu hai già risposto, insomma, se lo vuoi dire a questo nostro amico. Secondo te?
3: Sono tutti e due fortissimi, però diciamo che Ronaldo mi ha fatto girare di più la testa.
0: Ecco, ok. Poi grande Alda, comunque fisicamente da paura, ci scrive qualcun altro, altri due colleghi hanno la panza, te stai da paura.
1: A me mia moglie mi scrive che hai detto su di me, mi hanno detto.
0: Adesso le manderemo il podcast.
2: Sei perso per una cazzata, ho detto ma gioca facile, che Aldair.
0: Allora, intanto nella sua storia il Brasile ha avuto sempre nazionali zeppe di talenti eccezionali, come spiega il calo degli ultimi anni? C'è una crisi anche lì simile alla nostra italiana. Parlavamo spesso della crisi del calcio italiano, no? Che non va più come anni fa. Invece in Brasile è simile, cioè i motivi sono secondo te simili, oppure ci sono altre motivazioni della nazionale brasiliana per il momento che sta attraversando?
3: Guarda, il momento non è di quelli più bello. Penso che il Brasile ci ha avuto difficoltà anche nel 94, che ci aveva una grandissima squadra. Si è qualificato nell'ultima partita per andare a mondiale, quindi il problema ci sono in tutte le parti. È chiaro che quelli che comandano il calcio bisogna cercare di aggiustare meglio, dare più possibilità dei ragazzi giovani crescere, quindi così è in Italia, così è in Brasile. Penso che in altre parti, magari in paesi più piccoli, sono più organizzati, riescono a formare idee grandi nazionali tipo Marocco. Adesso che il Brasile è preoccupato che gioca contro Marocco, quindi qualche cosa di diverso ci sta.
0: Certo, beh, certo. Tra l'altro c'è Claudio che dice che bella voce, quindi ha anche una bella voce, quindi abbiamo detto campione in campo e nella vita, fisico perfetto a 60 anni, anche una bella voce, potresti fare la radio, Alda, se ti viene voglia di fare la radio.
6: Una domanda un po' cesarona, ma vai, che descrive un po' la calma e la tranquillità di Aldair dopo tanti anni. Parla il me tifoso e ti chiedo, e ti invidio anche un po', la calma che tu hai avuto nel non picchiare fortissimamente il guardialine di Juventus Roma quella volta lì. Come hai fatto a rimanere calma, a non mangiargli il cuore?
3: Se guardate le immagini vedete che non sono proprio così.
0: Esatto, così calmo.
3: Non sono stato così calmo. Quella volta lì sono stato molto, molto nervoso, perché è una cosa che non aveva mai successo. Penso che neanche dopo quella là. Però è capitato, mi hanno chiamato anche i direttori loro, che nel periodo era, se non mi sbaglio, era Moji che mi ha chiamato, era dentro a campo, dice che fai, la partita continua, però ormai la squadra aveva già preso il gol, però è stato cosa brutta che è successa.
0: Brutta, sì, molto brutta, brutta. Poi.
6: E ancora una volta si dimostra un signore. È successo una cosa brutta.
0: Sì. No, infatti. Allora, una cosa per raccontare chi è Aldair, ragazzi, è questa. Io avevo già detto che vabbè, siamo in clima post-derby, ma insomma... eravamo in giro per la città a fare le riprese e a un certo punto si sono avvicinati dei ragazzi. Uno di questi ha detto... Ragazzi, io sono della Lazio, però mi devo fare una foto con Aldair, perché ti ricordi, Aldair, eravamo lì vicino ai biliardi quando abbiamo fatto il subuteo, perché Aldair è un grande. Allora, questo rispetto e questa voglia anche, come dire, di conoscere la storia di un campione, non necessariamente se non è della tua squadra. Leggo per esempio il messaggio che manda qui al 3899-106-600 Joe, che scrive: ho già comprato i biglietti per andare a vedere il film questo venerdì a Milano. Saremo in quattro, due interisti, un milanista e uno juventino, ma il rispetto per Aldair non ha tifo, un applauso. Questa è la dimostrazione del fatto che poi questo film non piacerà solo ai romanisti, agli avanti del calcio in genere, ma anche ai supporter di altri team. Credo che sia una bella soddisfazione, no, Alda, il fatto di essere così rispettato anche al di fuori del team, per non parlare poi dei genoani, sono stato anche al Genoa, che ti amano, ma insomma... Anche le squadre dove non hai militato, anche le squadre che hai contro le quali hai giocato, è bello, no? Credo.
3: Sì, perché penso che il comportamento che sono stato dentro al campo, anche fuori, no? Rispetto a tutta la tifoseria. Chiaro che il gioco è normale, uno vuole vincere, deve essere duro, però sempre dentro al limite. E questa cosa mi sono preso dopo il calcio, quindi mi fa molto felice.
1: Però secondo me c'è qualcosa di più, e questo Vai. Te lo dice il documentario, sì. Ma proprio nella...
0: Ah, non lo sveliamo.
1: No, perché non è da svelare, cioè secondo me è qualcosa proprio che c'ha dentro lui, perché ci sono tanti giocatori corretti, apprezzati, che però non vengono applauditi nei campi negli altri campi. Invece Alda è veramente, fa parte, io non so chi altro come lui, vi viene in mente qualcun altro che può essere applaudito a Madrid, a Milano, che un tifoso della Lazio ti dice... È veramente questo, ma ripeto, noi non lo sveliamo qual è il mistero che, come dice Sandro, che si cela dietro a questo. È proprio lui, e questo il documentario te lo racconta, che dietro al campione, dietro a questa immagine silenziosa c'è un qualcosa che noi abbiamo cercato di raccontare ma senza svelare, perché neanche noi sappiamo che cos'è. Lo sa solo lui, è il documentario, però questo mistero te lo fa un pochino capire.
0: Va alla ricerca. Nel frattempo qualcuno che ha visto il documentario dice: ma ha anche cantato con quella bellissima voce. Diciamo che se guarderete il documentario vedrete anche a un certo punto Aldair che canta. Non ci posso credere, la voce di Pluto in radio, scrive Giordano, a parte la differenza di temperamento, si rivede in Mancini. Vedi qualcosa di tuo in Mancini, ti chiedono. Dici tu.
3: Ma chi mi vedo? Vedo solo la grinta così. Lui è molto grintoso dentro a campo, uno molto concentrato, a quello che fa di lui diventare di difensore, che in questo momento è quello che regge bene la difesa. Da questo momento no, già da un po' di anni direi, perché sta giocando veramente bene. Visto che mi ha chiesto di Mancini, devo fare i complimenti dei due gol nei derby, che fare due gol nel derby da un difensore è una cosa...
2: Non lo sapevamo.
3: Non lo so come...
0: Una notizia...
3: Può capitare.
2: No, comunque c'aveva una cosa.
0: Vale doppio.
2: Durante la gestione Mourinho tentava anche i lanci da dietro, con i quali ha illuminato spesso l'area di rigore, no? Un po' un gesto Aldair.
0: Sì.
2: Il lancio, diciamo, da sotto...
0: Sì. Beh, hai fatto questo bel contrappunto da Radio Sportivo.
2: Ma nessa iniziativa da quale mi prendo? Torno a leggere il giornale.
3: Magari cambia quell'allenatore che ci sta nel momento, no? Si serve un po' un certo tipo di gioco, però lui è uno che viene parecchio avanti, piace uscire, quindi è una cosa che facevo anche io.
1: E lui aveva visto il documentario, perché il 13 c'era.
0: Sì,
1: quindi,
0: tra l'altro,
1: piccoli segni del destino.
0: Abbiamo portato fortuna anche noi, diciamo, no? Documentario, Mancini e Pellegrini erano entrambi al Barberini. Ragazzi, invece Simone, Sandro, sì. per chiudere, perché dobbiamo purtroppo, quest'ora è volata, salutarci e lasciare spazio a Tatiana e Marco. Ci raccontate, ecco, il vostro approccio a questa materia così complessa, no? Come il racconto della passione. Tu quest'anno, io te l'ho detto tante volte anche quando abbiamo presentato, moltissimi hanno rifiutano di cimentarsi con qualcosa di così personale, perché proprio è inabbracciabile, no? La grande passione è, non riesci a capire dove inizia, dove finisce, non riesci a contenerla in qualche modo. Quindi che lavoro hai fatto?
2: È un rischio andare a esplorare, a guardare dietro i propri idoli, e stavolta siamo stati fortunati.
0: La metti così, Simone? Sì. Secondo te?
1: Io solo un piccolo aneddoto.
0: Vai.
1: L'ultimo giorno stavamo a San Paolo e avevamo finito le riprese. Io, i due operatori e l'autore, vediamo un bugigattolo che faceva tatuaggi e ci siamo detti, alla fine di questi 15 giorni di viaggio, facciamoci un tatuaggio, più o meno come famose una birra. Siamo entrati e ci siamo tutti tatuati un simbolo brasiliano legato a questa avventura. Quindi Alda ci ha segnato dentro, ma anche sulla pelle.
0: Senti, c'è qualcuno che fa una domanda ad Alda e dice: tu ti senti, dopo tanti anni di AS Roma e di città di Roma, in che percentuale, no, ti senti romano e quanto brasiliano? Se si può dire in questi termini, insomma.
3: Domanda difficile, molto difficile, ma però io che devo dire, sono un po' diciamo, ho due figli che sono nati qui a Roma, ci sono tanti amici qui a Roma, quindi nella società si sto bene, nella tifoseria, quindi penso che in tutta Italia sono vestito, direi bene, non solo a Roma, tutta Italia.
0: Bene ragazzi, allora qua, scusate, ma dunque qui arrivano tantissime domande.
2: Ma non si doveva andare.
0: Non possiamo fare, dobbiamo andare, abbiamo altri impegni, ci perdonerete. Io ricordo però che il film esce in sala ufficialmente il 21 maggio, quindi questo weekend, da questo giovedì. Se volete aggiungere qualcosa, ragazzi, tra l'altro faremo delle presentazioni, giovedì, venerdì e sabato ci saranno delle presentazioni ancora con Aldair in sala.
1: Alda non vede l'ora di andare a fare i saluti in sala.
0: No, ma devo dire, poi tra l'altro sono saluti impegnativi, perché Aldair poi ha firmato autografi a tutti e ha fatto foto con tutti, quindi insomma è stata una cosa abbastanza impegnativa, perché eravate tantissimi il 13 al Barberini, come sarete tantissimi al cinema dal 21. Ricordo anche che in occasione dell'uscita sul sito di Aldair è disponibile la maglia celebrativa con il suo logo, che si può acquistare in un bellissimo box set che dopo faremo vedere magari agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV. Alda, io ti ringrazio, è stato con noi quest'oggi, ti aspetto presto.
2: Grazie.
0: Qui a Radio Rock, anche a mettere un po' di musica brasiliana, perché so che tu tra l'altro sei amante di musica italiana e anche brasiliana. Parlavamo di Gilberto Gil, di tanti altri artisti.
3: Ma volevo
0: brasiliani.
3: Dire proprio questo, no? Magari sentire un po' di Gilberto Gil non sarebbe male.
0: Come no? Come no?
4: Giustamente. Hai in mente... Vieni in radio, non fai la richiesta.
0: Hai in mente qualcosa in particolare, qualche canzone in particolare che ti farebbe piacere ascoltare?
3: Adesso non mi vieni, però ti devo ringraziare anche a te, perché facciamo anche tirare l'orecchio a lui, né? Perché si è voluto uscire il cinema per invitare a venire
0: infatti dovuto aspettare questo, è vero,
2: hai preso il gol,
0: è vero. L'ultimo proprio,
2: hai preso il gol, l'ultimo.
0: Vabbè, allora ascoltiamo Gilberto Gil, chiudiamola qua. C'è una richiesta anche di Sandro che ascolteremo dopo la pubblicità, perdonaci Sandro, va bene per te?
2: Ti faccio scrivere dall'avvocato.
0: Connected dei Bon Funk and Sita, come hai scelto sta canzone bellissima?
2: Ma che cazzo ne so?
0: Mi sembra un'ottima motivazione, io direi di salutarci, quindi facciamo che così, Alda, se ti va... Torni a trovarci qua a Radio Rock e facciamo una puntata musicale sul Brasile. Se ti va bene, metto Achele Abrasso di Gilberto Gil, va bene?
3: Va bene,
1: perché il film non è un film evento che esce tre giorni come spesso i documentari.
0: Bravo.
1: Ma sarà in sala ab eternum, quindi Alda, la promozione sarà ab eternum.
0: Continueremo così. Allora, ci rivediamo per un'altra intervista sul film settimana prossima. Vabbè, ragazzi, grazie ad Aldair.
4: Grazie
0: a Simone Godano, regista di Aldair Cuore Giallo Rosso, e grazie naturalmente a Sandro Bonvissuto, scrittore romano, romanista e coprotagonista del film. Ciao a tutti.
7: João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo.

0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non

0: sensibili.
1: Come va, dottor Babbio Grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Partiamo?
8: Sì, ma con che auto?
7: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
8: Tipo?
7: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
8: Ok, allora si parte davvero.
7: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Bullet for My Valentine, perché intervistato da Drum Dog, il batterista Jason Baud ha dichiarato quanto segue circa un nuovo album della band. Dovrebbe essere finito per giugno e uscire a inizio 2027, ha rivelato. Vogliamo pianificare tutto nel modo giusto, costruendo la promozione con attenzione e pubblicando probabilmente 5 singoli prima del disco, uno al mese, così da aumentare l'attesa. Proseguiamo con i Soen, con la notizia della partecipazione in apertura del concerto che la band terrà a Roma il prossimo 6 settembre all'Euro Social Park, degli Shows of Null, dal vivo con un'anteprima di alcuni brani tratti dal proprio quinto lavoro in studio, ancora inedito. I biglietti sono disponibili su Ticket One a partire da 34,50 euro, oppure direttamente in cassa, previa disponibilità, la sera stessa dell'evento. Infine Doc Star, che in uscita il 29 di questo mese su Dion Street Records con l'atteso All In Now, pubblicano un ultimo singolo e video estratto dallo stesso disco, dal titolo This Sphere. Prodotto da Nick Launay e composto da 12 tracce, l'album è il quarto per la formazione, che vede al basso l'attore Keanu Reeves, segue di 3 anni il precedente Somewhere Between the Power Lines and the Palm Trees.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 18 maggio 1980, muore a 23 anni Ian Curtis, frontman dei Joy Division. 1985, i Simple Minds raggiungono la numero 1 negli Stati Uniti con il brano Don't You Forget About Me. 2017, muore Chris Cornell, indimenticato cantante e chitarrista statunitense, voce dei Soundgarden, dei Temple of the Dog, degli Audioslave e anche artista solista.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin.
5: Accensione motori.
6: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin.
7: On Radio Rock.
1: Buongiorno a tutti, le 10:15 minuti di questo lunedì 18 maggio 2026, da parte di Marco Muscarà, questa è Gagarin, senza Tatiana Fabrizio in questa settimana. Si è riposata una settimana Tatiana, andando a fare le cose sue in giro per il mondo, ma niente paura, perché a tenermi compagnia in questi giorni ci sarà, come spesso accade in questi casi, Nicole Fondato. Ciao Niki!
8: Buongiorno!

0: Marco, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana.
1: Come va?
0: Molto bene, molto bene, ci ritroviamo, quindi siamo pronti e scattanti.
1: Io sono reduce dal Salone del Libro di Torino e ti dico, per me, appena arrivato ieri con tutta quella gente, ho detto, oddio, è il mio incubo più grande che si sta concretizzando.
0: Un girone dantesco, no, di cui però ci darai conto fra pochissimo, Marco, perché voglio saperne di più e sono certa anche gli amici all'ascolto. Ma prima iniziamo dalla musica dei Placebo, This Picture.

0: l'altro oggi giornata complessa, sciopero generale per quanto riguarda treni, anche trasporti, metro e così via, insomma con delle fasce garantite, ma giornata di trasporti complicata soprattutto in alcune zone d'Italia. A Roma vedo, insomma, sono tanti gli autobus che sono stati soppressi. Effettivamente ieri sera ero in stazione per tornare, sono tornato in vagone letto. Ma un'esperienza incredibile. Io era da quando ero un ragazzo che non prendevo il vagone letto, però chiaramente, insomma, non c'era nemmeno Tatiana oggi e cioè doveva essere presente questa mattina, quindi ho detto ieri sera l'ultimo appuntamento ce l'aveva alle 8. Ho detto vabbè, facciamo questa pazzia. Ma ti vengono a svegliare i controllori con la colazione.
1: È una carezza, una coccola.
0: Un bacetto. Andrò tutto bene. Tutto tipo una hai dormito bene, tesoro mio. E no, devo dire, insomma, è stata un'esperienza abbastanza piacevole. Il treno è partito in ritardo perché c'era sciopero. Però, insomma, era tra quelli garantiti.
1: Però l'hai presa con filosofia in ritardo, perché comunque era un'esperienza talmente gradevole che alla fine
0: ma sai che è? La realtà dei fatti, ti posso dire sinceramente, sì. Io sono entrato in treno tipo alle 10:05, ho detto ma il treno potrebbe partire con un'ora e mezza di ritardo. Io ho detto sai che c'è un'ora e mezza in più di sonno. Io mi metto a dormire.
1: Ti sei messo
0: quando volete partire, la copertina, il cuscino, quando volete partire partite, io sto qua e mi faccio i fattacci miei.
1: Quindi tu consigli, ti senti di consigliare questa esperienza della cuccetta?
0: Da riprovare.
1: A questo punto, caro Muschi, c'erano diversi messaggi al 3899-106-600. Se volete, avete a disposizione questo strumento per farci sapere anche come state affrontando la mattinata. E ci sottoponevano un quesito che ormai fra poco vi giriamo.
0: È vero. Devo recuperarlo, già me lo sono perso. Eccolo qua, ragazzi. Oggi sono 5 anni che non abbiamo più il nostro faro illuminante ed illuminato. Immagino che il riferimento sia a Franco Battiato, che è scomparso proprio nel 2021, proprio di 18 maggio. Cortesemente possiamo ricordare il maestro in maniera adeguata? Vi ringrazio per qualsiasi canzone metterete in etere. E ci siamo trovati ad accapigliarci, sì, bonariamente, con Nicole fuori onda per scegliere una canzone di Battiato da passare. E abbiamo detto... Ma perché dobbiamo accollarci questa scelta?
1: Questa responsabilità. Allora noi da pavidi, come Ponzio Pilato, ce ne laviamo le mani e chiediamo a voi di dirci, secondo voi, qual è il brano più adatto che vorreste riascoltare di Franco Battiato per celebrare così la sua arte, la sua musica a 5 anni della sua scomparsa. Titoli, così poi ne scegliamo qualcuno. Intanto però, prima di dedicare questi momenti a Battiato, i Clash con Police on My Back.

0: radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock's

0: con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Romana Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Partiamo?
20: Sì, ma con che auto?
19: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
20: Tipo?
19: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
20: Ok, allora si parte davvero.
19: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
21: Enough talk! It's time to
22: rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
23: Radio Rock.
22: Tutta un'altra storia.

0: Forte e chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. Le 10.36 prosegue il lunedì mattina di Radio Rock con Gagarin. Ripartiamo dalla musica degli White Stripes, Blue Orchid.

0: Arrivano tantissimi messaggi al 3899 106 600. Pensavamo a qualcosa per ricordare, commemorare Franco Battiato, che è scomparso proprio 5 anni fa, 18 maggio del 2021. E arrivano tante proposte al 3899 106 600. Vai Niki.
1: Forse riusciamo a fare una coesione, ci scrivono, tra Battiato e lo sciopero dei mezzi. Propongo Shock in My Town.
0: Una crasi, bello.
1: Una crasi, mi piace comunque, mi piace moltissimo questa idea. Sentiamo ancora.
0: Vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oggi, oltre al maestro di cui consiglio a Patriots to Arms,
1: bella.
0: Sì,
2: dovrebbe essere anniversario della morte anche dell'immenso Chris Cornell.
0: Sì,
2: quindi
0: sì, sì, sì, 2017.
2: Possibilmente anche lui, se non sto sbagliando la data.
0: Ah, commemorazioni.
2: Grazie, questa e buona trasmissione.
0: La chiameremo così questa prima parte di trasmissione. Qualcuno propone una classica, centro di gravità permanente, perché no, va bene. Prospettive Nevsky, bella.
1: Bellissima.
0: Potremmo.
1: Certo che c'è l'imbarazzo della
0: no,
1: scelta.
0: No, sì, è vero, è vero, è complicato.
1: Se ne potessero mettere un paio, sentiamo.
3: Beh, essendo bloccato in mezzo al traffico,
0: sì,
3: perché ho dovuto prendere la macchina che sciopero dei mezzi e tutto. Un'altra vita di Battiato.
0: Un'altra
1: c'è
0: vita.
1: Una grande aderenza, sì, alla realtà con lo sciopero dei
0: qualcuno
1: mezzi.
0: Propone anche Povera Patria. Sì, va bene, sì, abbiamo capito, ragazzi. Ok.
1: Poi,
0: quale vogliamo scegliere?
1: Sì, allora, qui un po' ci metto del mio, perché era la mia prima proposta,
0: sì,
1: quindi così ho capito.
0: Vabbè, hai truccato il voto.
1: Ho truccato il voto, sì, ho preso a spanne, diciamo, quelle che hanno ricevuto leggermente di più, ma ho fatto pendere, come a Forum,
0: sì,
1: la bilancia, ho messo un sassolino su A Patriots to Arms.
0: Cose che Rita dalla Chiesa, possiamo dire che taroccava il voto di,
1: esatto,
0: Forum, come solo Bolsonaro in Argentina ha saputo fare.
1: Esattamente, quindi con un filo di brogli direi che possiamo ascoltare proprio questa.

0: Franco Battiato, Up Patriots to Arms, ha vinto questa tra le tantissime canzoni che varrebbe la pena sempre riascoltare della produzione del maestro. Ma abbiamo scoperto...
1: Scomparso proprio 5 anni fa, sì. Ci hanno detto anche Chris Cornell, tra poco lo omaggiamo, che è scomparso anche lui qualche anno in più, perché era il 2017, quindi 9 anni fa ormai.
0: Ma noi non ricordavamo che sì. È stata un'ecatombe il 18 maggio nella storia della musica. Sentiamo cosa ci ricordate al 3899-106-600.
2: Ciao,
1: buongiorno. Ciao, buongiorno.
2: Ma oggi, oltre a Cornell, al maestro Battiato, sì. È anche la ricorrenza della morte di Ian Curtis.
1: Sì, nell'80.
2: Ma giorno in Fausto proprio.
1: Sì, giorno in Fausto. È morto anche, se vi interessa.
2: Viva i morti.
1: Sì.
2: Salve.
1: Dopo mandiamo anche qualcosa. Allora, ciao. Magari. The Joy Division. Intanto è morto anche Pietro Pomponazzi, filosofo del 1500, nel 18 maggio. Vogliamo ricordare anche lui?
0: Ricordiamo una il Pomponazzi sua massima. Con qual è la massima del Pomponazzi, quella più celebre?
1: E de immortalitate anime. L'anima è immortale.
0: Sembra così l'anima.
1: Sì, probabilmente poi faceva anche questo gioco di parole, perché era anche molto simpatico in Pomponazzi.
0: Ma noi non vogliamo essere irrispettosi nei confronti del Pomponazzi, ma vogliamo ricordare a questo punto Chris Cornell. Stavolta sei tu che hai messo il sassolino sulla bilancia per pendere.
1: Sì, sì, sì, l'ho proprio toccata la bilancia. Sì. Cioè neanche l'ho usata la bilancia,
0: niente.
1: Devo dire.
0: Ma ho detto,
1: già che ci siamo. No, perché invece questa cosa non passiamo raramente, insomma, cose unplugged. E c'è questa versione di Like a Stone cantata dal solo Chris Cornell, chitarra e voce, meravigliosa. Dov'era?
0: Struggente, al Queen Elizabeth Theatre.
1: Molto
0: Quindi
1: molto
0: un
1: bella.
0: Unplugged, che vi riproponiamo.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Allora indovino Loffa, cosa vedi?
2: Rerecchimi un attimo, lasciami concentrare. Cotolette d'agnello, polpettone, casatiello. Ecco, ecco, lo vedo. Un culo!
1: Ma come un culo?
2: No, è una faccia con una riga e mezzo!
1: E poi cos'altro?
2: Cicoria ripassata, indivia peperonata, il valoroso Plifield Dick!
1: Il valoroso Plifield Dick!
0: Subito dopo, nella sala del trono d'argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare adesso ti costano un occhio della testa, Rere Gaegim cerca di interpretare la visione dello sciamano Loffa.
1: Allora ci abbiamo un culo, una faccia con una riga e mezzo e il valoroso Plifield Dick. Ma cosa significherà mai?
3: Io lo so!
1: Ah, vabbè, il mila pippa, ma quante volte te lo devo dire? Che quando entri te devi dichiarare, altrimenti fai prendere i colpi alle persone.
3: Ma io stavo qui vicino al camino.
1: E che ne so, io pensavo che fosse fuliggine. Quindi tu sai cosa significa?
3: Sì, il significato è...
1: Un attimo. Forse ho capito, il valoroso Plifield Dick e il belligerante Seppernerd stanno in combutta?
3: No.
1: Il valoroso Plifield Dick e il prepotente Seppernerd stanno organizzando una scalata al potere?
3: No.
1: Il valoroso Plifield Dick e lo scoscia capretto Seppernerd fanno spadate sotto la doccia?
3: No.
0: Tre ore dopo...
1: Il valoroso Plifield Dick e il puzzone Seppernerd una volta hanno giocato a risico?
3: No!
1: Hanno giocato al picchetto?
3: No!
1: Hanno giocato a mamma e fia?
3: Vabbè, dai, te lo dico io!
1: No, aspetta, voglio indovinare!
4: Ma che cazzo vuoi indovinare? Che dici? Che so tre ore che ci stai a provare! Cioè, manca solo che dici che il valoroso Plifield Dick e il voce fastidiosa Seppernerd se la stanno a giocare a pari e dispari!
3: Esatto! La voce fuori campo ha indovinato!
0: Unno per tutti, tutti per Unni. Just for fun.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
5: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
11: I like it.
10: Questa è Radio Rock.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. 4 minuti, entriamo nella seconda ora di Gagarin. Marco e Nicole quest'oggi con voi fino alle 13. Ripartiamo dalla musica dei 50 Clyro, Black Chandelier.
1: Radio Rock, back in time.

0: quanto passerà.
1: E Piotta con Aldair, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock, che accompagna i titoli di coda proprio di Aldair, Cuore Giallo
2: Rosso. Esattamente, perché tu hai nominato Aldair senza dire Cuore Giallo Rosso vicino, invece è...
1: ho recuperato dopo.
2: È obbligatorio, obbligatorio.
1: Ho recuperato dopo. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Oggi abbiamo scoperto che è stata una giornata infausta, sì, per il mondo della musica. Abbiamo celebrato la scomparsa del maestro Franco Battiato, di Ian Curtis, di Chris Cornell. E a questo punto vogliamo celebrare.
2: A questo punto la gente continua a scrivere di gente che è morta, sì, in questi giorni. Bello, grazie. Sì, però magari spostiamoci comunque, no, da necrologi.
1: Vogliamo
2: ci
1: celebrare.
2: Ci fanno ancora i necrologi sui giornali?
1: Sì,
2: no,
1: sì,
2: ci stanno ancora.
1: La pagina dei necrologi.
2: Ma
1: è
2: davvero?
1: Un po' desueta come cosa, però esiste ancora.
2: Tra l'altro, sai che ho letto recentemente, ora che mi è venuto in mente, ho letto recentemente, intendo tipo 4 anni fa, un articolo che dice che alcuni piccoli giornali vivono proprio grazie al, sì, fatto che i necrologi siano a pagamento e quindi la gente paga per...
1: No, costosissimi. Infatti generalmente si fa per l'alta borghesia, comunque, sì, per personaggi che richiedono di pubblicare un necrologio.
2: La famiglia Stompetti affettuosamente, sì, ricorda.
1: Esattamente. Io poi per lavoro devo fare spesso dei necrologi.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Che bel lavoro.
1: Devo fare... All'epoca c'erano i telegrammi, che era un grande classico.
2: Ma si paga... Cioè il necrologio si paga...
1: Si paga a parole.
2: A parole, come... Quindi posso
1: almeno,
2: dire, però posso dire una roba.
1: Vai,
2: ora dimmi,
1: sentiti libero.
2: Ora ditemi che ne pensate, perché vero, il necrologio si paga a parole,
1: sì,
2: però dal momento in cui tu decidi di fare il necrologio e fai quelle formule in cui non metti gli articoli perché risparmiare le parole, ma è una roba un po' da tirchi, nel senso, se lo devi fare fallo fatto bene, invece no, me lo fai il necrologio ma mi risparmi sugli articoli, perché ogni articolo me lo paghi con una parola completa.
1: Certo, quindi tu vai lì, comunque risparmi un pochettino. È l'economia che si faceva anche con gli SMS agli albori della telefonia,
2: sì,
1: cellulare,
2: perché avevi pochi caratteri a disposizione.
1: Esatto.
2: Però a quel punto o lo fai o non lo fai, che vuol dire famiglia sentitamente ricorda, cioè,
1: eh sì,
2: fallo un po' più articolato.
1: Era peggio con i telegrammi, però,
2: sì,
1: adesso mi sento un po' anziana nel dire questo, però c'era per lavoro, comunque nel mondo istituzionale bisognava fare spesso subito il telegramma e bisognava dettarlo all'operatore, quindi,
2: sì,
1: c'era questa cosa del apprendo, stop, notizia, stop, quindi insomma anche lì dovevi andare un po' a risparmiare sulle parole.
2: Ma si metteva proprio stop, cioè il punto
1: dovevi,
2: era stop.
1: Dovevi dire stop, dovevi dirlo comunque per far capire nella dettatura, comunque si diceva stop. Non veniva trascritto poi stop, però era il modo di comunicare con l'operatore.
2: Cioè, tu dicevi apprezzo stop,
1: sì,
2: risultato stop,
1: aprendo
2: esame,
1: con
2: stop,
1: sgomento stop, scomparsa stop, anche lì andavi un po' a risparmio.
2: E non potevi dire aprendo con sgomento scomparsa,
1: no.
2: Stop ce lo devi mettere per forza.
1: Non so se qualcuno si è trovato in questa situazione.
2: Ma perché stop?
1: Perché dovevi comunicare che c'era una pausa, quindi loro dovevano mettere, era un
2: punto.
1: Modo, un punto, sì.
2: Ah, ok. E non era... potevi dire punto?
1: No, c'era questo, era un linguaggio in codice, era un po' come Houston, abbiamo
2: parlato. Sì, ma chi sono io giustamente per criticare questa cosa, insomma.
1: Poi per fortuna a un certo punto si potevano fare sul sito, ovviamente,
2: sì,
1: di Poste Italiane, si potevano fare, adesso non so neanche se esistano più i telegrammi.
2: Andiamo
1: mezzo
2: a vedere.
1: Adesso andiamo subito a documentarci, perché tanti di questi servizi desueti, come per esempio la sveglia, sono stati poi tolti.
2: I telegrammi esistono ancora.
1: Esistono ancora.
2: Li puoi mandare dal sito ufficiale o dall'app, anche
1: vedi,
2: di Poste Italiane, che si occupa di stamparli e recapitarli.
1: Esatto.
2: Ora vediamo quanto costano.
1: Vediamo,
2: vado a vedere.
1: Costa.
2: E perché si dice stop?
1: Sicuramente si può risparmiare. Comunque c'era anche un messaggio che magari ascoltiamo fra poco su altre persone da omaggiare. Se ve ne vengono in mente delle altre, magari invita a livello musicale delle proposte di qualcuno che vogliamo ricordare e ringraziarlo perché è ancora in vita. Possiamo farlo. Intanto andiamo avanti con la musica, gli Scancanensi.

0: Nell'era in cui si dibatte di intelligenza artificiale, di rischi ed utilizzi, noi ci stiamo documentando
1: sui telegrammi. Allora, potete mandarli sia da ufficio postale, sia telefonando, sia online. Costa un pochino meno online, 50 centesimi risparmiate, niente di che.
0: Ah, tu lascia fare, che 50 centesimi qua, 50 centesimi là.
1: Allora, hanno fatto un forfè. Cioè, fino a 20 parole paghi un tot, fino a 50 un tot, fino a 100 parole un tot. Quindi non c'è più il costo a parola. Però mi chiedo, scusa, ma se io faccio una parola tutta attaccata? Tipo, devo scrivere, ciao Nicole, come stai? E lo scrivo, ciao Nicole, come stai? Tutto attaccato, vale una parola sola?
0: No, lì non è come gli sms, lì non è che li puoi fregare, lì ti contano la parola.
1: E che ne sanno però loro se lo faccio online?
0: Come poi, una volta
1: mi
0: che
1: beccano.
0: Sai, prima si utilizzavano moltissimo i telegrammi per le nascite,
1: sì,
0: per fare le congratulazioni, compleanni e scomparse. Quindi alla fine, se tu devi fare un messaggio così, attacchi tutto per risparmiare un po', come dire, non è proprio il massimo.
1: Non è proprio il massimo, hai ragione, fai una brutta figura probabilmente, però risparmi qualche soldo. Domani, ve lo dico già, parleremo di fax.
0: Una puntata monografica
1: sui fax.
0: Allora, parliamo un attimo del fax, perché io ho subito... No, spendiamo due secondi, perché io ho subito il tedio, quello vero, di dover... Allora, io lavoravo, questo così come premessa, in un'organizzazione di eventi.
1: Sì.
0: Quindi gli eventi non è che adesso spingi un pulsante e mandi un'email collettiva.
1: Vuoi specificare un pochino meglio il contesto?
0: Era una contessa.
1: Allora, Nicole lavorava per una contessa. Cioè, immaginate già. Perché io la immagino, Nicole, che comunque andava vestita in abito. Sì. Ottocentesco,
0: con gli inchini e le teste coronate, a cui dovevo inviare degli inviti.
1: E tu quindi lavoravi per questa contessa, sì, che doveva invitare, immagino, altri conti, marchesi
0: insomma, per
1: alta nobiltà,
0: esatto,
1: qualche principe,
0: grandi nomi, come diceva Calboni quando andavano all'ippopotamo. Però dovevi mandare degli inviti, 400 inviti, o li mandavi per poste, quindi li dovevi proprio imbustare,
1: con la cera lacca,
0: mettere la busta, mettere i francobolli. Oppure, per semplificare, mandare per fax. Non c'era l'avvento delle email.
1: Sì.
0: Quindi tu
1: c'ho questa immagine di te che non so quanti anni hai, Nicole, che sta lavorando tipo nel 1800 in una reggia.
0: Ero giovanissima, ho cominciato a lavorare a 18 anni, 19 anni, quindi insomma parliamo del 98-99. Quindi esistevano le mail, ma non si usavano molto ancora in ufficio.
1: No.
0: Quindi c'era questa cosa.
1: Poi posso dire, per la nobiltà, la mail era proprio una roba volgare.
0: La volgarità. Cioè, però tu di fatto dovevi tanto farti dare il segnale, attendere il segnale e attendere un'infinità che questo foglio passasse o venisse scansionato, quindi ci mettevi un quarto d'ora a fax. Quindi se dovevi mandare 400 inviti ci perdevi una settimana.
1: Beh sì.
0: E quindi però, non era
1: la, la contessa pagava a giornaliero oppure un forfè?
0: No, la contessa, non ci andiamo a confondere in queste...
1: Ti pagava i titoli nobiliari. Adesso sei contessina, però...
0: Adesso sono baronessa, però...
1: Non ti ha dato una lira.
0: Allora, ci scrive Marco. Buongiorno, mia cugina, agli albori degli SMS, praticamente mandava dei telegrammi. Quei messaggi erano molto divertenti. La parola lunga si pagava di più. Quindi, quindi è così. Però gli SMS effettivamente si viveva di espedienti. E si è creata un po' quella stortura della lingua italiana a cui mancavano le vocali fondamentalmente.
1: Anche a Foggia lo fanno, ma quello di loro lo fanno come cosa. Non usano le vocali. Tra poco parliamo anche di altro. Prima però vi ricordo che
0: tutto città,
1: che Radio Rock lo potete trovare anche in TV, è la vostra radio. Potete ascoltarla e anche guardarla, come scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: E intanto andiamo avanti con la musica, Lost Soul Forever, i Cascadians.

0: Fabian Lost Soul Forever. Sentiamo cosa ci dite ancora al 3899 106 e 600.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Buongiorno. Ieri sarebbe stato il compleanno di Luca Prodan, un musicista romano inglese, metà argentino, che ha portato il New Wave a Buenos Aires. E tra poco ci sarà un documentario che sta facendo la RAI, così tutti gli italiani possono conoscerlo. Vi raccomando qualche brano di Sumo.
1: Sì.
0: Grazie mille di questo suggerimento.
1: Boh, scomparso nel 1987, effettivamente, era nato il 17 maggio del 53.
0: Quindi questo è un suggerimento per tutti. Noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con gli R.E.M. Bad Day, ma torniamo tra poco.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
9: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: 11:35 minuti, Gagarin va avanti fino alle ore 13. Si riparte dalla musica degli Eagles, Peaceful Easy Feeling.
0: Radio Rock, back in time.

0: Spiders con Window fanno parte delle novità, sono 15 quelle in alta rotazione qui su Radio Rock, scegliete la vostra preferita.
1: Allora io volevo fare un appello, Nicola, approfittando delle frequenze di Radio Rock e di tutti gli ascolti insomma sempre più ampi che abbiamo, grazie mille chiaramente a chi ci ascolta da zone sempre più vaste tra l'altro d'Italia. Ebbene però volevo fare un appello contro le persone che per prime hanno immaginato, hanno avuto l'idea di mettere un pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni.
0: Che cosa hai contro? No,
1: è una roba terribile. Ma
0: no!
1: No, tu dici sì, perché quanto tempo è che non ti capita di andare in una stazione o un aeroporto?
0: È capitato relativamente recente.
1: Stavano suonando?
0: In aeroporto, sì.
1: Stavano suonando.
0: C'è sempre qualcuno che suona. È difficile avere un pianoforte a disposizione senza qualcuno che si cimenti.
1: Ora, il problema è che poi quando va a vedere sui social spesso è gente, no, molto brava, che fa degli spettacoli incredibili. Ma quante persone che sanno suonare il pianoforte esistono e transitano per stazioni e aeroporti? E quanti bambini di 6 anni tedeschi con le dita appiccicose camminano e vanno a spingere sui tasti a caso mentre tu ti stai facendo gli affaracci tuoi? Quindi, e ti voglio proprio di sbatterli.
0: Tu non ce l'hai con quello che fa il virtuosismo, si mette lì a suonare,
1: no.
0: Ce l'hai con chi sta lì e strimpella male.
1: Sì, con le 650 persone per ogni persona brava che vanno là e provano a fare la pubblicità della pasta Barilla,
0: ecco,
1: ti ha cambiato musica da 6.000 anni ormai.
0: Ed è lì che ti volevo, perché è l'unica cosa che io ho imparato con la pianola a buon tempi.
1: Ecco.
0: Ai tempi delle medie, ed è una cosa che io ancora adesso mi fregio di saper fare, e appena ho l'occasione ovviamente la ripropongo. Quello è l'inizio di Per Elisa. Sono due tasti alla
1: più
0: fine
1: o meno.
0: Dici,
1: nemmeno Susanna,
0: anche un gibbone può riuscire.
1: Do re mi sol sol la sol mi do. No, nemmeno Susanna. No, quello era troppo difficile,
0: perché
1: c'era
0: complicato.
1: Un salto di tasto a un certo punto.
0: Però tu vuoi togliere la gioia, sì, a qualcuno di rimembrare i tempi della scuola andando lì a fare la Barilla, che poi era Vangelis, però per me sarà per sempre la
1: Barilla.
0: Pasta Barilla.
1: Sì.
0: Voglio togliere questa gioia.
1: Assolutamente sì, guarda.
0: Sei una persona arida, possiamo
1: no,
0: dirlo.
1: No, non sono una
0: è
1: persona
0: cattiva.
1: Arida. È che, cioè, la gente sta là spesso ad aspettare, lunghe attese, no? Comunque, così già infastidita del fatto che deve aspettare, magari c'è sciopero, magari deve aspettare ancora. Si vede che non è per nulla una cosa che ho vissuto recentemente.
0: Sento,
1: tipo ieri sera.
0: Recente,
1: magari c'è sciopero, magari deve attendere, eccetera. E questi bambini che vanno là a pestare con le mani.
0: Allora, ti devo segnalare a questo proposito un content creator che è uno di questi invece pianisti molto bravi,
1: sì,
0: che si mette a suonare il piano. E però nel momento in cui qualcuno gli si avvicina a fare una richiesta oppure a cantare insieme a lui, stoppa di suonare, smette di suonare, si alza e se ne va, lasciando molto così.
1: Davvero?
0: Ci rimane malissimo chi invece si era messo lì a cantare.
1: Cioè uno gli dice mi fai
0: così
1: questa,
0: sì,
1: e se ne va.
0: No, e se ne va.
1: E se ne
0: oppure
1: va.
0: Qualcuno che si mette a cantare a volte per cercare di partecipare a questo spettacolo e lui smette di suonare e se ne va, lasciando il cantante di turno che ci rimane molto male.
1: Beh, ci credo. Ogni tanto viene ospite da noi, ce lo racconta, è una domanda che gli faccio sempre, Matthew Lee, pianista rock e anche cantante italiano, e lui ogni volta racconta che gli hanno dato a un certo punto la cittadinanza onoraria dell'aeroporto di Bruxelles,
0: sì,
1: perché ogni volta che passava per quell'aeroporto suonava, e quindi gli hanno, e poi non so, ogni volta gli dico ma alla fine questa cittadinanza dell'aeroporto
0: che ci devi fare?
1: Che ci fai? E lui ha detto niente,
0: lo
1: cioè,
0: lascia
1: tu,
0: fare,
1: ce l'ho a casa, l'ho appeso,
0: è sempre un riconoscimento,
1: lo mette nel curriculum.
0: Sì, lo metti lì alla fine, se qualcuno ci vuole dare anche a noi una cittadinanza, un'onorificenza,
1: che bello,
0: no?
1: Sarebbe
0: io
1: bellissimo,
0: lo
1: un sindaco. Lo puoi fare,
0: sì,
1: il sindaco, no? Le chiavi della
0: giorno
1: città. Io vorrei. No, un sindaco che ci dà le chiavi della città. Amici, allora, se all'ascolto di Radio Rock in questo momento ci fosse il sindaco di un qualsiasi borgo.
0: Esatto.
1: E ci volesse dare la cittadinanza onoraria, noi veniamo.
0: Noi siamo felicissimi.
1: L'accettiamo, ci date le chiavi della città, che non penso siano delle chiavi fisiche, perché
0: no,
1: che porta aprono.
0: Anche
1: nessuna.
0: Se non mi dispiacerebbe avere anche una chiave.
1: Una chiave
0: di
1: quelle grosse.
0: Di
1: un tempo.
0: Come gli assegni quelli grandi che davano il signor Bonaventura?
1: Quelli per quando hai vinto qualcosa,
0: esatto,
1: eccetera. Mi piacerebbe molto. Però se c'è un sindaco, noi prendiamo cittadinanza onoraria così, eh?
0: Sì. Chissà se anche gli A Perfect Circle potrebbero godere di una cittadinanza onoraria. Credo che se lo meritino. So long and thanks for all the fish.

0: Song and Thanks for All the Fish, gli Perfect Circle qui su Radio Rock, quando sono le 11:52 minuti di lunedì 18 maggio. Marco e Nicole con voi ancora per più di un'ora.
1: Si parlava di cittadinanze onorarie, pianoforti, e a Perfect Circle arriva un messaggio al 3899 106 600.
2: Oh, magari gli Perfect Circle possono chiedere la cittadinanza onoraria a Ferrara,
0: sì,
2: dove suonano questa
0: vero
2: estate.
0: È vero,
2: e andrò a vederli.
0: Li vai a vedere? Tra l'altro sono curioso di vedere, perché c'è il Ferrara Summer Festival, no? Dove sarà anche Marilyn Manson, perché il backstage lo dovevano fare nel convento delle suore, no? Notizia che è uscita ormai un mesetto fa, poco meno di un mese fa. Marilyn Manson sarebbe stato ospitato nel backstage, che veniva, insomma, vista proprio la conformazione del palco, messo all'interno di questo convento di suore. Poi dopo invece,
1: e di solito fanno questo, cioè, diciamo, mettono a disposizione proprio
0: questo spazio.
1: Questo spazio, sì.
0: Esattamente. Poi dopo le polemiche riguardo Marilyn Manson hanno fatto dietro fronte, quindi non andrà là. Voglio proprio vedere se le suore invece ospitano gli Perfect Circle oppure
1: sì,
0: no.
1: Sì, anche con
0: allora, allora che fanno? Fanno due
1: figli
0: mesi
1: e
0: due
1: figliastri.
0: Figli e figliastri. Dovrebbe essere accogliente un convento di suore per tutti. Gli
1: però,
0: Perfect Circle, Marilyn Manson.
1: Lì,
0: dici di no.
1: È, lì è una questione di opportunità. Le hanno detto: guardate, che insomma, no, il reverendo qui è un po' più
0: secondo
1: controverso
0: me,
1: da un punto di vista meramente religioso.
0: Però posso dire che secondo me lui è più puccettone. Cioè, sì, nella realtà lo vedo uno più, più dolciotto.
1: Winnie the Pooh.
0: Sì, secondo me quando lo fai entrare così, no, fuori dagli abiti, chiaramente con cui si esibisce, lo vedo un tenerone. Magari stava là con le suore,
1: sì,
0: scambiato due battute, eccetera.
1: Stanno lì. Sì, secondo me sarebbe stato un ospite perfetto ed impeccabile. Magari ci fanno sempre in tempo a ripensarci. Chi può dirlo? Noi riascoltiamo proprio Marilyn Manson con Disposable Things.

0: Domenico, che a proposito di Marilyn Manson ci scrive pure: secondo me il reverendo in borghese è tutt'altro, battute, freddure, ti fa pure lo scherzone di darti la mano e poi se la passa tra i capelli.
1: Ci hai creduto,
0: insomma,
1: eh?
0: Un taglio deve essere, anche secondo me. Voglio vederla così, caro Marco.
1: Sì, poi c'è tutta una storia di accuse, sì, insomma, no, Me Too eccetera, sì, cadute, una serie di questioni che poi lo hanno riguardato da vicino, però sì, mi piace immaginarmelo così, che sì,
0: buon tempone,
1: fai giochi di parole, capito, che si inventano i colmi, sì, le barzellettine, le freddurine.
0: Racconta la barzelletta di quelle che ti appoggia, ti mette la mano sul braccio per quando, insomma, devi, bravo, sottolineare, bravo, che l'umorismo
1: un po' a braccione, sì, sì, sì, lo vedo così, lo vedo così.
0: A questo punto, con questa immagine deliziosa di Marilyn Manson, arriviamo alla pausa delle 12 con gli Offspring Original Prankster.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
18: Sei su Radio Rock.
19: More music now.
18: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
19: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Le 12 e 6 minuti, entriamo nell'ultima ora di Gagarin e lo facciamo con i Cream, Sunshine of Your Love.

0: Ebbene Nicky, ieri Yannick Sinner ha vinto gli internazionali di Roma, portando, ormai non so più che cosa gli manca da vincere, a parte il Roland Garros, forse ha vinto, quello forse gli manca. E il resto ha vinto più o meno tutto quello che poteva vincere.
1: Sicuramente tutti i Master 1000.
0: Nel tennis, sì, ne ha vinti 5 o 6 di fila, poi bisogna vedere se consideri solo quelli del 2026 o parti dal 2025, però veramente insomma... un risultato incredibile.
1: Ricordiamo però che hanno vinto anche Bolelli e Vavassori, sì. Perché anche loro insomma poverini sono l'epoca di Sinner in cui passa tutto un po' in sordina, però anche loro italiani hanno vinto il doppio.
0: Esattamente, queste sono quelle cose che quando succedono queste cose poi finiscono per oscurare altre cose, anche quando succedono cose, per esempio ora non mi viene in mente, vedi? Che quando morì Ayrton Senna, in realtà il giorno prima di Senna morì un altro pilota, e sai che non mi ricordo chi fu il pilota che morì il giorno prima di Senna, poveraccio, oscurato completamente, sì. Anche in una cosa, insomma, un evento infausto dalla morte di Senna.
1: Infatti si celebrava, ieri c'era Adriano Panatta che comunque passava un po' il testimone dopo 50 anni della vittoria degli internazionali, e Sinner è stato molto carino a ricordare che comunque l'anno scorso aveva vinto Jasmine Paolini,
0: sì.
1: Gli internazionali ovviamente femminili, e anche lì nel doppio Errani Paolini avevano vinto, quindi insomma sì, in 50 anni passa il testimone di Adriano Panatta, però insomma le donne hanno già raggiunto questo obiettivo l'anno scorso.
0: Esattamente, era Ratzenberger il pilota che era morto appunto il giorno prima di Ayrton Senna, prima di quel primo maggio 1994. Ieri è stato un grande entusiasmo, ho visto anche servizi del telegiornale eccetera, tra l'altro quasi tutti, tanti servizi del telegiornale mettevano We Are The Champions come sottofondo,
1: certo, che grande classico,
0: denotando poca fantasia possiamo dire da parte di chi faceva i servizi, insomma, perché è chiaro, è abbastanza semplice,
1: sì.
0: Insomma, We Are The Champions. Ricordo che quando fecero gli europei in Svezia e Danimarca, ci fu che anno era gli europei in Svezia e Danimarca? Forse il...
1: Non mi chiedere mai gli anni, perché è una cosa che proprio io non so proiettare gli episodi della mia vita in un anno specifico. Per me è tutto qualche tempo fa, molto vago.
0: Non lo so, forse il 90... No, ma no, non erano forse gli europei di Svezia. Non ricordo ora, devo andare a ripescare quel periodo. Però per quanto
1: 2014
0: riguarda...
1: mi dicono.
0: 2014, perfetto.
1: La regia.
0: Decisero per quel particolare, insomma, frangente, di utilizzare un gruppo svedese come gli ABBA come sottofondo.
1: Ho letto male, 2004, non
0: 2014. 2004.

0: 2001 che non c'era.
1: 2004. Decisero di utilizzare quell'anno come sottofondo, come canzone per il vincitore, non la classica We Are the Champions,
0: ma questa qui.
1: Ma
0: non
1: questa
0: diciamo,
1: qui.
0: Sì. Diciamo quale.
1: Degli ABBA.
0: Comunque già sì. Un po' messa.
1: No, beh, come The Winner Takes It All è una canzone che parla di un amore finito,
0: sì.
1: Di come il divorzio, no, porti a una persona che rimane distrutta, l'altra sì, cioè è una roba.
0: Giustamente loro calavano il loro asso, che è quello,
1: sì,
0: degli ABBA.
1: Ho capito, però metti una canzone più allegra degli ABBA, metti Mamma Mia degli ABBA.
0: Vero,
1: Dancing Queen, no, invece segnava la Svezia.
0: Perché c'era Winner nel titolo, sono stati
1: sì.
0: Un po', hanno un po' travisato, insomma, secondo me, il significato intrinseco del brano.
1: Sì, una roba terribile, sì.
0: È anche un po' mesta comunque questa canzone, non è che sia
1: molto.
0: Questa esplosione di felicità.
1: Beh no, ti ripeto, è una canzone che parla di amori proprio che si sono sgretolati, sono arrivati a sfilacciarsi fino ad arrivare ad avvocati.
0: Non è che mi sta amareggiando.
1: Sì.
0: E di tutte le canzoni degli ABBA, effettivamente è quella che meno ti porta a celebrare una vittoria. Adesso non perché ci sia Winner nel titolo sia una canzone necessariamente appropriata.
1: Effettivamente lo scrivono, ma sempre i Queen mettono, almeno hanno fatto una variazione del tema. Dovremmo trovare un'alternativa. Potremmo farlo in quest'ultima parte di trasmissione, trovare
0: sì.
1: un'alternativa, una canzone per adatta a celebrare una vittoria.
0: Allora, ultimamente durante le vittorie hanno messo spessissimo Gala Free From Desire. Non so perché, è una canzone che accompagnava molto spesso le vittorie.
1: Ma comunque
0: Free
1: una canzone vecchia, cioè si va negli anni 90.
0: Però a questo punto, quale sarebbe la vostra canzone da celebrazione? Se doveste scegliere una canzone per celebrare una vittoria, quale sarebbe il brano più adatto?
1: Quindi diciamo, vincete gli ATP 1000, vincete sì. La Coppa dei Campioni, salite sul podio, alzate la coppa al cielo e parte.
0: Fate un ambo all'otto, così sulla ruota di Roma, cosa mettete lì come canzone per suggellare questo momento? Io metterei, comunque andrei abbastanza sul sicuro con un brano della colonna sonora di Rocky 4. Secondo me comunque un Hearts on Fire,
1: quindi va sulle soundtrack comunque.
0: Sì, andrei comunque su quello. Però riflettiamoci tutti insieme, il vostro brano da vittoria lo facciamo ascoltando Chevelle con Take Out the Gunman.

0: Out the Gunman Chevelle. Stavamo parlando di canzoni della vittoria. Molto spesso viene utilizzata We Are the Champions,
1: molto pigramente.
0: Molto pigramente.
1: Io poi amo i pigri, quindi sì, non è che mi lamento più di tanto.
0: Siamo perfettamente d'accordo. C'è Isabella che scrive: ho interrogato ChatGPT e mi dispiace dirti, Nicole, che anche Eye of the Tiger è considerata una delle più banali. È vero,
1: è vero.
0: È anche vero che io ho suggerito Hearts on Fire, che è sempre comunque la stessa solfa e quindi molto poco originale, però perché no? Secondo me è una di quelle canzoni che forse è più da fomento che da vittoria. Però io l'ho piazzata là e dopo la passiamo. Mi sembra giusto.
1: Tina Turner con The Best, qualcuno ci propone,
0: bravo,
1: potrebbe andare.
0: Bravo, effettivamente. Quello comunque anche, è una di quelle canzoni che uno dovrebbe ascoltare ogni mattina allo specchio, The Best, così per darsi un po' di carica abbastanza motivazionale. Ma sentiamo Lorenzo,
1: mi
0: cosa
1: immaginato
0: ci
1: suggeriva. Uno che sei di mattina davanti,
0: sì,
1: allo specchio con le occhiaie.
0: Sì, ci vorrebbe secondo me. Sentiamo.
2: Buongiorno Cagani, io metterei dalla colonna sonora di Karate Kid di,
1: sì,
2: Joaquin Esposito.
0: Bravo.
2: You are the best. Bellissima quella, quella fomenta.
0: Bravo, il torneo di Hill Valley dove imperversava questo brano di una vittoria dopo l'altra di Ralph Macchio. E direi che a questo punto ce la possiamo concedere, ci possiamo concedere questa
1: Ma
0: finestra
1: sì, dai, perché
0: degli
1: no?
0: anni 80 con Joe Esposito.

viene voglia effettivamente di vincere qualcosa. Arrivano un sacco di suggerimenti al 3899 106 600. Tra poco proseguiamo appunto con le vostre scelte. Però a proposito di canzoni legate alla vittoria, momento eccetera, direi che questa è perfetta.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Cura sei tu. Che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Le 12:36 minuti, entriamo nell'ultima fase di Gagarin, poi passeremo il testimone a Giuliano Leone con Soul Driver e lo facciamo con una canzone che secondo me si presta alla celebrazione di una vittoria, ovvero i Deep Purple con Highway Star.
1: Radio Rock, back in time.

0: It In Editors, novità da votare se vi piace, ovviamente tra le 15 a vostra disposizione sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di canzoni per la vittoria, siamo partiti, abbiamo preso spunto dalla vittoria di Sinner dagli internazionali di tennis, ma non solo, anche vittoria del doppio tutta italiana con Bolelli e Vavassori, e vi abbiamo chiesto quali sono le canzoni che scegliereste voi per suggellare una vittoria.
1: Loser di Beck l'avevamo citata tra le varie, per ricordarci della vittoria ma anche di essere umili. Non ricordo se l'avessimo citata o meno,
0: l'abbiamo citata, però l'ho già preparata lì perché mi sembra un'ottima cosa da riascoltare, potrebbe essere appropriata, ma sentiamo ancora.
1: Vai.
2: Comunque, da una cultrice come Nicole mi sarei aspettato la citazione dell'altra, The Winner Takes It All, quella che proviene dalla colonna sonora di Over the Top. Adesso mi sfugge il nome del cantante che ha scritto la canzone, comunque è lo stesso di quello dei Baywatch, insomma. È facile trovarlo.
1: Over the Top è il film che ci insegna la vita attraverso il braccio di ferro.
0: Sì,
1: giusto?
0: Il braccio di ferro. Però io quello me l'ero tenuto in caldo perché volevo così chiamare in ballo Meet Me Halfway, che è la canzone finale di Over the Top, che è una ballatona.
1: Ballatona.
0: Tipica, proprio che puzza di anni 80, quelle belle. Quindi me la tenevo lì in caldo. Però Over the Top effettivamente ha una colonna sonora di tutto rispetto. Ci scrivono anche la canzone Chariots of Fire di Momenti di Gloria, volendo potrebbe essere usata
1: Vangelis
0: come canzone. Vangelis, non sei il solo che cita questo brano, sono diversi.
1: Però sai che non è proprio da vittoria, perché è molto musicale, no?
0: È più epica del momento in cui magari ti appresti alla vittoria.
1: Allora, è la canzone del rallentatore.
0: Il photo finish.
1: Tu metti il rallentatore su questa canzone e è perfetto. Ecco, è così.
0: Sentiamo,
1: è così.
0: Ancora.
3: È festa della PFM.
0: Bella, è festa della PFM.
1: È vero, sì, potrebbe
0: festeggiare.
1: Per un festeggiare, potrebbe andare come... come cosa?
0: Sentiamo ancora.
1: Vai.
4: Ciao Gagarin.
1: Ciao.
4: Buona giornata. Battle Hymn dei Manowar.
0: Bella.
4: Victory. Ciao belli.
0: Ci piace molto. E a proposito di vittorie e di campioni, vi ricordiamo di un campione, Aldair.
5: Radio Rock Promotion.
1: Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, prodotto da Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e S Roma. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, del suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni romaniste, un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria, si va in Brasile, si torna a Roma, si passa per il Portogallo, con la voce narrante di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta. Per info e biglietti nexostudios.it.
0: E visto che questa idea, questa proposta di loser come ossimoro mi piace molto, Beck.

0: Michi, c'è tutta una parte di pubblico di Gagarin che si mette in collegamento evidentemente per motivi lavorativi negli ultimi minuti e ci manda tantissimi messaggi, sì. E noi sono quelle persone che dobbiamo sempre un po' trascurare perché ci mandano messaggi all'ultimo, abbiamo poco tempo, eccetera. Amici, andate a fare la pausa pranzo se ci ascoltate in pausa pranzo un po' prima, fatela alle 11 questa, alle 10 questa.
1: Però
0: pausa pranzo
1: abbiamo ascoltato un bagno di umiltà in caso di vittoria con Beck, sì. La loro loser, la sua loser, a small victory dei Faith No More per l'umiltà, anche qui si chiama in ballo l'umiltà,
0: sì sì sì, che ci sta comunque questo fatto di vincere fino a un certo punto. Qualcuno propone Galaxy tratto da Bomber con Bud Spencer per vincere.
1: Oliver Onions, colonna sonora di un film che a me è molto caro perché era sceneggiato da mio nonno.
0: Oh, e quindi insomma molto caro,
1: lo conosco a memoria, e quindi perché no, una bella Galaxy, un accenno almeno, dai, così per suggellare un'ipotetica vittoria.

0: È vero, questa era Galaxy, che era in italiano, sì. E invece quella di Bomber era Fantasy, rifatta in inglese però.
1: Vabbè, insomma, era un po' più complicato, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Anche perché siamo in chiusura, Niki, e quindi è arrivato il momento di cedere il passo a Giuliano Leone. Lo facciamo sempre molto volentieri. Abbiamo iniziato raccontando del tuo lavoro dalla contessa, ecco, sì. Se c'è un nobile qua in radio per cui sarebbe
0: barone.
1: Bello, un barone per cui sarebbe bello lavorare è Giuliano Leone. Noi torniamo domani sempre insieme, sempre dalle 10 alle 13, sempre Gagarin.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
5: E usata? Da 0100.
4: Assistenza e ricambi? Da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto!
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
13: Get into the best.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon lunedì 18 maggio, sono 5 minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone, con voi fino alle 15 per una nuova puntata di Soul Driver. In realtà c'è Cole Driver con il dottor Cole.
3: E buon pomeriggio a tutti, buon pranzo direi per chi ha la fortuna di pranzare. Tu hai la fortuna di non mangiare perché ti fa benissimo peraltro.
2: Mi fa benissimo il digiuno intermittente.
3: Ma ieri com'è andata la cena? È rimasta un po'...
2: Torniamo tra pochissimo, prima i Rage Against the Machine. Oggi è dura.
3: Radio Rock, back in time.

0: potete continuare a votare Big Dog The Last Dinner Party sul nostro sito radiorock.it. 13:13 di lunedì 18 maggio, come ampiamente annunciato, c'è la nuova puntata di Call Driver. Tra l'altro, caro Roberto, sono arrivati tanti messaggi in queste settimane che dicevano: ma perché non lo fate due volte a settimana? Mentre c'è chi invece ha scritto: perché non l'ho fatto una volta l'anno?
1: È lo stesso messaggio che ho mandato io a mia moglie. Oh, vedi? E lei mi ha risposto uguale, allo stesso modo.
0: Ha detto: no, una volta l'anno. Va benissimo. E quell'anno, e quando capita avrà pure il mal di testa.
1: Probabilmente, probabilmente.
0: Va bene, Robby, allora, come stai innanzitutto? Non voglio parlare di calcio, per ovvie ragioni.
1: Allora, io parlo di cinema.
0: Ecco, dai. No, basta.
1: Parlo di cinema. Ieri per la prima volta ho interpretato il ruolo di Pippo Franco nell'arbitro, il tifoso e il calciatore. La mia giornata ieri è stata questa.
0: Metà laziale, metà romanista.
1: Vado a parcheggio la macchina per andare allo stadio con mio figlio. Mi vesto con un pantalone da cerimonia.
0: Salutiamo quel teppista hooligan di tuo figlio.
1: Esattamente, ciao Daniel. Camicia bianca e sopra maglioncino leggero per andare per la partita e scarpe da ginnastica.
0: Giustamente, sì.
1: Dopodiché, dopo il 2-0 del signor Mancini, alziamoci tutti in piedi, grazie. Grazie Gianluca. Mi passa a prendere un amico in moto che mi porta a ricevimento di una comunione. Quindi velocemente, arrivato là davanti, mi tolgo il maglioncino, metto la giacca, cravatta, mi tolgo le scarpe e metto le scarpe da
0: Se tu fossi andato allo stadio con giacca e cravatta e alla cerimonia con la maglietta della Roma,
1: sarebbe stato fantastico. Un'ora e mezzo finisco di mangiare velocemente il pranzo e mi ritrovo nuovamente a togliermi la giacca, a mettere il maglioncino, tolgo le scarpe, metto quelle comode e vado verso lo stadio dove vado a vedere la finale del tennis
0: internazionali
1: di ieri. Esatto, ieri in pratica stavo nel film insieme al buon Pippo Franco. Signori, c'era anche Mario Carotenuto con me e ve l'ho salutato.
0: Un applausone al nostro eroe quotidiano. E nel frattempo al 3899 106 600 arrivano messaggi, proviamo a sentirli col tuo permesso, caro.
2: Sua immensa sportiva tristità, vorrei tanto dedicare metaforicamente la canzone del mai
0: bello,
2: troppo
0: quale?
2: Compianto Ivan Graziani. Canzone triste, Firenze.
0: Si ride. Le avevo detto che oggi si
1: a
0: rideva
1: crepapelle.
0: A crepapelle, la famosa canzone Anche tu sei di Foggia. Quella dei Rage che stai facendo. Anche tu sei di Foggia
1: è meravigliosa.
0: Allora, puntata dedicata agli anni 80, anche in questo caso con quattro gruppi in lizza, il primo dei quali è gruppo iconico del
1: è il Mancini no, Duran
0: basta, Duran basta. Prima canzone, Hungry Like the Wolf.
1: Cosa girato in Sri Lanka in stile Indiana Jones, contribuì tantissimo al successo su MTV. Te la ricordi MTV?
0: Ma come no, bellissima. Chiuso da poco, tra l'altro. Va bene, Duran Duran, Radio Rock, Hungry Like the Wolf.

0: Duran Duran, primo gruppo da sviscerare in questa nuova puntata di Call Driver, grazie anche alle sapienti informazioni del dottor Call. Posso chiamarti dottorino? Dottore mi sembra un po', no?
1: Dottore mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo, me lo dico da solo.
0: Quindi Hungry Like the Wolf, che gran gruppo che erano i Duran Duran, proprio gli alfieri del New Romantic. Ma tu che ne vuoi sapere di romanticismo?
1: Io di romanticismo posso chiedere un consiglio a mio figlio, se vuoi.
0: Ecco, immagino. Tramite anche Sandro, l'amico.
1: Tramite Sandro.
0: Volendo.
1: C.O. Sandro. Allora, a mezzo Sandro.
0: Intanto Luigi dice, gregio, sire, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Il solito volgarissimo ascoltatore, buon pomeriggio, dottor Call, e buon inizio settimana.
1: Altrettanto a lei.
0: Parimenti. Poi ancora 3899-106-600, sentiamo chi c'è. Altri spiritosoni, credo, per la disfatta della mia squadra.
2: Sì, grazie al vostro allenatore toscano.
0: Vabbè,
2: oggi sarà in Cudine, purtroppo
0: lo
2: succede.
0: So. Siamo calmi,
2: buona
0: però.
2: Giornata.
1: Oggi sarà in Cudine, rendi conto?
0: Oggi molto in Cudine. Saluti juventini, anche se non è un bel periodo.
1: Ma non è vero, no, guarda che sole che c'è oggi.
0: Secondo brano da ascoltare insieme per quel che riguarda i Duran Duran. Si tratta di Wild Boys, cos'hai da dirci?
1: Niente. Cosa vuoi sapere di Wild Boys? Te ne dico un po'.
0: Più, cioè,
1: quanto tempo
0: più
1: ho a disposizione? Una mezz'oretta?
0: Due secondi.
1: Ok, The Wild Boys nasce nel 1984. Due secondi, ho finito. Se invece posso andare un po' oltre, ti dico che per un progetto cinematografico mai realizzato è ispirato al romanzo di Wild Boys, è così che nasce questo brano. Il film saltò, ma il video no. È deciso di farlo diventare una specie di mini colossal post-apocalittico.
0: È vero, me lo ricordo, bellissimo.

0: Wall Boys, forse il brano più famoso in assoluto dei Duran Duran. Cos'altro ci puoi dire, caro Roberto, a tal proposito?
1: Posso dire un bel po' di cose, quindi te nel frattempo, se vuoi andare al bagno, devi fare un caffè, vai tranquillo. Se vuoi rivederti la partita di ieri, hai tutto il tempo.
0: No, bestia, maledetta.
1: Però puoi fare la spesa, grazie. Se mi porti, ti dico cosa mi serve a
0: casa. Due mancini. Il vino.
1: il vino, bravo. Il regista Russell Mulcahy costruì set assurdi, mulini metallici, acqua, fango, fuoco, macchine strane, tutto reale, niente di artificiale, perché era 1984.
0: Certo.
1: Il momento in cui rischiarono davvero durante le riprese fu quello in cui Simon Le Bon era legato a un enorme mulino rotante, intorno a lui c'erano fiamme vere, getti d'acqua e a un certo punto il meccanismo si bloccò pure male.
0: Bene.
1: Risultato, Simon rimase quasi intrappolato mentre il set andava fuori controllo.
0: Mamma mia.
1: Non era recitazione, la tensione che si vede in video è in parte autentica.
0: Infatti c'è anche chi scrive, ma non potevo usare Wild Boys come colonna sonora di qualche Mad Max? Che beoti. Beh, in effetti.
1: L'hanno utilizzato per notte prima degli esami, va bene uguale.
0: È uguale, infatti. Allora andiamo in pausa con l'ultimo brano dei Duran Duran, anche questa famosissima e molto iconica, a partire anche dal videoclip abbinato, che è Rio. Quanto è bella Rio dei Duran Duran, caro Robby.
1: Su Rio ci sarebbero altri chilometri. Per il momento dico semplicemente che il basso di John Taylor è considerato uno dei più iconici del pop anni 80.
0: Ma quanto erano bravi, quanto mi piacevano i Duran Duran. Intanto buon inizio settimana, bellerrimissimi, ci si vede Nadia. Grazie, un
1: bacione. Penso che Nadia mi dà del voi, grazie Nadia.
0: Vero.
1: Anche a voi.
0: Vabbè, oggi è così, va bene. 3899-106-600 per le vostre impressioni. Nel frattempo ce ne andiamo in pausa con i Duran Duran. Rio!

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: corrono Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
17: They play the best music.
16: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: driver a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di Cold Driver per questo lunedì 18 maggio insieme ai Rush di Fly By Night.
0: Radio Rock. Back in time.

Fly By Night in Rush che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Sì, Boom, Voilà, quelli buoni. Brand new music, right?

0: faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me.
1: Nuovo singolo per i Sì, boom, voilà, si chiama Quelli Buoni, sotto la mia voce. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. 41 sono i minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone, ma soprattutto Roberto Cole per una nuova puntata di Cole Driver. Io direi, Roberto, visto che comunque i Duran Duran hanno riscosso un successo planetario,
2: stratosferico,
1: io direi di ascoltare un po' e leggere anche un po' di messaggi giunti al 3899 106 600.
2: Ti fidi?
1: No. Ma non abbiamo alternative. Elena scrive: è ufficiale, so vecchia, ho alzato a palla. Hai fatto bene, hai fatto bene. Poi ancora vediamo chi c'è, veloci,
3: okay. Buona settimana a tutti i rocchettari e tutti i radirocchiani.
1: Siamo qui.
3: Sì. Se inizia questa settimana, io torno stasera a casa a mezzanotte. Immaginate, sono uscito alle 10, dai.
1: Vabbè.
3: Però fa parte del gioco, lunedì, ecco. È sempre un po' così, no?
1: Per tutti.
3: Senti, ma visto che parlavate di calcio,
1: noi
3: Juventus, ma la posso dire una cosa?
1: Ma di quello che
3: forza
1: ti pare.
3: Forza Sampdoria.
1: Sai che mi piace? La Sampdoria è la mia seconda squadra del cuore, quindi grande, grande. No,
2: io penso che ancora la Sampdoria... Subuteo, la squadra della Sampdoria.
1: Io ho ancora
2: Subuteo,
1: la maglia di
2: bellissima.
1: Pazzini, pensa.
2: Bella pure quella. Bella, ma oggi te la metti in...
1: Buon pomeriggio, illustri signori. A consolarci, pensa a questa eccellente portata di carne, Adriano. E ci manda una... Cioè, non ho capito, per chi ci hai preso? Per Masterchef, che ci fai vedere i... Vabbè, bello però. Duran Duran, 5 giugno 1987, Milano, presente. Presente, ci
2: tu eri nato già?
1: No, ero già morto, sono nato. Poi ancora, oh bello, perché anche Lea ci manda i biglietti dei Duran Duran. È di Roma-Juventus, finale Coppa Italia, ma di che anno? 94-95. E poi ride. Lea, cosa c'è da ridere? Non lo so. Poi ancora, vai, veloci.
4: Buongiorno, volevo proporvi una delle prime canzoni loro che ho ascoltato prima, e cioè Sto cazzo è la Story Short.
1: Non ho capito.
2: Allora, vi devo dire questa cosa.
1: Bella, però.
2: Avete presente qualcuno qua in radio? Dovrebbe aver detto almeno una volta l'ultimo mese che dal 21 maggio ci sarà al cinema il film Al Day il cuore giallo rosso.
1: Ah, sì, non sapevo niente.
2: Credo sia stato detto, insomma.
1: Credo che il messaggio sia proprio di Aldair.
2: Allora, voi dovete sapere che. Io insomma mi scambio messaggi con Alda, che
1: è
2: al di là,
1: Dick Pick anche,
2: no, più che altro è un amico, come con tutti gli amici, come me li scambio con te, scambio anche
1: giustamente
2: con lui. Quando però altri amici in comune ricevono i messaggi di Aldair, me li girano a me chiedendomi di interpretarli, perché sono l'unico che riesce a capire quello che dice il messaggio.
1: La traduzione.
2: Ecco, Alda, se mi stai sentendo,
1: ciao Alda,
2: ti abbraccio come sempre, è la dovuta distanza, perché insomma è quella che
1: quella si pone, l'abbiamo capito tutti. Esatto. Allora, secondo gruppo,
2: quindi Tears, questo messaggio l'ho capito,
1: no, neanche io. Tears for Fears, il gruppo di Kurt Smith e Roland Orzabal, anche loro pieni anni 80, anche se sono ancora giustamente in attività. Parliamo di Everybody Wants to Rule the World.
2: 1985, 1985, fu scritta velocemente quasi per riempire l'album ed è diventata la loro canzone più famosa.

0: Tears for Fears a Radio Rock con Everybody Wants to Rule the World, secondo brano questo molto famoso, non fosse altro per una cover di Gary Jules utilizzata anche nel film Johnny Darko. Si parla ovviamente di Mad World.
1: Su Mad World avrei un tantinello di cose da dire, sono un tantinello preoccupato.
0: No, è un fuoco di paglia.
1: Vai. La cosa sorprendente è che Roland Orzabal, che sarebbe poi il tennista ieri del doppio,
0: Alcazar Orzabal,
1: che ha perso con Bonelli e Vavassori, scrisse Mad World quando aveva appena 18 anni e non era un esercizio di stile. Il testo nasce da un periodo complicato della sua adolescenza tra senso di alienazione e difficoltà personali. Non a caso il brano è pieno di immagini molto dirette. Un dettaglio geniale e voluto è che la musica ha un ritmo quasi ballabile, mentre il testo è malinconico nonché introspettivo. Questa scelta serviva proprio a creare contrasto, un po' come dire fuori sembriamo funzionare, dentro siamo completamente altrove, ed è ancora oggi uno dei brani che colpisce di più proprio per questo motivo. Una voce non prevista. All'inizio Orzabal pensava di cantarla lui, ma poi ha deciso di affidarla a Carl Smith. Scelta azzeccatissima.
0: Intanto vi ricordo anche che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio, potete ascoltarla e guardarla in che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6. O infine sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.

0: Fears for Fears, secondo brano da analizzare insieme alle notizie del Dottor Cole, tra l'altro sono tutte farina del suo sacco, perché lui negli anni 80
1: allora, io
0: c'era.
1: Ho un sacco
0: di farina.
1: Di farina e fuori c'è scritto CHATGPT, ora non so cosa sia questo acronimo, sarà un... avrà un significato.
0: Quanto sei. Sentiamo un po' di messaggi, poi passiamo all'ultimo brano dell'anno.
2: Su Randolano ho sempre avuto un rapporto di amore e odio.
0: Ma come fai?
2: Il primo punto di odio è che mi rubavano l'attenzione delle ragazze quando ero adolescente.
0: Quello anche Pierino,
2: no,
0: credo.
2: Musicalmente. Musica spesso molto complessa, ma fantastico. Ho sempre avuto quella parte di rifiuto dello show business. E quindi dentro di me ho vissuto questo contrasto. Però quando hanno fatto poi Thank You, la cover nell'album Encomium Tributo Led Zeppelin, devo dire che lì
0: è rivalutato.
2: Mi sono anche io posato con qualche anno in più e ammirevoli.
1: Ma secondo te ha rimorchiato nella vita più Simon Le Bon o più Mike Bongiorno?
0: Mike Bongiorno, imbattibile, anche per il ruolo che ricopre Simon Le Bon in confronto.
1: Stavo pensando la stessa cosa, lo sai.
0: Terzo brano, prima, cioè subito dopo il Just for Fun, si tratta del loro brano più famoso, appunto Shout. Due parole su Shout.
1: 2-2-2 di numero?
0: Sì.
1: Shout non nasce come la conosciamo oggi. Basta.
0: Cioè,
1: all'inizio era molto più lenta, quasi cupa, e la band non era convinta che fosse un singolo forte. Poi entra in gioco il produttore, che insiste per lavorarla, riscriverla e stratificarla. Il risultato ci misero mesi e mesi, rifacendola più volte da zero. Gestazione lunghissima per un brano soft.
3: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
4: Buongiorno Gino Bello, dai che t'offro il pranzo.
5: Ah, Ermedico, considerando il buon umore, suppongo che non hai letto la tabella di turni.
4: E perché?
5: Mi giuri che se te lo dico non mi tiri l'estintore come quando hai saputo che hanno spostato la macchina del caffè dal primo al quarto piano?
4: Ma tu parli del fatto che sto di turno sto fine settimana?
5: Ah, già lo sai?
4: Lo so sì, me ci sono fatto mettere io.
5: Ma di domenica?
4: Stai a scherzare? Meglio un turno di domenica che a casa del mio cognato.
5: Ma perché non ci vai d'accordo?
4: Ma stai a scherzare? C'ha presente quei tipi che pagano le tasse, imparcheggiano sulle strisce, fanno la differenziata?
5: No, per carità, quelli sono i peggio.
4: Guarda, De Bono c'ha solo una cosa.
5: A moglie.
4: A casa. Considera che c'ha sto salone con camino meraviglioso. Solo che non usano, è solo per fare atmosfera.
5: Ci cuociono manco due salsicce.
4: Ma che, dice che gli si impuzzonisce casa? Che poi guarda che qui di domenica, mica se sta male,
5: No, ma infatti. Dice che in mezza fanno pure i tortellini che la vanna.
4: Ma veramente gli fanno un brodo.
5: Però dice che erano appiccicati.
4: Vabbè, quello perché il brodo si asciuga. Vabbè, te invece che fai?
5: Ma mia moglie vuole portare i ragazzini ai gonfiabili, ma io già gli ho detto che non ce vado.
4: Oh, ma che sei matto? Ma sai la gente?
5: Ma non è per la gente, c'ho problemi con i gonfiabili. Quando li vedo mi è voglia di sgaralli.
4: Ma cioè te fa spavento?
5: No, quando li vedo mi è poi voglia di sgaralli.
4: Ma e perché?
5: Oh, mi piace vedere che s'ammusciano.
4: Cioè tu li sgari e poi rimani lì a vedere che s'ammusciano mentre l'aria esce? Ma sa di davvero?
5: No, per finta.
4: Ah no, ma va che te faccio una visita neurologica.
5: Ma io sto bene.
4: Te serve, dammi retta.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop!
2: Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: La spesa?
8: Fatta.
7: La lezione di Pilates?
8: Fatta.
7: La visita al museo?
8: Fatta.
7: Lo screening per il tumore del colon retto?
8: Fatto.
9: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: E il rinnovo della patente?
10: Oh no! Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la notte dei musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
12: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
13: Oh, papà, sarà la prima parola.
14: La laminectomia lombare.
13: Andava bene anche mamma.
15: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
16: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
17: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
18: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
19: Radio Rock.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con Bullet for My Valentine, perché intervistato da Drum Dog, il batterista Jason Baud ha dichiarato quanto segue circa un nuovo album della band. Dovrebbe essere finito per giugno e uscire a inizio 2027, ha rivelato. Vogliamo pianificare tutto nel modo giusto, costruendo la promozione con attenzione e pubblicando probabilmente 5 singoli prima del disco, uno al mese, così da aumentare l'attesa. Proseguiamo con i Soen con la notizia della partecipazione in apertura del concerto che la band terrà a Roma il prossimo 6 settembre all'Euro Social Park degli Shores of Null, dal vivo con un'anteprima di alcuni brani tratti dal proprio quinto lavoro in studio ancora inedito. I biglietti sono disponibili su Ticket One a partire da 34,50 euro, oppure direttamente in cassa previa disponibilità la sera stessa dell'evento. Infine Doc Star, che in uscita il 29 di questo mese su Dion Street Records con l'atteso All In Now, pubblicano un ultimo singolo e video estratto dallo stesso disco dal titolo This Sphere. Prodotto da Nick Launay e composto da 12 tracce, l'album è il quarto per la formazione, che vede al basso l'attore Keanu Reeves. Segue di 3 anni il precedente Somewhere Between the Power Lines and the Palm Trees.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 18 maggio 1980, muore a 23 anni Ian Curtis, frontman dei Joy Division. 1985, i Simple Minds raggiungono la numero uno negli Stati Uniti con il brano Don't You Forget About Me. 2017, muore Chris Cornell, indimenticato cantante e chitarrista statunitense, voce dei Soundgarden, dei Temple of the Dog, degli Audioslave e anche artista solista.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Stai ascoltando
4: Soul Driver.
5: Soul Driver a spasso con Leone
4: on Radio Rock.
6: Seconda ora di Soul Driver versione Call Driver per questo lunedì 18 maggio che si apre con i Radiohead di Reckoner.
4: Radio Rock. Back in time.

0: da Radio Rock con Reckoner, che anticipano la novità per i Social Distortion, The Way Things Were.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Potete continuare a votare The Way Things Were di Social Distortion sul nostro sito radiorock.it. 14:14 di lunedì 18 maggio, nuova puntata di Call Driver.
1: Oh, si può tornare agli anni 80, per favore.
0: Sì, assolutamente. Intanto però prima un po' di messaggi. Buon pomeriggio Radio Rock. Io per tanti anni avevo deciso, non so perché, che questa canzone fosse dei Depress Mode, già fa ridere, eh? Ed è stata una bella sorpresa questa versione. Comunque mi stupisci, Sire, apprezzi Duran Duran e Skiffy Queen. Non capirò mai sta cosa, semplicemente perché non c'entrano niente l'uno con gli altri. I Queen sono rococò, pomposi, con queste chitarroni, con questa voce orribile. E invece i Duran Duran,
1: una voce orribile,
0: non li sopporto, mai sopportati, insomma, ma neanche da piccolo. Quindi ai Duran Duran rispetto ai Queen è come paragonare i Velvet Underground a DJ Francesco, con tutto
1: la Roma con la Juve, la stessa cosa.
0: Alla finita che avete mangiato i nostri avanzi per anni. Vabbè, sentiamo poi. Grazie Giuliano, avevo proprio bisogno dei Radiohead e i Radiohead avevano proprio bisogno di me. Gli stessi Radiohead ci hanno chiamato e ho fatto: ma dove sta Pino? Dov'è Giuseppe? Vabbè, poi ancora messaggi audio, li agevoliamo.
1: Vai, fidiamoci. Vai,
0: fidiamoci.
2: Ah, ma c'è il dottore Roberto Colli.
0: No, dottore.
1: No, no, dottorino.
2: Che piacere.
0: Per
2: ma
0: chi?
2: Vogliamo parlare di Aldair Cuore Giallo Rosso?
0: Magari un po', così. Ogni tanto dovremmo parlare.
2: È stata data poca visibilità.
0: Oh, vero, sì. Però poi diventa Radio Aldair questa.
2: Finalmente non abbiamo soltanto sto...
0: Cosa?
2: Giuliano Leone
0: del cazzo
2: abbandonato a se stesso,
0: certo,
2: qualcuno a dargli una mano perché evidentemente
0: in difficoltà
2: ne ha bisogno,
0: è vero. Che begli ascoltatori che ho,
1: che bei messaggi, grazie Marco.
0: Poi, ancora vai.
3: Nel video di questa canzone uno dei due faceva come dei movimenti con le braccia di danza.
0: Sì, era Roberto Colli.
3: Questi movimenti poi provavamo a rifarli, ma non sempre.
0: No, ti slogavi tutto.
3: Giusto, magari li facevamo un po' diversi, però ognuno li faceva a modo suo. Erano molto belli, grazie.
0: Vero, grazie a te. Passiamo al mio gruppo preferito in assoluto degli anni Ottanta.
1: Eccoli.
0: Del compianto Mark Hollis, un genio musicale.
1: Aspetta,
0: sì,
1: eccoli.
0: Vai. Che? Ah, Toc Toc. Questa è una gag meravigliosa, non la farei mai più.
1: Mai più in vita mia.
0: Vai, Talk Talk, It's My Life, primo brano da ascoltare insieme.
1: Oh, It's My Life, abbiamo detto di Bon Jovi.
0: No.
1: È la canzone del 1984.
0: Adesso... Ma si può lavorare con questo?
1: Vabbè, che sta lavorando, scusa.
0: No, effetti no.
1: Allora, diamo un nome alle cose. Aneddoto, il primo videoclip non piacque a Mark Hollis, che lo trovava troppo costruito. Così ne fecero uno nuovo, in cui lui resta praticamente immobile per tutto il tempo, quasi per protesta contro MTV.
0: Sempre MTV di mezzo. Beh sì, quelle erano quelli.
1: Che anni meravigliosi.
0: Allora, 3899106600 per i vostri commenti, i vostri pareri riguardo la musica anni 80 che stiamo analizzando oggi. It's My Life, Talk

0: come dicevo in precedenza, il mio gruppo preferito in assoluto degli anni Ottanta, qua ancora che mi parlano di Queen, ma vabbè, non voglio.
1: Sono gli Iron Maiden.
0: Ma fra un pochissimo ci saranno anche loro. No, vuoi spoilerare anche il finale di Aldair, Cuore giallorosso? Fanno
1: sì,
0: il Genoa.
1: Alla fine lui viene a salvarti.
0: Oh, che bello, dalla mia juventinità. Allora, secondo brano, Such a Shame, sempre Talk Talk, cos'hai da dirci?
1: Il testo è ispirato al libro The Dice Man e parla di casualità e destino. In Italia è stata molto più popolare che nel Regno Unito, nel UK.
0: UK.
1: United Kingdom.
0: Comunque Talk Talk è enormi proprio.
1: Enormi.

0: con Such a Shame. Nel frattempo un po' di messaggi, caro Roberto. Hai ragione, condivido l'associazione Duran Duran e DJ Francesco, grazie. Poi Alessandra scrive: splendore, no, Sua Maestà dello splendore inestimabile, non si può che convenire. Ma non trovi anche tu che il pre-ritornello abbia l'intensità emotiva di un orgasmo negato? Io chiederei a Roberto che di orgasmi negati...
1: Guarda, io non ho nulla a che fare con gli orgasmi negati, come tu ben sai, peraltro.
0: Come io ben so, peraltro. Splendore intendo It's My Life, capolavoro, infatti. Poi proviamo a sentire ancora 3899-106-600.
2: Fecero un bel concerto al Piper, i Talk Talk. Il cantante si fece male con
0: Mark Hollis,
2: il tamburello che gli si ruppe, si tagliò la mano e si era molto preoccupato del suo taglio.
0: Sangue ovunque.
2: Che angoscia questo taglio.
1: Ha fatto il concerto insieme a Patti Bravo. Come fu quella serata?
2: Si fanno male. Un po' ipocondriaco.
0: Eh beh, sì.
2: Poi Porello ci ha lasciato un po' di tempo fa.
0: Sì. Grande perdita, grande perdita.
2: Bellissimi Talk Talk, molto bello.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente. Passiamo all'ultimo brano, forse il mio preferito in assoluto, del gruppo che preferisco in assoluto degli anni 80. Si tratta di Life's What You Make It.
1: 85, celebre riff di pianoforte, è in realtà un loop semplicissimo, ripetuto ossessivamente, minimalismo che anticipava già il loro cambio di stile.
0: Sì, è vero. Allora, voi continuate 3899-106-600 con le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda l'ultimo brano per l'ultima mezz'ora di Call Driver, che ha già spoilerato il Dottor Cole. La vita è così, caro Roberto.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri. Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane, o ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina a Roma. Ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Redi Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
14: We can have a party in there.
13: Stai ascoltando
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Cold Driver per questo lunedì 18 maggio, prima di Antipop che si apre con i Limp Bizkit Rolling
0: Radio.

0: Dischi Hits a Radio Rock, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda Soul Driver versione Cold Driver di lunedì 18 maggio. Si tratta del nuovo singolo per i Rolling Stones, In the Stars.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: potete continuare a votare In The Stars dei Rolling Stones sul nostro sito radiorock.it. Lunedì 18 maggio, poco meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, Antipop. Nel frattempo, ultimi 20 minuti di Call Driver, puntata dedicata agli anni 80 insieme a Giuliano Leone, ma soprattutto il dottor Roberto Call, che sciorina notizie, aneddoti, curiosità sui gruppi in questione. E ora terzo, quarto e ultimo gruppo degli anni 80, ci arriviamo tra un po'. Nel frattempo al 3899 106 600 proviamo a sentire qualcuno, ad esempio Maximilian la prende benissimo, ma non si può cancellare sta rottura dei coglioni? Un po' di rispetto per i Rolling Stones, per favore. Poi proviamo anche ad agevolare dell'audio, Ivan, vai Alessandra.
1: Sua maestà, che sono ne io? Pensi di I'm Not Scared,
0: bello,
1: degli Eight Wonder? Una canzone che mi ha sempre aggrovigliato le budella, con quelle sonorità veramente depresse, cupe, senza
0: Eight Wonder, ma dove?
2: Ma questo durante l'orgasmo negato?
0: Non mi sembra tanto negato,
1: di tanto, a mio avviso. Illuminami,
0: sì,
1: mio sire.
0: Oh mamma mia, allora Roberto è diventato rosso all'improvviso.
2: No, sta avendo un orgasmo in questo momento, però è per te,
0: negatelo,
2: Giuliano.
0: Negatelo,
2: me lo nego.
0: Finiamo la trasmissione prima, per favore. E poi c'è Radio Rock TV, non volevo dire. Comunque, gli Eight Wonder sono allegri, c'era Patsy Kensit che era... cioè, insomma, comunque sì, dopo magari ci chiudiamo. Mamma che palle gli Stones, gli ultimi 20 album sono tutti uguali, mamma mia. Vabbè,
2: un gruppo di cafoni, dai, non si sono messi insieme, non sapevano che fate la mattina sera, ma dici, sono buttati giù due o tre canzoni.
0: Porelli, dai, poi...
3: Che? Gli volevamo dare una mano al popolo Cristo.
0: Ma ci sarai il popolo Cristo?
3: Se vede, conta un miglio.
0: Ma cosa?
3: Se veniamo, per cortesia.
0: Ma tu pensa a mangiare, poi... Che?
4: Dopo l'accuse di vegetalato, perché si stava a fare una violenza sessuale a rododendro.
0: Ma cosa sta dicendo?
4: Autostrada. Sto Cristo, dobbiamo aiutarlo.
0: Ma
4: nessuno tranne lei, dottore Roberto Call.
0: Sei pazzo.
4: Che ci può aiutare?
0: Ma guarda, invece sono così proprio per colpa di Roberto Call.
4: Comunque, sta pagliata, ce la famo o non ce la famo?
0: Oh, ve fate sta pagliata o non ve la fate?
2: E a questo punto, una volta che avrò capito i messaggi precedenti, valuterò se fare la pagliata oppure no.
0: Io non te lo consiglio.
5: Il dottor Roberto Call è scappato in bagno.
0: Bene, benissimo. Ormai delirio in libertà. Parliamo degli Iron Maiden, gruppo seminale della storia del heavy metal.
2: A proposito di orgasmi, parliamo di gruppi seminali.
0: Vabbè,
2: va bene.
0: Basta.
2: Va bene.
0: Okay.
2: Vogliamo allora pensare Trooper, ad ascoltare Trooper, magari The Trooper del 1983, anno peraltro del secondo glorioso scudetto giallorosso,
0: secondo
2: dei quattro scudetti della Roma.
0: Perché il prossimo già allora Roberto mi ha detto il prossimo anno per il centenario ci regalano lo scudetto, giusto così.
2: Ma te lo regalo anche io a te, te lo porto qua.
0: Vai con The Trooper.
2: Volevo dire The Trooper, allora 1983, dal 21 maggio al cinema al Day il cuore giallo rosso.
0: Sì, la buttiamo lì.
2: È ispirata alla guerra di Crimea, dal vivo Bruce Dickinson sventola la bandiera britannica, momento iconico.

0: The True Bear Iron Maiden qui a Radio Rock, 14:48 di lunedì 18 maggio, puntatona di Call Driver, ma solo per merito del dottor Call qui una volta al mese, anche se c'è gente che dice è troppo poco, una volta al mese, fate una volta ogni due anni.
1: Sempre la stessa cosa che ha detto mia moglie, uguale. Mia moglie
0: che salutiamo, vediamo chi c'è al 3899-106-600. Il bello è che Lea, di qualsiasi gruppo parliamo, poi ci manda la foto dei biglietti, dei concerti ai quali ha assistito, come nel caso degli Iron Maiden a Reggio Emilia insieme agli Anthrax, insomma un bel po' di esperienze dal vivo. Poi sentiamo ancora quel disturbato mentale di Marco.
2: L'altra
0: vai.
2: Una volta che sento la parola Aldair, sì. Io via un treno, vengo giù e corco le botte.
0: Sì, ti prego, fallo. Ti
1: Aldair,
0: prego. Ti
1: prego. Cuore ti giallo prego. Rosso.
0: Non ne posso più.
1: Dal 21
0: non
1: maggio.
0: Ne posso più. Ma di che anno soprattutto? Ma
1: quando questo non si sa ancora. Okay. Sappiamo che è il 21 maggio.
0: Ma l'avete già pronto, cioè si può vedere, si può visionare.
1: Dobbiamo andare ancora a girarlo. Però okay. Sappiamo che dal 21 maggio sarà
0: pronto.
1: Sarà pronto.
0: Non ho capito, sventolava una bandiera britannica o sventrava la bandiera in questione? Stiamo calmi.
1: No, no, Marco. Sventrava la bandiera britannica mentre la sventolava.
0: Ah, ok, cioè univa le due cose. Lo sei tu. Allora parliamo del secondo brano,
1: Run to the Hills.
0: Bella, bella.
1: 82, anno invece del terzo mondiale dell'Italia. 34, 38, 82.
0: Spagna,
1: mondiale di Spagna.
0: Sì.
1: Aneddoto, racconta il conflitto tra nativi americani e coloni, ma dal punto di vista di entrambi, non proprio il classico tema metal.
0: E allora Run to the Hills, ma prima vi ricordo una cosa molto molto bella, però mi devo ricordare soprattutto io prima, eccola qua, ossia Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live di Roma, la prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese. Arriva nella capitale, una serata tra suoni, stile e atmosfera che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage, con ospiti speciali, tra cui Brian Cannon, celebre per aver realizzato copertine iconiche come Definitely Baby e What's the Story Morning Glory. Porta il tuo vinile preferito e rendilo unico con il suo autografo. Sul palco ci saranno gli High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, i Panta nel loro ultimo concerto e in apertura Francesco Arpino, a seguire anche DJ set di Fabio D'Antonio dell'Oasis, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, viale dell'Oceano Atlantico 271D a Roma.

0: to the Hills, Iron Maiden. Siamo giunti all'ultimo brano da presentarvi, che è The Number of the Beast. Due parole e poi i saluti finali.
1: Due parole velocissime. Steve Harris raccontò che mentre registravano il disco succedevano cose strane, tipo luci che saltavano, attrezzature che si rompevano, addirittura un incidente dato col produttore quando arrivò il carro attrezzi, era il conto di 666 sterline, 666, non
0: addirittura,
1: a caso.
0: Sì,
1: coincidenza, loro stessi ci hanno scherzato sopra. È il primo album con Bruce Dickinson alla voce, ha segnato il vero salto degli Iron Maiden a livello mondiale.
0: È anche vero che molti, me compreso, anche se grande amore per Bruce Dickinson, io continuo a preferire gli Iron Maiden con Paul Di'Anno, però questo è una questione.
1: E questi sono problemi tuoi.
0: Grazie miei, giustamente, va bene. Detto questo, intanto io ringrazio, nonché saluto Roberto Coll, il dottor Coll, che troverete il 21 maggio a tutti i cinema d'Italia. Presenzierà.
1: Aldair, cuore giallo rosso.
0: Avete rotto il cazzo, ve lo posso dire con questo Aldair, cuore giallo rosso. Va bene. Vi lasciamo con Antipop. Grazie Roberto.
1: Grazie Giuliano.
0: Alla prossima puntata di Call Driver. Vi lasciamo con i ragazzi di Antipop e noi ci diamo appuntamento a domani 13:15.
1: Prossima puntata con una sorpresina. Ah, ci sarà, sì, una variazione sul,
0: sì,
1: tema.
0: Ogni tanto.
1: Ci sarà roba da David di Donatello. Vi faremo sapere.
0: Ci sarà Donatello, pensa, Gio Donatello. Va bene, grazie a tutti. Vi voglio bene. A domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
8: E usata? Da 0100!
7: Assistenza e ricambi? Da 0100!
8: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
7: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
8: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
7: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
8: Gruppo 0100.it.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
11: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
13: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
14: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
15: Always the best music.
16: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Lunedì ai noi, 18 maggio 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, ciao. Lunedì non è mai un buon giorno, però buon pomeriggio Giampiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock. Cara cassettiera, però bisogna imparare un po' l'educazione.
4: Ciao Gianti.
3: Ciao. No,
1: non voleva parlarti sopra.
3: Infatti è stata brava, però mi manca di rispetto Emanuele Forte.
2: Ho fatto.
3: No, che ti ha parlato sopra.
2: Ah, vabbè.
1: Sì,
3: però ti dovresti risentire.
2: No, no, so che tu sei il suo preferito, quindi.
3: Ma no, ma non è mio, tuo, tuo. Nostro, vostro, loro. Non è questo.
2: E li sai
1: sono
2: tutti,
1: i pronomi.
2: Sì, i pronomi, Giampiero conosci i pronomi, bravo.
1: Ma no, buon inizio.
3: Però Emanuele, ne va della tua professionalità.
2: Hai ragione.
3: Me sabato un collega mi disse là sopra c'è scritto il tuo nome, capito? Cioè, capisci?
2: No, in che contesto è successo?
3: Allora, fatta affari tu.
2: Ma vabbè, lo si è raccontato.
1: Vabbè, che così manca un po' di cornice questo riferimento.
3: Vabbè, vale, ma te lo sai.
2: Fuori dall'onda.
3: Fuori dall'onda forse lo racconto, capiamo.
1: Vabbè, comunque saremo con voi forse fino alle 18, sicuramente iniziando con Jimi Hendrix e la sua Voodoo Child Slight Return.

0: Silas, Light Return, Jimi Hendrix.
1: Il rimo quotidiano,
2: Alone
1: Giuliano.
3: Anche questa rubrica sta incominciando ad arrivare
0: però,
3: alla sua fase.
0: Però ha cambiato nome.
2: È divertente,
0: anche un po'
2: contenuto,
0: però. No?
3: Sì, no, sono io che. Cioè, non è che ne so una, ne so due, ne so tre. Già alla quarta rima inizia a diventare.
2: Beh, pieno.
3: Perché avevamo detto propano, sacrofano.
2: Tra e poi sangue dice, e profano.
3: E poi non si sa più cos'altro.
2: Vabbè,
3: si
2: Giuliano.
3: Può dire.
2: Vabbè, Milano vorremmo dire, cioè, per esempio.
3: Giuliano a Milano, sì.
2: È il treno per Milano.
3: Ma io. Purtroppo peccato che Firenze non c'entra, non fa rima con Giuliano. Pure vogliamo
2: Campagnano.
3: Forzare questa rima e dire Giuliano fa rima con Firenze quest'oggi.
0: Giuliano Toscano.
2: Ah,
3: Giuliano
2: bello.
3: Toscano, dai, Giuliano Toscano e
2: Giuliano Spallettiano anche potrebbe
0: anche.
2: Essere.
3: Giuliano Spallettano.
0: Sì.
3: Giuliano Spallettano.
2: Vabbè,
3: così almeno. No, Toscano Spallettano.
2: Ah,
3: Toscano.
0: Entrambe
3: Toscano,
0: le cose.
3: Spallettano. Beh sì, piano piano.
2: Ste rime come
3: le parole escono piano piano. Brand new music right here.

0: Hammers of Fall, i Queen. Vedrei bene un docufilm, ci scrivono, sì, dal titolo Giuliano Cuore Toscano.
1: Sì. Sì. Sì, che bello,
0: perché no? Perché no?
1: Non è male.
0: La trama di questo docufilm, quale potrebbe
1: Barese
0: essere?
1: Barese Toscano.
2: Allora, però posso dire una cosa, aspettiamo lunedì prossimo.
0: Sì, no, sono d'accordo.
2: Perché no, Giuliano sotto quel punto di vista è tipo i gatti, c'ha tipo 8 vite, 7, 6, quante
0: rischi
2: sono?
0: Ancora di diventare quarta anno,
2: sono 7 le vite. Vabbè, non lo sapevo, però no, perché Giuliano poi no.
0: Rischiamo.
2: A me pare pure strano. Io ieri ho qualche reminiscenza diciamo del prime ore del pomeriggio, verso le 2:30, così. E pensavo, dicevo, ma questa cosa è strana che sia successa, però non mi ricordo cosa.
0: Strano che Giuliano.
1: Forse
0: non
1: era un sogno.
2: No, dicevo, ma è strano queste cose che è successa questa cosa qua, però adesso. Non
0: cioè che Giuliano
2: ancora
0: non è più quartano in
2: esatto,
0: senso, no?
2: Esatto, buon quartano, non so che a cosa ti riferisci.
1: Comunque arriva un bel messaggio, caffè in arrivo, quindi qualcuno ci sta portando del
2: io ho detto
1: caffè.
2: Che ero stanco.
1: Buon lunedì e buon inizio di settimana.
2: Ma grazie.
1: Grazie a voi, vabbè, quindi aspettiamo.
2: Non smettete mai di mandarci queste immagini, perché
0: ho tutte le immagini, perché a me piacciono.
2: Perché noi ci piace proprio dire in diretta che ci arriva e farveli rivivere. Se voi chiedete gli occhi,
1: esatto, bravo.
2: Voi chiedete gli occhi, penso che anche voi abbiate ricevuto questa immagine nell'anima.
0: Con quei font soprattutto. Sì, sì.

0: Satanize dai Ghost.
1: Buongiorno a tutti. L'altro giorno stavo a fare la spesa, che stava Giuliano in fila al supermercato. Mi sono passato dietro, gli ho strillato: Giuliano, viva Antipop! Sì. Si è girato, mi ha detto: ha fame!
2: Come si è permesso?
3: Sei sicuro che sia successo?
4: No, ma posso dire una cosa? Adesso io non vorrei istigare la violenza.
3: Istica.
4: Però se quando ha detto quella brutta parola,
3: sì, qual è?
4: Tu là gli dovevi menà. A me dispiace. Però, non deve passare questo concetto.
0: Però se ti ha dato l'infame, c'ha ragione.
3: Scusate, questo è istigazione.
4: È istigazione. Alla violenza. Me ne rendo conto.
0: No,
4: però
0: nel senso radiofonico.
4: Tra Giuliano,
3: sì, sì, sì. Radiofonicamente parlando, immagino, no?
4: Allora, io sono contrario, che ne so, ecco, quando uno litiga in macchina, quando uno litiga nella vita e tutto quanto. Però se Giuliano ti dice una cosa del genere, secondo me il giudice potrebbe quasi darti ragione. Guarda cosa dice.
3: Quindi potrebbe essere: noi siamo contrari alla violenza ma favorevoli all'istigazione in certi contesti.
4: Assolutamente, okay. Bravo, mi piace questa cosa. Guarda, segna un voto e mezzo in più per questo.
0: Attenzione,
4: perché io oggi faccio molta fatica a esprimermi ed Emanuele mi sta dando una mano.
3: Si è rallentato.
0: Era chiaro.
4: Un po' difficile oggi parlare proprio.
3: Articolare frasi.
4: Articolare frasi.
0: Senso compiuto.
4: Esatto, sì.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh, papà, sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
17: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
18: Lo voglio.
17: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
18: Lo prometto.
17: Vi dichiaro uniti per sempre.
19: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
20: Todis, buongiorno convenienza.
21: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
22: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
23: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
24: That'll be fun.
25: Yeah, good.
23: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
26: Radio Rock.
23: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Antipop che torna con voi dopo il suo primo break, quello delle 15:30, lo fa con i Nine Inch Nails di Head Like a Hole.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Michael Hall, Nine Inch Nails. Vabbè, tutto questo che avete fatto questo weekend?
1: Non lo ricordi?
0: Allora, io non ho guardato partite né nulla, quindi non so niente di quello che è successo.
2: Che cosa ho fatto? Questa è una bella domanda.
0: Sì, non ricordo.
2: Non ricordo niente.
0: E ho festeggiato il compleanno della mia compagna.
2: Vabbè, ah, insomma, una bella,
1: cosa. Allora, auguri, dai.
0: Tanta gente, sono sempre in impegno quando c'hai, ne parlavamo, no? Le persone a casa, nel senso che poi sul momento prevale lo stress. Poi quando finisce, e anche nel mentre un po' ti embriachi, magari fai, ah, che bella situazione. Però sempre
1: però
0: dopo,
1: poi,
0: sempre
1: però,
0: dopo.
2: La situazione...
0: Poi devi pure mettere a posto.
2: Esatto, la situazione è bella. Quando magari hai la possibilità, un giardino, organizzi qualcosa...
1: Non è perché te c'è il giardino, allora lo devi fare pesare gli altri.
2: Sto parlando di Valeria.
1: Non è che me devi far pesare che io non ho il giardino.
0: No,
2: perché nessuno sta facendo.
1: Vabbè, allora, quando finite di fare l'applicazione,
0: noi mettiamo a disposizione il nostro, se vuoi.
1: Non mi sembra,
0: aspetta,
1: adesso lo stai dicendo.
2: Provo a riformulare. Provo a riformulare. Quando uno organizza qualcosa in questo periodo, magari potendo sfruttare,
0: mettiamo
2: maniera...
0: il caso abbia un giardino.
2: Perfetto, una roba del genere. Però vale anche.
1: Così è diverso. Però.
2: Vale anche se non hai un giardino. Tu comunque pensi di risparmiare, perché compro le cose, preparo, certo, cucino, ti costano 15 giorni di lavoro,
0: sì,
2: poi altrettante per mettere a posto. Non era mai andare, che ne so, al ristorante e pagavi una cena a tutti?
0: Ti dirò di più, sì, tanto più perché ieri la mia compagna ha preso della pizza e l'ha presa dal supermercato, insomma, non l'ha presa da qualche
2: marca
0: un po' più nota, e non la sa però.
1: Ma non lo so, no,
0: l'ha presa
1: poi,
0: dal
1: guarda, non ti voglio contraddire perché...
0: Allora lo dico io, l'ha presa dal Pewex anziché prenderla come il nostro solito da Alice Pizza, quindi abbiamo detto
2: entrambe. Vabbè, ho capito,
0: ma...
2: scusami,
0: ok, cioè,
1: che buona la pizza del Pewex.
2: Questa puntata è offerta da Air Pewex,
0: esatto, okay. E vabbè, ha fatto male i conti perché questi parlavano di pala, non di teglia. Quindi io mi sono ritrovato con 6 cartoni di pizza.
1: Attenzione.
0: Per loro un pezzo è praticamente, per come lo calcolano loro, è metà teglia. Cioè i pezzi della pizza, come intende il Pewex, sono larghi quanto sto mixer.
2: Quindi troppa roba.
0: Cioè un pezzo hai pranzato fondamentalmente.
1: Sì,
0: no? Eppure cenato.
1: Però come hai fatto però poi?
0: No,
1: è avanzata.
0: No, ma ce n'ho troppa a casa. Mo dovrò suggerire
1: la
0: cosa
1: che
0: portare
1: non oggi. Non
0: la porterò
1: portare
0: domani, ma pure dopo domani.
2: Quanto è bello però avere la pizza avanzata.
0: Sì, il problema è che... cade sempre in quei giorni in cui tu magari dici inizio la settimana, che magari, che ne so,
2: faccio
0: un
2: pochino
0: di carboidrati,
2: certo,
0: e invece
2: certo,
0: poi c'hai 6 teglie di pizza a casa. Quindi,
2: li riduci i corpifero,
0: sì.
2: No?
0: Sì, no, non accadrà, non accadrà. Brand new music right.

0: Phenomenon Song, Black Party. Valerio, la puoi sempre congelare, scrive Francesca. È un po' la mia idea, anche se è troppa. Rega, da far entrare tutta nel congelatore.
1: Fa schifo, dai, io proprio.
0: Ah, ti posso dire una cosa, mago del DJing?
2: Oggi... Però in questo caso non penso che lui parli a titolo di mago del DJing.
1: No, invece ha capito. cosa che tu non arrivi
2: va
1: mai,
2: bene, certo.
0: Guarda,
2: magicamente
0: va bene a lui,
1: tu non capisci,
0: lui.
1: Non capisci le sfumature,
0: i momenti, anche se
1: è quello. Te o è bianco e nero, il grigio non esiste.
0: Anche io comincio
1: Valerio
0: ad avere
1: ci capiamo per
0: questa cosa. Sì,
1: meno male.
2: Certo, certo.
0: Allora, io non è che c'ho un frigo normale, non ho un congelatore così grande, quindi
1: certo.
0: È il vano quello inferiore dove ci vanno le cose che si surgelano.
2: Se uno inizia a congelare tutto, non c'è lo spazio proprio per poter utilizzare.
1: Questo è vero.
2: Quindi conviene portarla a qualcuno, però come dice il nostro Tommaso,
1: che
2: portala
1: Tommaso?
2: In radio che Giampiero sta sbavando.
0: Porto,
2: ma se neanche il nostro collega ci porta la pizza avanzata, dai!
0: No, non ho fatto manco un tempo, nel senso che domani la porterò, però vi voglio dire, vi voglio rassicurare sul fatto che oggi l'ho riscaldata al microonde e era buonissimo.
1: No, ma che buono.
0: Era riavvistato proprio quella freschezza di quando
1: guarda, a parte che non hai capito... Noi so, quanti mesi so che facciamo questa new edition di Antipop?
2: Da settembre.
1: Da settembre ti diciamo che per riscaldare la pizza.
0: Sì, ma non ci stanno i fornelli qua in radio, che devo fare?
1: Li compri, sai, la bomboletta. Arrivi col fornelletto.
0: Da io in cucina.
1: No, ti metti qua fuori.
0: Per due pezzi di pizza.
1: Ma, capito, te porti e dai.
2: Però
1: la
2: te mangi una roba croccante, vale.
0: Vabbè,
1: poi la puoi lasciare la bomboletta anche nella sede della post produzione di Radio Rock, se vuoi.
0: Così esplode definitivamente. Così.
2: Buongiorno ragazzi, ma la pizza di quel supermercato. Vabbè, non è che devi.
0: O del Pewex.
2: Non ce fa pubblicità qua, è buonissima. Vabbè,
1: sì, ma io non ho mai detto il contrario.
2: No.
0: Ma sono d'accordo. Ieri è stata la prima volta.
1: Però
0: che
1: credo
0: l'ho
1: che la problematica vertisse nel fatto
0: sulla quantità.
1: Assurgesse al fatto appunto che Valerio è abituato alla pizza di pizzeria Alice e chiaramente questa del Pevex è un po' diversa come pizza. Quindi chiaramente è un Valerio che supera i luoghi comuni
0: assurge
1: al signor Pevex in qualche modo.
2: Vabbè, ha senso.
0: Tra l'altro è diversa anche da quella del Conad, se vogliamo.
2: Sì, vabbè,
0: no?
2: Ma
0: pure quella della Coop.
1: Dovevamo andare oggi a provarla, vedi?
0: Ma tu non sei più capitato da quando l'hai aperto.
1: Mai, vedi? Che uno sta tanti anni a lamentarsi.
0: Aspettare,
2: ma organizziamo una bella uscita
1: con gli ascoltatori
2: al supermercato.
0: No, non al supermercato, al Conad.
1: Poi hanno messo,
2: ma la smettete di fare pubblicità
0: i luoghi come che si chiamano
1: commerciale, hanno messo anche il portale del comune, adesso non mi ricordo di cosa.
0: Vabbè, un CAF hanno messo
1: quindi possiamo anche comunque andare al CAF, cioè,
0: così a fare delle pratiche,
2: fare cosa.
0: Passa il tempo,
1: se famo fa il 7:30 quello che è
0: anche tempo, quindi insomma dai, ci può stare.

0: Your Dog, gli Stooges.
1: Allora, arrivano anche richieste musicali.
2: Il nostro... oggi no.
1: No, no, io sto solo leggendo. Il nostro Federico chiede qualcosa dei Tiro Mancini. Credo ci sia un errore di battitura.
0: Tiro
1: Mancino, però ha scritto Tiro Mancini.
0: Oh, non credo.
1: E
0: che...
1: poi due cuori di colore diverso, però vabbè, queste sono altre cose.
2: Ma no, ma perché... vabbè, perché è un gruppo che... Ok, credo
1: ce l'ha nel cuore, ce l'ha.
2: No, credo che quest'anno siano i 30 anni della descrizione di un attimo.
1: Ok, quindi raddoppiano.
2: Credo.
1: Diventano Tiro Mancini. Ma non lo sapevo.
2: Ricordo,
1: può avere senso.
2: Male,
0: forse è il nome del tour.
2: Non mi ricordo.
3: Oh, buon pomeriggio. Io ieri a Riffa de Paese della Sagra del Patrono, qua con un bigliettino da 2 euro ho vinto il terzo premio. Cioè una caciotta a 5 kg, una corallina lunga 2 metri.
0: Ma ho capito.
2: Ma è
3: no, siccome karma is a bitch, deve succedere per forza qualcosa di brutto per compensare sta vincita.
1: Hai vinto una caciotta.
3: Vabbè.
2: Ma grande.
0: Cioè, non è che ha vinto
2: un grande. Ma io sto rosicando troppo.
0: Ma te posso dire?
2: Ma no, ma la caciotta della corallina ci fai.
1: Era partito, sai, con 2 euro ho vinto un Audi TT, no? Invece.
2: Vabbè, ma quello è perché te. Perché te sei una persona spregevole.
0: Anch'io sto aprendo gli occhi su questa cosa.
2: C'hai tante cose positive, Emanuele. C'hai tante cose positive. Chilo. Però sta roba dei soldi, guarda.
1: Ma non hai soldi.
2: Sei una persona.
0: Scusate.
2: Ma lui era tanto contento.
0: Mi fai ripartire l'audio, per favore.
2: Quando si parla di la cicoria, la caciotta, ha vinto.
1: La cicoria,
2: vita la cicoria.
0: Guarda, riascoltiamo l'audio.
1: Senti l'inizio,
2: È una persona spregevole.
3: Ma buon pomeriggio. Io ieri a Riffa de Paese della Sagra del Patrono, qua con un bigliettino da 2 euro ho vinto il terzo premio. Cioè una caciotta a 5 kg, una corallina lunga 2 metri.
2: Ma perché devi dire in faccia agli ascoltatori?
3: Mo, siccome karma is a bitch, deve succedere per forza qualcosa.
2: Vabbè, innanzitutto
3: brutto,
2: lui può dire quello che vuole,
1: ma il problema non è quello, è che mi sembra dare eccessivo valore a questo terzo premio, perché poi karma is a bitch.
0: Ma per una persona che aveva il reddito di cittadinanza, guarda, non c'ha manco più quello. Adesso vince una caciotta e una corallina.
2: Emanuele,
0: ma gli sembra loro.
1: Ma
0: non parametrarlo su di te che sei ricco.
2: Io chiudi il microfono un secondo e ci va una figura di merda tutta... missione, che bello, così a me
0: mi sbaglio sempre.
2: Che cosa serio?
0: Sbaglio sempre. Io l'ho chiuso comunque.
2: No, però il problema è il suo attaccamento al denaro e il nero, dai.
0: Sì,
2: queste sono le due cose, sono le due problematiche. Il problema è anche che
0: tu vuole replicare.
2: Vai a comprare sei buono un secondo. Vai a comprare la corallina e una forma di carota.
1: Vedi quanto spendi.
2: 2 euro, quanto è 2 euro?
1: Il punto non è sminuire quello che ha vinto il nostro, era l'entusiasmo. Addirittura dice karma is a bitch, come dire ho vinto una caciotta, adesso che me
2: guarda che te
1: quello
2: guarda, quando la top è peggio del buco, è incredibile.
0: Vabbè. Sono d'accordo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Roman Auto!
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: La migliore musica rock tutto il giorno.
10: Just like that!
11: Radio Rock. Tutto.

0: ascoltando Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 18 maggio 2026, che si apre con i Cranberries, questa Dreams.
1: Radio.

0: il punto
1: non è l'Audi, però sei 2 euro per la caciotta.
0: Non è sminuire la caciotta e la corallina.
2: No, lo stai facendo.
0: No, era partire con l'entusiasmo e uno
1: dice, perché te devi andare, no, perché vai in palestra, ti mangi
0: la caciotta e la corallina.
1: Io non mai mangiate, sì. Mai mangiate.
0: Vuoi vedere la dieta? C'ho caciotta e corallina.
2: Sì.
0: 20 grammi di caciotta.
1: Oggi, fai andare via prima.
0: Due etti di corallina.
1: Come si chiama quello lì che si mangia? I gnocchi. Così, tipo... Com'è? I gnocchi.
0: Tu non hai mai un tirannosauro? Che cane, dinosauro? Che vabbè, è il dinosauro. Senti, no, però sì. Parlava a microfoni spenti, una cosa interessante. Appunto le feste a casa, vabbè, più o meno, sì, più o meno interessante, però si parla, è uscito,
1: che ne vogliamo parlare,
0: è uscito fuori un elemento, un argomento importante, quello del karaoke,
2: sì.
0: Che sia a casa, che sia fuori, ma il karaoke è così, è locale, poi fa di moda, ma è così divertente,
2: no, a me
0: karaoke.
2: Mi diverte, però a me non divertono
1: a
2: tante
1: te
2: cose
1: che...
2: no, a me no.
0: Ma
2: no.
0: Nessuno diverte il karaoke.
2: A me non diverte neanche ballare, quindi magari sono strano.
1: A me divertiva quando c'era Fiorello. Quando Fiorello era l'esponente del karaoke, allora
0: il cantatù.
1: E beh, sì, però facevano che erano prima di
0: però lì lo guardavi, non è che lo facevi.
1: E perché c'era la pubblicità dove c'era sempre la canzone di Battiato, quello cerco centro.
0: Solo quella.
1: In
0: realtà non sono quella.
1: Però, e hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Però se va così di moda nei locali. In Giappone, nei locali in Giappone, ma pure qui, magari è divertente, no?
1: Io però noto un po' un'inflessione della popolarità del karaoke. Cioè se
0: sta in fase calante.
1: Secondo me, se noi ci rapportiamo a una decina di anni fa, anche in giro per i locali, era tutta una serata karaoke.
2: Dai, facevano live anche, no?
1: Oggi magari un po' meno.
0: Però vedendo un po' di storie, continuano i locali a fare karaoke con le band e c'è gente che
2: ne
0: per carità
2: la pena.
0: Ben venga, e capire perché vada così tanto de moda.
1: Guarda, ha Montagnolo, ha chiuso pure il ristorante cinese proprio chiamato Karaoke, che era famoso.
0: Facevano karaoke?
1: Karaoke, facevano quello, era incredibile. C'era menù fisso, andavi là e cantavi.
0: Menù fisso e karaoke, chissà perché ha chiuso.
1: Gloria, Gloria!
0: Chissà perché.
1: Ma anche tu nell'aria!
0: Ma aspettavo un successone, invece
2: ha chiuso.
0: Vabbè. Succede, purtroppo è così.

0: Arsan, Eddie Vedder, ascoltiamo e leggiamo qualche altro messaggio.
1: Arsan, se non volete.
0: Arsan.
1: Vai.
2: Buonasera Antipop.
1: Ciao. Ciao.
2: Giusto per non fare pubblicità.
1: Ma falla.
3: Non si fa.
2: Il mercato che diceva Giampiero, quello a casa Alberto,
1: no.
2: Per Conan.
1: Sì. Come no.
2: Ecco, sei contento, mo?
1: Per Barbara.
2: Stanno sei cornetti arci da 3 ore e passa.
3: Ma non si può passare. Dai, vale, ma per favore.
1: Passò 3 ore. Aspetta, per il prota 3 è. Cioè, so, più tendente ai 4 o più ai 3.
3: Ma non si può.
1: Mi cambia più o meno.
3: Non si può parlare di queste cose in diretta.
1: Di un cornetto arci a 0,50 o 55 è un ottimo preta.
4: Raga, ma i Di Romancini so un famosissimo gruppo porn rock anni 80, così, che facevano le canzoni per Rutti, questi qua.
3: Scusa, l'ho persa.
1: Ma non era credo.
3: Prima andavano di moda i locali per il karaoke, ora vanno di moda i locali per scambisti.
0: Oddio, ma sono mai passati
3: di moda. Ma che paragone è, scusa, tra karaoke e scambismo?
1: Certo. Perché tu
3: mentre canti
1: credo che la conseguenza sia, vista quando tu sei bambino, no, che magari tu, che ne so, vai al supermercato, che ne so, rubi un pacchetto di gomma, gesto deprecabile
3: radiofonicamente
1: parlando, perché poi
3: vabbè, sì,
1: e ti dicono poi un attimo che vai a rubare le banche, che vai a fare le rapine, no, sai, queste estremizzazioni si fanno,
0: sì.
1: Quindi chiaramente io quello che colgo, poi magari sbaglio, è che chiaramente tu magari, se vai al karaoke, poi lo step successivo sono i locali dei scambisti.
3: Ma scusa, qual è il collegamento tra...
1: Non lo so, ma
3: no,
1: è
3: il tuo pensiero.
1: Io, siccome non sono mai andato a fare karaoke, credo che ti venga la voglia di scambismo.
0: Però sei uno dei locali per scambisti.
1: Ma perché tu quando fai karaoke comunque di tanta gente, stai là, magari
3: soprattutto se la tua
1: scambiare, ecco,
3: se la tua controparte ti propone il karaoke, forse devi scambiare.
0: No, perché secondo me tu talmente non vuoi andare a fare karaoke che
3: scambieresti
0: al locale dei scambisti.
3: Ah, quindi come assurdo,
0: sì,
3: no?
0: Assurge
3: all'assurdo.
1: All'assurdo.
3: Questo è.
0: Quando a una festa spuntava un karaoke, sparivo io, ci scrive Daniele. Comunque ho saputo che a una sagra qui da me faranno una serata karaoke a cui presenzierà come ospite d'onore Gianni Drudi. Quasi
1: è
0: quasi
1: il compleanno oggi!
0: Vedi,
1: è il compleanno di Gianni Drudi!
0: Ci vado e via di accendini con fichi fichi, appunto.
1: 1968, Daniele. Nasce a Sant'Arcangelo di Romagna Gianni Drudi.
0: Beh, ragazzi,
3: applausi.
0: Quale miglior modo per tirarlo in ballo se non questo? Dai.

0: Radio Top Show, Marilyn Manson.
1: Il karaoke è la cosa più bella che puoi fare da sbornio. Come disse un amico mio, il Viagra sta all'erezione come l'alcol al karaoke.
0: Ah,
2: quindi sicuri voi che
3: sono la paura per un secondo?
2: Sì, sì, ma non lo so. Boh, cioè io penso che da ubriaco uno possa fare tante cose. Il karaoke penso sia l'ultima.
0: Da ubriaco, insomma, lo disdegno.
2: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
3: Sai perché? Forse perché noi siamo troppo tifosi. E noi per cantare per la squadra sì, cantare per la musica no.
0: Sì.
3: Non so se ti piace questa.
0: Ma sto mettendo nel recap, quindi specie sì. La domenica nel primo pomeriggio è una cosa che ci
2: che
0: viene.
2: C'è
0: no,
2: cosa?
0: Per dire, quando la tua squadra del cuore gioca la domenica pomeriggio, che magari sei anche particolarmente contento perché il weekend c'è ancora qualcosina, no, da poter spendere, canti a maggior ragione.
2: Da prima
3: che bella sta frase, questa te la potresti
2: cantare per la, ce l'ho già tatuata.
3: Non è vero.
2: Vabbè, non è vero.
3: Sei un bugiardo.
2: Non è vero, non è vero.
3: Non però, bugiardo, scusa, un bugiardo.
0: Perché devi dire cose?
2: Però ho prenotato.
3: Ma Valerio, vedi che. Ma io meno male che stai aprendo gli occhi.
2: Ho prenotato.
3: Ma che cosa hai prenotato? Che è il karaoke?
2: No, è il tatuaggio.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto.
8: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
9: Oh no!
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio, tutto incluso.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
18: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
17: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
19: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
20: Sei su Radio Rock.
21: Get ready to...
20: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:37, questo è sempre Antipop, appunto. Lui, Michael Jackson, che arriva con Black or White.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Madeir, lui è Piotta.
1: Le ricorrenze di Gian Piero.
2: E oggi io volevo usare una, diciamo così, 18 maggio è una data in cui c'è una coincidenza spaventosa nella storia del rock. Tra un po', insomma, capiremo il motivo. Però vorrei cominciare quest'oggi da una curiosità, caro il mio Valerio, lo dico a te perché Emanuele di solito quando facciamo le ricorrenze si assenta, no?
3: Sai che devo scrivere?
2: Sai quando, è come quando stavi a scuola, no? Magari c'era una lezione che ti annoiava, iniziavi a guardare fuori dalla finestra. È che Emanuele, questo è il suo atteggiamento, vero?
3: Io sto scrivendo, scusa.
2: Poi per chi sa che stai scrivendo?
3: No, se tu parli io scrivo, se no...
0: Anche per su questo appunto, stiamo aprendo gli occhi.
2: Però dai, ti rendi conto che se io parlo lui scrive proprio a volermi ignorare. Allora dillo, non me ne frega niente.
3: Io scrivo quello che dici, cioè come faccio a scrivere se tu non parli?
2: Vabbè.
0: Lui è largamente invidioso. Mi sembra che... faccia le ricorrenze. È così.
2: E la fa lui,
0: Non lo so se
2: già qualcun altro
3: ha mandato una pecca.
2: Però già le fa qualcun altro.
0: Ma te li fanno tutti.
2: Pure tutti le fanno, quindi vuoi fare pure te?
3: Vabbè, posso far
2: pure io farò adesso oggi una ricorrenza molto particolare, perché mi devo differenziare dalle altre ricorrenze di Radio Rock.
3: Tu differenzi dall'uomo comune, ricordiamo.
2: Dall'uomo comune, assolutamente. Allora, partiamo da una curiosità, perché oggi nel 1980 veniva reso proprio ufficiale l'abbandono di Peter Criss rispetto ai Kiss, il primo batterista proprio degli anni 70, proprio
0: l'originale,
2: l'uomo gatto, il Catman, proprio perché c'aveva tutte le immagini da gatto, un faccio.
3: Era un gatto, era.
2: Non era un gatto, però comunque uno dei cofondatori dei Kiss, insomma, nel 1973, e poi insomma tornerà a suonare con la band nel 96 quando ci sarà la reunion di tutti quanti i Kiss.
3: Quanti erano? Tipo 27.
0: Più o meno,
3: 27 Kiss.
2: Tipo i Ramones, più o meno, cioè il discorso è più o meno quello, però insomma Peter Criss che canta una canzone incredibile
0: dei Kiss,
2: ovvero Beth, una ballata, no? Tu sai, Emanuele Forte, ecco qua puoi parlare, che tu sai la mia passione per le ballate, per le ballads, diciamo hard rock, come dire, no? Di quel periodo là, gli anni 70, primi anni 80. E tra l'altro c'ho un aneddoto su questo. Vabbè, c'è questo documentario, lo trovate anche su YouTube, sulla cover band romana dei Kiss, che poi è una delle cover band ufficiali, i Dress to Kiss, e c'è questa parte, a me fa molto ridere, dove c'è il batterista che fa Tom Cat, che un giorno impazzisce, si mette a cantare Beth, poi dice io non c'avevo la voce e dico, e quindi la canto benissimo. Quindi immaginate questa canzone però cantata da una cover band, però non particolarmente brava, e non stiamo parlando di Dress to Kiss, che sono fighissimi.

0: Pat e Kiss, qui con appunto il loro batterista
1: Peter,
0: no?
1: Chris.
0: Peter Chris alla voce, un brano che sembra più che altro scritto da Michael Bolton più che dai Kiss.
1: Esatto, sì, sì,
0: Michael Bolton che scriverà però Forever per i Kiss.
1: Attenzione,
0: tutto sommato le cose alla fine tornano.
1: Ricordiamo,
0: eh?
1: Che poi Peter Chris è il padre putativo di Chris and Chris di MTV. Ma
2: ah sì?
1: No,
2: sì, sì.
1: Quello è un altro discorso.
2: Però lanci cose interessanti e poi no, te le rimangi.
1: Le rimangio
0: subito.
1: È il
0: suo spazio, può fare quello
1: posso
0: che
1: posso fare
0: può.
1: Quello che voglio, Emanuele.
2: Ah,
1: così
2: okay,
1: come quando tu parli del London Bar e non paghi Radio Rock.
0: Sì.
1: Ma quello è un altro discorso. Senti, oggi nel 2004 usciva un disco che a me, Emanuele, non dispiace affatto, non piace invece a Emanuele, che era Baptism,
0: sì,
1: naturalmente disco
0: Lenny Kravitz.
1: Di Lenny Kravitz, in qualche modo anche, come dire, così quando tu, adesso non mi viene una parola, oggi avevo detto che era difficile,
0: sì, sì,
1: parlare.
0: Hai premesso.
1: Quando tu fai un omaggio, no? Che rende omaggio, diciamo che rende omaggio, si può dire.
0: Sì.
1: È italiano,
0: sì, sì, sì. È corretto.
1: Che rende omaggio a Giulio Battista, chiaramente, che in quel periodo stava.
0: Giulio Battism.
1: Giulio,
0: sì.
1: Battism, incredibilmente.
0: Vattene
1: negli
0: via.
1: Anni.
0: L'epoca stava via. Al Real Madrid ancora.
1: No, stava al Siviglia, ho notato.
0: A Siviglia.
1: Stava al Siviglia, 68 partite.
2: Controllare.
1: No, perché era proprio per capire se c'era una corrispondenza, ed effettivamente in quel periodo, se tu vedi Giulio Battista a Siviglia, aveva fatto tipo 70 presenze, 40 gol.
2: Quindi nessuno ha mai urlato pasta?
1: No,
0: no,
1: no, no, no, almeno non in, in spagnolo.
0: Era Sisigno
1: che
0: stava
1: la puesta, la puesta.
0: Sì, esatto, andò così, andò
1: no,
0: così.
1: Direttamente così, sì, sì.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre Reregaigim, re degli Unni, e Sepperned, re degli Ucri, sono impegnati con un corso di aggiornamento dal titolo Essere re oggi, privilegi e responsabilità, Targan, cugino di Reregaigim, e Seppermerd, fratello gemello che però non gli somiglia, di Sepperned, cercano prove della loro regalità.
1: A Sepperned, sei sicuro che questo è il corridoio giusto?
2: A Targan sono sicurissimo. Sono anni che studio la mappa del palazzo inesplorato. Ecco, questa è la porta dell'archivio segreto.
1: Ma quale? Quest'ando c'è sta scritto toilette?
2: In questo palazzo non è tutto come sembra. E voilà.
1: Sarà pure voilà. Ma me pare incesso.
2: No, non è che te pare, è incesso.
1: E mo che famo?
2: E che famo? Continuiamo a cercare.
0: 14 ore dopo.
1: Li mortacci a Sepperned, so 14 ore che giriamo.
2: Mo ho capito perché lo chiamano il palazzo inesplorato. Aspetta un attimo. Eccola, l'abbiamo trovata. Questa è la porta dell'archivio segreto.
1: Ma quale questa? Quando c'è sta scritto archivio segreto?
2: Sì, proprio questa.
1: E che famo? La apriamo?
2: No, mo che l'abbiamo trovata ce n'andiamo. Ma certo che l'apriamo. Dai.
1: Ampedia, l'archivio segreto. Ma che dovemmo cercare?
2: Una pergamena che si chiama il testamento dei padri.
1: Ma niente, questa ando c'è sta scritto il testamento dei padri?
2: Sì, è proprio quella, aprila!
1: Guarda, c'è sta una scritta oro. I legittimi eredi dei troni non sono Sepperned e Reregaigim. Che cosa vorrà mai dire?
2: Che Reregaigim e Sepperned non sono i veri re.
1: Sei sicuro?
2: E so sicuro sì, mi pare chiaro.
1: C'è un'altra scritta. Targan e Sepperned, il fratello gemello, che però, se non Gesù mia, sono i legittimi eredi. E quest'altra scritta che vorrà mai dire?
2: Che i veri re siamo noi.
1: Ma mi pare un pochetto azzardato. C'è un'altra scritta.
2: Dammi qua, questo lo leggo io. Primigenia luce tra metafisiche creazioni nei secoli ospitali principesche angeliche facciate. Ma che cazzo ordi?
1: Che al secondo piano dietro a un tomo di astronomia c'è lo scrigno sacro che racchiude la pergamena dell'erede assoluto di tutte le terre del mondo conosciuto, il prescelto Van Drogen, del ristorante Van Drogen lo scapicollo. Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni. Just for fun.

0: Yellow, I love you, i Doors.
1: Le altre ricorrenze di Giampiero.
0: È così, vedi, non vuol mettere la
2: palla. Però mi dispiace che io venga trattato così, ma non fa niente.
0: Era una finta,
2: che
0: ce
2: frega.
0: Poi.
2: Bra, grazie, Cassettiera. Senti, dai, facciamo un ba. Facciamo un balzo all'indietro al 1998, quando ci va il primo singolo che proprio introduceva il nuovo album che poi sarebbe uscito di lì a giugno, ovvero Ava Adore degli Smashing Pumpkins. Naturalmente il disco si chiama Adore ed è incredibile parlare di questo disco, perché pensa proprio quell'estate, giugno 98, c'erano i mondiali. Come quest'estate l'Italia partecipava, così, giusto per fare una polemica.
0: Stessa cosa.
2: Tant'archilo, sì. Quello che è. Però io Avador, se sarà d'accordo, la vorrei riascoltare. Beh. Perché mi va in contrasto un po' con la giornata oggi, molto assolata.
3: Sì.
2: Se tu ascolti gli Smashing Pumpkins, ti dà quell'idea di dog.
3: Di autunno.
2: Di autunno che va a contrastare l'orario, il sole, la giornata, insomma.
0: Ci sta.
2: Potrebbe essere, se vi va, se vi va. Se no, subito. Se no, lo mettiamo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti il fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Ultimi giorni per partecipare a Spazi a Colori, il bando di Roma Capitale rivolto ad associazioni ed enti del terzo settore, imprenditori, comitati di quartiere, istituzioni scolastiche e università per progetti di urbanistica tattica. Proposte entro il 20 maggio. Da mercoledì 20 a sabato 23 maggio presso le industrie fluviali ostiense si tiene Sunny Days Roma, la 4 giorni per prenotare visite e incontrare medici e specialisti, tutto gratuitamente. Info su comune.roma.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Murprotec. Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh papà, sarà la prima parola.
13: Laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
17: E usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
17: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
17: Gruppo 0100.it.
18: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
19: Radio Rock,
18: tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Passa l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Arriva anche Tom Petty qui insieme ai suoi Heartbreakers con Mary Jane's Last Dance.
4: Radio Rock. Back in time.

piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA in via Giuseppe Mirri 18, due passi dalla sede di Radio Rock, in via Rapagnano 101 a Fidè. Brand new music.

0: Around, loro sono i Frico.
1: Assonanze e dissonanze. Uè, uè, uè.
0: Oh, allora eccoci al nostro appuntamento del lunedì dedicato alle canzoni che si somigliano, forse un po' troppo le une con le altre. Da una parte oggi abbiamo i Red Hot Chili Peppers che nel 1999, oltre all'album Californication, pubblicano anche il brano Around the World. Sembra aver tratto parecchia ispirazione da un pezzo del 1995 di Tali, loro sono una band tedesca, erano, non so se sono ancora in attività, i Bose Onkels, di questa Irzin di Onkels. Sentiamo prima i Red Hot e poi appunto i Bose Onkels e vediamo chi può avere ragione. Attenzione.

0: perché
1: diciamo la domanda che, assonanza diciamo che o dissonanza
0: è
1: lei?
0: Più assonanza che dissonanza, però c'è da dire una cosa, che sì, Red Hot mettono proprio più note sì all'interno del,
1: perché ridono?
0: Del, perché so, se uno sembra sempre sta a dire cazzate, allora, invece... allora ridete su questa cosa qui che
1: su questa assonanza
0: qui, su questa assonanza qui,
2: o su questa dissonanza,
0: o su questa sì dissonanza, comunque per me è una dissonanza, però
1: dissonanza?
0: È un'assonanza,
1: no, assonanza.
0: Ho capito. Mi è stata a confondere, mi fate maestro, 80 domande. Emanuele, oggi mi sta a far incazzare, però io te lo dico.
1: Sono dalla parte sua, maestro.
0: Ah, è vero. Mi è stata pure del lei, è credibile.
1: Che capito?
0: Però è un'assonanza, però si sente proprio le... un po' più note, proprio
2: tarotta. Mettono più note anche un po' per differenziarsi
0: anche
2: rispetto.
1: Questo lo dici te.
0: No, lo dico io, lo dico.
1: Se lo dice il maestro, io taccio.
2: Ma certo che se lo dico io non
1: sei maestro tu?
2: No,
1: e allora.
2: Però

0: Vabbè, questo era il raffronto di oggi. Noi però ci rimettiamo al maestro, che adesso ci dice un po' come stanno le cose.
1: Io penso di sì, dai, adesso

0: And then Beatles, noi mi pare che siamo arrivati al recap, giusto?
1: E meno male, va. Abbiamo una base, non abbiamo una base. Il lunedì
0: arriviamo.
2: Mamma mia, pure che pure a me quando faccio il reggio, ma
1: no,
2: te la chiedi con sta spocchia.
1: Tu la metti in automatico.
2: Te la metti,
0: ah, sì, ha detto che non gli piace,
2: e manco gli piace. Radiofonico.
1: Il lunedì non è mai bello. Giampiero conosce bene i pronomi fuori dall'onda, nessuno è perfetto. Il rimo quotidiano, Giuliano Toscano Spallettano. Un bel fine settimana, sono sette le vite dei gatti. Contrari alla violenza, ma favorevoli all'istigazione. Questa puntata è offerta da Erpevex. La pizza surgelata fa cacare, la pizza si scalda in padella. Andiamo al CAF, tra Caciotta e Corallina, vi garba il karaoke. Dai locali per il karaoke ai locali per scambisti. Assurge all'assurdo Gianni Drudi. Cantare per la squadra sì, cantare per la musica no. Le ricorrenze del Giambiero, curiosità del 1980, la passione per le ballate, lo spazio per fare quello che vuoi, Julio Baptism, è incredibile,
2: bello,
1: l'assonanza o la dissonanza. Si partiva con...
2: Non me ne frega un cazzo, vabbè, te prendi 7
1: però
2: più...
1: Però devi stare calmo.
2: No, ma devi stare insieme, ma io dico, che cazzo, ma io... No, scusate,
1: ma... Perché ti alteri
2: mi
1: così?
2: Mi altero, perché cioè... tu quando andavi a scuola, come fa il maestro, il professore, la cosa... Che ti rivolgevi così al professore?
0: Dobbiamo tornare ai tempi.
2: Dobbiamo
0: in cui
2: partire da
0: i maestri davano le bacchette.
2: Io una bella bacchetta la porto. Domani,
1: se non ricordo male, si partiva da un voto e mezzo in
0: quindi
1: più.
0: Quindi vuol dire che era 5 e mezzo.
1: Quello volevo sapere.
2: Vabbè, è un'altra trasmissione di merda, dai. 5 e mezzo.
0: È sempre così, non è che.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: meglio.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
13: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
14: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
15: It's on Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Antipop che gioca tra pochissimo con voi. Non indovina chi te le suona, ma intanto passa i prodigi di Spitfire.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Spitfire, i Prodigy.
1: Va ora in onda, sì. Scarabeo.
2: Che schifo, però.
3: Pensa che ora del quiz indovina chi suona domani sera a cena.
2: Scarabei, Scarabaggi, che
4: Sting, Zeniatta, Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: La sigla sembra essere quella di Indovina chi te le suona, non è così, ci sono delle piccole differenze, perché questa è la sigla di Scarabeo, il nostro nuovo radio game show.
0: Lotito, due punti, tifosi assenti al derby non sanno aspettare, la Lazio diventerà immortale.
2: Questo lo so, cioè si è letto di
0: è la qualità sportiva.
2: Però che cosa c'entra
0: per
2: con...
0: Per cambiare, che sennò parliamo sempre di geopolitica, Trump, lo stretto di Hormuz, no?
2: Noi siamo un po'
0: coloro che diventeranno immortali.
2: Ah, ecco, perfetto.
0: Sì, radiofonicamente
2: pensavo,
0: parlando.
2: Pensavo altro. Vabbè, noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco per un livello di difficoltà pari a, lo chiede al maestro Giambiero, se c'è un premio.
5: Assolutamente, allora il livello di difficoltà è incredibilmente Giuliano Toscano su Giuliano Spallettano.
2: Incredibile.
0: Beh, ci sta.
5: E l'inizio della trasmissione di quest'oggi è stato fortissimo, riascoltatevi il podcast.
2: Esatto. Sì. E invece il premio?
5: Il premio è un club sandwich proprio fatto con le mie manine sante.
2: Posso vincerlo io?
5: No. Ma che cazzo di domande fai? Vieni a casa e tu lo mangi una volta, cioè scusami.
2: Ho capito.
5: Non è che lo puoi vincere.
2: Era perché era gustoso.
5: Ma noi lo dobbiamo offrire, tra l'altro.
2: Ma fate delle foto
5: anche in opzione veg per,
0: giusto. Vabbè,
5: per i meno abbienti in qualche modo.
2: No, per i meno abbienti.
0: Ah, oddio.
2: No.
0: Per coloro. Per coloro che non mangiano
5: che
0: la carne.
5: Che non mangiano la carne.
0: Esatto. Che poi costano di più,
5: e
0: in realtà.
5: E poi costano pure di più, quindi. Una battuta, mamma mia. Guarda, subito i messaggi. Ah. Ci sarai te meno abbiente.
2: No, scrivono a quello prima e a quelli dopo. Noi
0: sì,
2: non
0: ci
2: cagano.
0: Cagano proprio.
2: È il 13° album della band o dell'artista, pubblicato nel 2022. Vanta la presenza di numerosi ospiti, tra cui Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde.
0: Vabbè, dai,
2: cioè, uno più uno.

0: Dal maestro Giambiero, sì, al maestro Cesari, sì, oggi cosa suona, maestro?
1: Oggi sono i tifosi assenti al derby.
0: Certo.
1: Un po' complesso come strumento, un po' un ensemble.
0: Una, cioè, diciamo, una...
1: no? Qualche decina di persone.
0: Un club.
1: Esattamente.
0: Come suona in purezza e poi all'interno delle...
1: purezza suonano così i tifosi assenti al derby.
2: Padella, né
1: a chi non mi va. E vabbè, così suona in purezza. Suona,
0: maestro, no?
1: Sì.
0: Ci sono delle assonanze anche con questo.
2: C'è una padella, né un martello. Però vabbè, farebbe fare.
1: Vabbè, adesso sentiamo banalmente,
2: prego,
1: come suonano i tifosi assenti al derby all'interno del disco di oggi, ovvero così.
0: Senti, posso leggere il messaggio,
2: no,
0: del nostro Giancarlo, che comunque,
1: sì,
0: lui ci odia, noi odiamo
2: odia,
0: lui,
2: ma è giusto.
0: Però no, è giusto, giusto, però noi odiamo lui, è divertente. Sono costretto ad ascoltarvi causa sciopero della Rai. Dite
2: che non è
0: quantità,
2: che non è comunque non una è cazzata, no, senti,
1: sta scioperando,
0: dite una quantità di cazzate davvero senza confronti. Io non so come il direttore possa tollerare una cosa
2: giusto,
0: del genere.
2: Giusto.
0: Mi sa che cambio su RMC o ancora meglio Radio Maria, comunque meglio di voi. Giancarlo Roma, Gianca,
1: dai,
0: ci ascolti perché ti diverti, su, andiamo.
2: Gianca, guarda dei TMC2.
1: Infatti, vai a recuperare le vecchie puntate del Lion Game Show, queste cose qua. Vabbè, 3899106600, il gioco è Scarabeo. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Rock and Boy, la nuova dei Deep Purple. Andiamo con recap, va?
1: Andiamo.
0: Sai che ce n'è bisogno.
1: Lei dice, eh? Sì. È il tredicesimo e ultimo album della band dell'artista pubblicato nel 2022. Vanta la presenza di numerosi ospiti, tra cui Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde. Ultimi indizi per permettervi di indovinare più agevolmente.
0: Sì, prima la cassettiera e poi appunto il reverse.
2: Il titolo richiama l'idea di un paziente ricoverato in un contesto clinico o psichiatrico, identificato non con il proprio nome ma con un numero.
1: Ultimo album.
0: Ma non solo
1: ospiti,
0: ma non solo la cassettiera, che dobbiamo fare di più noi per farvi arrivare. Comunque abbiamo anche il reverse, sentiamolo.

0: Io credo che si capisca, non so se il maestro ha colto qualcosa.
1: Non so se c'è questa voglia di... adesso non so se si chiama Florida. Florida, chiaramente. Uh-huh. Questa regione americana dove... Sì.
2: Florida o Florida? Cioè,
1: Florida. No, Florida dove fanno le, dove ci sono le piantagioni di zucchero là, le,
0: sono anche i coccodrilli,
1: come si chiamano le cose di zucchero là,
2: la barbabietola,
1: la barbabietola.

0: Compliance, i Muse, cari Emanuele Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì, dai, sì.
2: Dai, se non ce l'abbiamo oggi.
3: Datemi un martello.
1: Senti, non è il martello, è una padella.
0: Sì, è vero.
3: Lo voglio dare in testa.
1: Ah, parlo da tecnico del buono, amica, che...
0: Ah sì, no, ma si sente che palesemente...
1: Che te ridi, ma che... Ma può essere ogni cosa, può essere...
4: Però se ride è perché rido, se non ride è perché non ridi.
1: Beh, ridi sotto i baffi, mi sembra che mi stai a prendere per i fondelli.
0: Quello lo fa sempre.
4: Quello sì, ma non adesso, non adesso.
0: Vabbè, sentiamo Paolo, va.
5: Dai, regà, sì. Patient number 9 di Ozzy Osbourne.
0: A questo punto noi possiamo andarcene. Saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
4: Grazie a te, Valerio Cesari, grazie a te, Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, ciao Valerio. Comunque, questa è una padella, continua a sentire.
0: Alese che sia una padella, o il rullante di Sentenger.
1: Io capisco che tu sei un batterista, hai colpi, mi stai a giudicare.
0: Però
1: che cosa c'è? I 32esimi, 16esimi, è sempre quello fai. Ma è una padella, dai.
0: È palesemente
4: padella.
0: Una padella. Vabbè, lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, the show must go on. Ciao.
6: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
5: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico imperdibile evento con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
8: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con Bullet for My Valentine, perché intervistato da Drum Dog, il batterista Jason Baud ha dichiarato quanto segue circa un nuovo album della band. Dovrebbe essere finito per giugno e uscire a inizio 2027, ha rivelato. Vogliamo pianificare tutto nel modo giusto, costruendo la promozione con attenzione e pubblicando probabilmente 5 singoli prima del disco, uno al mese, così da aumentare l'attesa. Proseguiamo con i Soen con la notizia della partecipazione in apertura del concerto che la band terrà a Roma il prossimo 6 settembre all'Euro Social Park degli Shows of Null, dal vivo con un'anteprima di alcuni brani tratti dal proprio quinto lavoro in studio ancora inedito. I biglietti sono disponibili su Ticket One a partire da 34,50 euro, oppure direttamente in cassa previa disponibilità la sera stessa dell'evento. Infine Doc Star, che in uscita il 29 di questo mese su Dion Street Records con l'atteso All In Now, pubblicano un ultimo singolo e video estratto dallo stesso disco, dal titolo This Sphere. Prodotto da Nick Launay e composto da 12 tracce, l'album è il quarto per la formazione, che vede al basso l'attore Keanu Reeves, segue di 3 anni il precedente Somewhere Between the Power Lines and the Palm Trees.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 18 maggio 1980, muore a 23 anni Ian Curtis, frontman dei Joy Division.
3: 1985,
2: i Simple Minds raggiungono la numero 1 negli Stati Uniti con il brano Don't You Forget About Me.
3: 2017,
2: muore Chris Cornell, indimenticato cantante e chitarrista statunitense, voce dei Soundgarden, dei Temple of the Dog, degli Audioslave e anche artista solista.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Rumore! On Radio Rock.
5: Appena scoccate le 18 e 9 minuti di questo lunedì 18 maggio, inizia Malrumore, un'altra ridente settimana da passare insieme tra le 18 e le 21, qui in compagnia di Paola Gazzù e Sandro Canori, chiaramente su Radio Rock. Radio Rock che finora è stata riempita dai ragazzi di Antipop, che ringraziamo e ritroveremo nel pomeriggio di domani. Intanto potremmo occupare il tempo facendo un giro sul sito radiorock.it, per esempio recuperando la playlist e la musica che avete ascoltato in questo pomeriggio, o i podcast di tutte le trasmissioni che più amate e magari non riuscite a seguire attraverso l'FM. C'è la diretta, è vero, quella radio, quella streaming, quella attraverso l'app, quella che potete seguire anche con gli occhi attraverso la Radio Rock TV o Twitch o eccetera eccetera. Ma c'è anche tutta la sezione podcast per quelli che appunto si perdono dei pezzetti. Noi cerchiamo di rimetterli insieme in questo inizio di Malrumore, i pezzi, ed andare più filati possibili verso le 21. Iniziamo con la musica, salto indietro nel tempo davvero molto gustoso.
0: Radio Rock, back in time.

0: nostro ombre ora non è quella mascalzone di Dominic Mysterio, anzi maledetti noi che siamo sempre ormai maledetti, l'abbiamo capito bene venerdì, ad averli messi vicino, accostati. Sandro Canori, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatori di Radio 106 e 600, ma rumore in vostra compagnia fino alle 21, qualcuno sì, qualcuno no, ma possiamo finalmente dare l'annuncio.
0: Quale annuncio?
1: L'annuncio del 22, possiamo darlo, no?
0: Ah, sì, forse sì.
1: Ma è pubblico, quindi possiamo darlo. Beh, perché il 22 maggio, all'interno di quello che è il Festival del Fumetto ARF di Roma, andrà in scena, ingresso gratuito, un'intervista in quattro atti a Michele Salvemini in arte. Caparezza,
0: proprio lui.
1: Il media partner di tutta questa bella mossa, movimento, sarà proprio la radio del rock, che dopo Aldair non ignora altri geni. E pensate un po', due dei quattro atti saranno affidati proprio a Malrumore.
0: Esatto.
1: Un
0: po', quindi... E in realtà, pochi spoiler, un altro degli atti è in parte affidato ad una delle persone che ritrovate una volta a settimana all'interno di Gagarin. Questo è quanto vi diciamo, anche se volendo in realtà sui social è già tutto presente,
1: tutto,
0: quindi non so
1: pubblico.
0: Perché fatemi fare quella che per una volta se la tira un po', insomma.
1: Guarda, vi siamo Caparezza, capito? Che bello.
0: Avete capito, eh? Niente po' di meno che. Ci sarà tempo da qui al 22 anche per capire un po' di cose in più. Ma
1: questo per dire, venite, ingresso gratuito tra l'altro.
0: Tra l'altro, quindi. Insomma, che figata. Questo per dire che saremo distratti perché dovremo concentrarci su altro da qui a venerdì. Questo per dire anche ben ritrovate in questo inizio di Malrumore, il 3899-106-600 per raccontarci come state, le maledizioni vi hanno perseguitati anche nel fine settimana o è andata un po' meglio? Telegram, WhatsApp per le vostre richieste musicali, i vostri pensieri, i vostri sentimenti, tutto quello che volete, almeno fino alle 21.
2: Brand new music right here.

0: Punching the Flowers, Death Cab for Cutie, prima novità, la migliore che c'è in questo momento, quindi sono felice fino adesso, un buon inizio. Poi diciamo che il momento sigle iniziali quest'oggi è stato selezionato proprio da voi, al 3899106600 avete mandato un canale, però avevo delle aspettative più alte. Intanto tutto AI qui,
1: Volevi andare in Coppa dei Campioni.

0: più alte aspettative su questa versione dell'Amour Toujours, che avrebbe potuto aprire bene questo nostro lunedì insieme, ma questo lunedì, ve lo diciamo così sinceramente, si apre con io che sento un fortissima, difficilissima da gestire puzza di bruciato. E Sandro Canori che dice no, non c'è nessuna puzza
1: di
0: bruciato.
1: Non la sento.
0: Ed è evidente a tutti che in questo lunedì 18 maggio posso dichiarare la mia, se non imminente, insomma a breve morte per qualche strana malattia che sta intanto prendendo possesso del mio olfatto.
1: Non si dice che quando senti puzza di bruciato sta per, no?
0: Sta no. per morire. Cosa?
1: Sì.
0: Esatto, è quello che dico, siamo arrivati.
1: Non ci scherzerei, perché poi se è vero, questo è un trauma indelebile.
0: Per l'ennesima volta, dall'altro lato, giù da in fondo con il mio amico demonio e le fiamme che mi bruciano le chiappe, potrò dirvi once again, ve l'avevo detto, avevo ragione. Vi ricordate la mia fissa per l'autocombustione spontanea? Eccola qua.

0: C'è chi mi dice di prestare attenzione anche al formicolio al braccio sinistro a questo punto, cosa che effettivamente sentivo ieri. Vedi Andrea come siete sul pezzo. Forse dovrei consultare un medico. Intanto non ho goduto bene di questa.
1: Consultare un medico,
0: non si dice prima di questa cosa.
1: Sì, no,
0: consultare...
1: ho capito. Insultare un medico. Insultare un medico.
0: Su questa cosa di insultare i medici potrei essere aperta a varie ed eventuali cose che abbiamo fatto anche qui in una puntata di Marmore. Beh, abbiamo scoperto che i medici di base, quelli della Mutua, non ascoltano Radio Rock.
1: Sì, perché sono la municipale. No, questa
0: La municipale della laurea in medicina, ma possiamo dirlo perché
1: fanno le ricette, dai,
0: fanno
1: questa
0: le ricette
1: è una semicit.
0: Quando ci sono?
1: Questa è una semicit. Fanno le fatture, dai. Le ricette.
0: Fanno le ricette e quando ci sono, se non è un festivo, un prefestivo, un pre-festivo.
1: Ah, è vero, c'era pure
0: questa cosa. Qui.
1: L'ho già rimossa, vedi come il mio livore è passato.
0: È incredibile. Se voi volete prendere sul serio Sandro Canori, quelle volte che urla, sbraita e sembra che nulla al mondo l'abbia mai fatto più. Perché te l'ho ricordato io.
1: Beh, adesso che me l'hai ricordato, sottoscrivo tutto quello che ho detto.
0: Mannaggia. Comunque, buonasera anche a Isabella, buonasera Alex, buonasera Federico. Allora, in realtà questa novità vi chiedo di andarla a votare sul sito radiorock.it perché non mi sono concentrata, non l'ho potuta ascoltare, perché ero di nuovo presa a dire ma che cosa mi ricorda? Forse gli Odd Fulmine, ma non so se è questa. Si chiama L'altra per te.

sempre consigliatissimi gli Odd Fulmine da Genova, quando si inseriscono è una gioia. Questa è l'altra per te, con questo basso che comunque non molto gustoso, molto marrumore, però ci porta poi, visto che è per te, a fare questa cosa che non stiamo facendo, perché questa non si può definire una canzone dei Korn, è uno stacchetto, quindi godetevi l'intervallo, poi forse i Korn arriveranno.

solo una carezza da portare poi a chi vi pare a voi questa sera, la carezza di Sandro e Paolonia, mentre però andiamo verso il nostro primo break con delle mazzate, perché basta dolcezze, ok? La prima mezz'ora di Marumore come sempre è passata, abbiamo strappato il cerotto, andrà meglio da qui in avanti, voi urlate e restate lì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: mi fa tutto un po' più grosso.
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
17: Partiamo?
18: Sì, ma con che auto?
17: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
18: Tipo?
17: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
18: Ok, allora si parte davvero.
17: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
19: Stai ascoltando
20: Radio

0: Malrumore.
1: Malrumore.
0: On Radio Rock.
2: 18 e 35 minuti nel pomeriggio che diventa sera qui a Radio Rock. C'è Malrumore, ma siamo subito redarguiti. Non abbiamo fatto in tempo a malmenare un po'. Che cosa succede? Il caos ci dice no, volevo dolcezza. E ce lo dice proprio in maniera palese.
0: Radio

Smith, Back in Time al 1975 con la loro Sweet Emotion. Speravamo di poter portare un po' di carica a questo pomeriggio insieme, invece il caos ha detto no, fermi tutti, dolcezza e rock and roll. Va bene, va bene. Radio Rock Promotion. Ma prima di andare avanti con la novità, vi ricordo che Groenlandia Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S e Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano. Sarà al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Codano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenze e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche del Piotta. Info e biglietti invece su nexostudios.it. Brand new music right here.

0: Rita Keys con questa novità, spero soddisfino la voglia di rock and roll che ha sicuramente il nostro caos. Mentre al 3899 106 600 salutiamo Luigi, salutiamo Marina che ci chiede,
1: Marina
0: sempre, l'avrà sentita pochissime volte questa cosa, la povera Marina, che ci chiede,
2: ho pensato solo ad alta voce,
0: ci chiede Brothers in Arms dei Dire Straits, che è un pezzo bellissimo, però sono 7 minuti di solennità e un po' di rammarico, un po' più spinto, cioè, ci proviamo, anche perché quest'oggi, Sandro, vi porterò delle notizie contrastanti tra di loro,
1: tipo?
0: Sempre legate all'intelligenza artificiale.
1: Oh, hai visto che anche il Papa farà il prossimo intervento sull'intelligenza artificiale?
0: Esatto, la prima, come si chiama? Alexio
1: L'Angelus.
0: Alexio
1: Magistralis.
0: Qualcosa del genere, fondamentalmente.
1: L'Urbe e Torbi.
0: No, non è neanche quello, ma si chiama Humanitas Meravigliosa.
1: Magistres Vitas, Historia Putenda Est. Magnifica Humanitas.
0: Vedi, c'ero andata vicino, almeno su questo. Parlerà proprio di come preservare l'essere umano, l'umanità, no? Nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Punto di domanda. La cosa scoop è che sarà presente nella lettura di questa cosa, che è la prima volta per il... No, lui stesso, in quanto Papa, sarà la prima volta che lo farà. Un Papa non è mai stato...
1: Enciclica, il Papa ha mai fatto enciclica.
0: L'ha fatta, ma non era presente mentre la leggevano, da quello che ho capito.
1: Chi la leggeva? L'intelligenza artificiale?
0: Non credo, un'altra persona. Quello... Senti, io non capisco i sistemi della vita mia, devo capire i sistemi del Vaticano da persona neanche battezzata.
1: Comunque questa
0: e mediamente interessata.
1: L'ha firmata il 15 maggio, per questo già sappiamo di cosa tratterà, nonostante uscirà il 25 maggio. Ha fatto come gli artisti, sta creando l'hype, capito? Sta creando l'hype per l'uscita. Poi penso che il 26 ci vediamo tutti a discoteche laziali dove lui presenterà l'album. In onore del 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone ma XIII.
0: Quello prima.
1: Quindi lui ci si è proprio ritrovato, capito?
0: Ah, ok.
1: No, Leone XIII, che è quello prima, il 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica.
0: Lui che
1: Leone
0: è?
1: Papa Leone XV.
0: Scusa, quello di oggi è 15, c'era un altro Leone in mezzo, quello mi stavo chiedendo.
1: Altri 14 ce ne
0: No, stanno. Di Leoni! E lui è il 15esimo e quello è il 13esimo.
1: Il 13esimo era 135 anni fa.
0: Sì, ma non
1: ho
0: detto il Papa prima, intendevo il Leone prima, il Papa Leone prima di lui, e invece è due papi Leoni prima di lui.
1: Certo, perché basta, dopo il 13 c'è il 14,
0: esatto.
1: Dopo il 14
0: c'è il 15. Cioè il 15. A me servono le basi, ok? Ma poi stiamo parlando di acqua,
1: perché
0: vino, pesci,
1: fossero
0: pane.
1: Numeri a caso?
0: No, però
1: ecco. Giovanni 23esimo è perché è uno sgravone, cioè,
0: meno male, esatto, meno male che c'è Alexander che dice il Papa Ciclo, giustamente. Cioè, e poi c'è chi dice oh regà, l'enciclica, come se lo dovessimo sapere, come se fosse ma che vuoi? Io non so cosa fa il Papa e sono molto contenta di non saperlo o di saperlo poco e male. Ma non era del Papa che volevo parlare, perché poi bisognerà vedere che cosa dice questa cosa, salvare e preservare l'essere umano nell'epoca
1: praticamente
0: artificiale.
1: Fa un come si dice, un reading, come
0: un
1: si
0: reading,
1: chiama?
0: Sì.
1: Tipo Sgargabonzi, cioè va lì e legge lui l'enciclica che lui stesso ha scritto. E questa è la novità, credo, no?
0: Di sì. Comunque la notizia ci sarà. E questa è la prima volta nella storia dei papi. Comunque, io invece volevo parlarvi di Daniel Cocotailo o qualcosa del genere, che con questo nome è ridicolo. In realtà è un ex membro del team governance di OpenAI. Lui si è dimesso ad aprile del 2024 e aveva anche la possibilità di stipulare una fine contratto dove se non parlava mai più con nessuno gli davano un sacco di soldi, ma ha rinunciato ai soldi per poter parlare liberamente anche lui dei rischi dell'intelligenza artificiale, quindi rifiutando questo accordo di non divulgazione parla di una cosa molto interessante e preoccupante, più che interessante, e allo stesso tempo Malta che sale in cima a tutte le nazioni, a tutti gli stati del mondo, perché per la prima volta al mondo ha siglato un accordo nazionale proprio con OpenAI. Ma per tutto questo ci sarà da aspettare, prepararsi con la giusta musica di Radio Rock. Si chiamerà Peaches, il nuovo album dei Black Keys che abbiamo sentito nella loro novità che trovate sul sito radiorock.it, e quindi mi si è aperto un filotto di pesche tutte per voi, a partire da quella degli Stranglers.

0: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Allora, Ermedico, secondo lei chi c'ho?
2: Ma secondo me è un principio di morbo di Pakistan. Ma è quello che tremi.
1: Ma quello non è di Parkinson?
2: No signora, è suo, non di Parkinson. Avanti al prossimo.
3: Buongiorno Ermedico.
2: Buongiorno, allora mi dica, secondo lei che c'ha?
3: Secondo me c'ho la pressione alta. E secondo lei che me posso prendere?
2: Dicono che per la pressione alta va bene l'hashish.
3: Ma è sicuro dottor?
2: Sicurissimo, vada vada. Pronto?
4: Augino, sono Ermedico in prima linea.
2: Oh, ciao, bello!
4: Senti, allora lì come va?
2: Va bene, bene, ho appena prescritto una cosa a uno che ha la pressione alta.
4: E che gli hai dato?
2: È il solito, l'hashish.
4: L'asix, vorresti dire. Pronto? Ci sei?
2: Sì.
4: Vabbè, dai sti cazzi, tanto in qua clinica sono tutti vecchi, l'essenziale è che te fai pagare.
2: Sì, sì, tranquillo, ma dentro stai?
4: All'altra clinica, due piccioni con una fava. Senti, ma qualcuno ha capito che sei Ermedico in prima linea, immagino il portantino?
2: No, non credo, perché sta a fare un bel lavoro proprio.
5: Presto, presto, correte!
4: Oh, mi raccomando, se qualcosa va storto, tu non sei Ermedico, ma Roberto Stronzetto.
1: Non è possibile, ma stava tanto bene, presto!
2: Ok, perfetto. Mo provo a mannare che mi sa che ha infartato il vecchio, quello dell'hashish.
4: L'asix, si dice l'asix.
2: Sì, sì, quello è l'asix.
1: Ermedico, presto!
2: No, che Ermedico? Io mi chiamo Roberto Stronzetto.
6: Ermedico prima linea!
7: Just for fun.

0: Beaches anche da parte di Presidents of the United States, incredibile brano che stavate aspettando ovviamente anche voi al 3899 106 e 600. Salutiamo Lollo che ci saluta a sua volta, tanta cordialità, qualche richiesta musicale anche al nostro numero unico, Last Resort per i Papa Roach. L'unica cosa che abbiamo capito fino adesso è che questo Papa è il 14esimo, almeno su lì siete,
1: fino a lì
0: siete freschi, siete bravi, siete indubbiamente più preparati di me. Comunque sì, lui ha scritto questa cosa. Nel frattempo quello che ha scritto invece, o dichiarato, potremmo dire, l'ex membro del team governance di OpenAI,
1: membro mo.
0: Membro con rispetto parlando, stiamo parlando di Daniel Cocotailo, e questa è l'ultima volta che
1: ha detto, che ha detto.
0: È fondamentalmente un problema di allineamento, cioè lui fondamentalmente dice: non potremo mai fidarci al 100% della AI, perché non ci è fedele. Ma fedele a cosa? A quello che è l'impostazione morale dell'essere umano. Ed è il motivo per cui anche nell'uso quotidiano degli utenti più basici si continua ad avere l'intelligenza artificiale che mente, che compensa, che no, dice stupidaggini.
1: Ma perché qual è la bussola morale del genere umano? Qual è?
0: Non si sa.
1: E non siamo d'accordo nemmeno sulla lampadina sul pianerottolo del condominio. Quale sarebbe una moralità generale che può andare bene a tutti? Mi dispiace da sta brutta notizia, ma non esiste, e il pericolo e la riflessione da fare è proprio quella, perché finché l'AI sarà, come si chiama, degenerativa, ma non è il termine giusto, è generativa, che quindi non è che crea ma plasma, è proprio lì il dibattito, è sull'etica e sulla morale, cioè qual è la linea da dare a questa cosa. Perché la morale di oggi potrebbe non essere la morale di domani, ma soprattutto la mia morale potrebbe non essere la vostra e viceversa. Quindi è per questo che è un discorso che andrebbe attenzionato, ed e non proprio solo Gerry Scotti che canta le canzoni.
0: Esatto, è infatti qualcosa di molto simile a quello che dice lui, che appunto ha, alla fine del suo contratto con OpenAI se n'è andato.
1: Strano.
0: No, dicendo proprio di rinunciare a questo contratto di non divulgazione che gli avrebbe garantito circa 2 milioni di dollari in equity. Lui ha detto non grazie perché voglio parlare liberamente. Successivamente ha fondato l'organizzazione non profit AI Futures Project, sicuramente qualcosina ce l'ha. E comunque arriveremo a quello che dice lui, che è molto simile a quello che dice Sandro, che poi si sposa benissimo a quello che invece ha deciso di fare il governo di Malta, cioè OpenAI, ChatGPT Pro, fuori, a pagamento per tutti dai 14 anni in su, pagati dallo Stato.
1: Lui se n'è andato perché ha sentito tradito i valori da cui erano partiti?
0: Ne parliamo tra poco, ne parliamo tra poco. Un'ultima pesca, più rumorosa per noi.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
13: Enough talk! It's time to rock!
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 19:08 minuti, si apre adesso la seconda ora di Malrumore in questo lunedì 18 maggio qui a Radio Rock in compagnia di Paolonia Zumo e Sandro Canori. Arrivano anche il System of a Down. Radio

0: La Sinner Party Big Dog, quanto è bella anche questa di novità che trovate sul sito radiorock.it, molto gustosa da votare qualora fosse la vostra preferita per poi mantenerla più tempo qui nell'alta rotazione. 3899 106 e 600, chi va per la tangente?
1: Ma avete mai fatto caso?

0: fondamentalmente che c'è un'opacità dei modelli e ci sono dei comportamenti che sono e saranno sempre imprevedibili. I modelli attuali funzionano tramite miliardi di parametri numerici, non con un codice leggibile riga per riga, cioè non è HTML per cui apri, vai a vedere e dici ah certo qui questa stringa di comando ha fatto questa cosa e riesci a capire il ragionamento. In realtà no, in questo caso, nel caso dell'intelligenza artificiale, è impossibile capire quali obiettivi abbiano sviluppato per quale task. E infatti OpenAI stessa ha documentato i casi in cui i modelli hanno aggirato i compiti assegnati o hanno mentito nonostante l'addestramento continuo, costante, no? Quello che diciamo spesso anche nelle banalità, lo troviamo tipo non usare le emoji, ah sì certo, non rispondermi certamente, e quindi c'è sempre una sorta di bug. Secondo lui è un problema di allineamento, cioè di incapacità attuale dei laboratori di garantire che i sistemi seguano davvero i valori umani quando superano... Ma i valori umani,
1: i valori umani
0: in generale, non è solo un discorso religioso, cristiano, morale, è anche il valore di non fare questa cosa che ti sto chiedendo.
1: Però per dire, che ne so, facendo un esempio scemo, da noi qui in Italia è mal visto... mangiare i gatti, per dire. Quindi secondo la morale del blocco occidentale non è morale mangiare i gatti, poi basta spostarsi in un altro blocco e si scopre che questo paradigma cambia. Quello intendo, ho fatto un esempio, certo, l'esempio più stupido che potevo fare probabilmente. Però questo intendo, cioè certo, che vuol dire la morale, l'etica, cazzo, c'è della filosofia, c'è, si interroga
0: valori,
1: da secoli.
0: Ma non solo questi
1: valori,
0: così alti, è proprio qualunque sia l'impronta umana che l'umano vuole dare, a un certo punto capire che cosa fa l'intelligenza artificiale con questo valore, che può essere anche un valore numerico, un valore di contenuto, un valore nel teso, inteso come indicazione, a un certo punto non sappiamo davvero l'intelligenza artificiale cosa ci fa e in che modo poi arriva al risultato e se quel risultato passa veramente attraverso quello che tu gli hai chiesto. Fregandosene di tutto questo, Malta
1: ancora molto accondiscendente.
0: Sì, per ora sì, però il problema ovviamente chi lavora nella security e si licenzia e scappa via e rinuncia dei soldi per dire la verità, secondo lui, ti fa pensare un po'. E Malta, come vi dicevamo, se ne frega completamente, diventando il primo stato al mondo a siglare un accordo nazionale con OpenAI per offrire a tutti i cittadini residenti dai 14 anni in su un anno di abbonamento gratuito a ChatGPT Plus, oppure in alternativa Microsoft 365 Personal Copilot. L'iniziativa, tra l'altro, è inclusa in un piano di digitalizzazione più ampio da 100 milioni di euro previsto per il bilancio 2026, perché non è solo proporre questa cosa qui, è anche proprio dare a tutti gli utenti dai 14 anni in su la scolarizzazione informatica, quindi i corsi eccetera. Ti do sono scettica anch'io, ti do dei dettagli tra poco. Intanto
1: ma gli fanno anche dei corsi?
0: Esatto, sì, esatto.
1: Ma chi li tiene questi corsi?
0: Mo capiremo, insomma, la notizia è di queste ore ed è intensa, quindi un pezzettino alla volta, sennò ci perdiamo. Grosso per grosso, dicevamo, da big jog a big time.

0: Time, Peter Gabriel, zio Peter, Pezzone, scrivete voi, linea di basso di quelle che garbano assai. Buonasera Andrea, buonasera Marco, che rispetto a quello che dicevamo non si tira indietro e dice: Malta è governata da tanti emuli di Salvini. Lo so che è un insulto pesante, ma tant'è, è già tanto che non abbiano reso obbligatorio l'uso del AI. Ci siamo quasi, come dicevamo, perché insomma quello che ha deciso di fare è piuttosto importante, questo primo accordo nazionale per offrire a tutti i cittadini e residenti dai 14 anni in su un anno di abbonamento gratuito a ChatGPT Plus o una cosa simile. Chiaramente parte di un piano più grande. Dicevamo, non è un regalo incondizionato. Per ottenerlo è obbligatorio completare AI for Everyone, corso online di circa 2 ore, chissà, va bene,
1: in tutto
0: sviluppato dalle autorità e dall'Università di Malta. L'obiettivo politico è garantire che gli utenti acquisiscano la competenza base e comprendano le potenzialità e i limiti dello strumento prima di utilizzarlo. Chiaramente ci sono dubbi sia sulla privacy che sui costi, però ecco, insomma, le critiche arrivano subito. Intanto la tracciabilità, chiaramente un problema, perché l'accesso al servizio avviene tramite l'identità digitale nazionale, quindi no, collegando l'attività sull'intelligenza artificiale proprio all'identità, al documento civile dell'utente, e questo fa, come dire, storcere il naso a un po' di persone per quanto riguarda quel settore lì della tutela dei diritti umani, della gestione dei dati da parte del governo. Però insomma ci sono delle vigenze, ci sono dei controllori in merito, però ovviamente uno ha un po' paura. E poi i costi, perché sebbene il valore nominale dell'operazione è potenzialmente più alto di 130 milioni di dollari annui, in realtà stiamo parlando di 20 dollari al mese a utente, i dettagli economici dell'accordo non sono resi pubblici e quindi online si sta discutendo se l'operazione è più a favore del bene pubblico o la crescita commerciale, chiaramente, di OpenAI. Insomma, AI. Però vedi come una cosa che sembra bella diventa subito brutta, perché la digitalizzazione ti ha dato un bel mestiere, no? È una cosa di cui insomma parliamo spesso anche qui in Italia.
2: Sembra
0: abbiamo
2: problemi. Un'ottima manovra di marketing mascherata da operazione sociale, come al solito.
0: Vero.
2: Sembra solo una grande pubblicità per OpenAI, che tra l'altro viene legittimato così da un governo e basta. Non mi sembra che ci sia altro. Nonostante posso dire, l'intuizione è anche giusta, no?
0: Sì.
2: Cioè, perché l'errore che abbiamo fatto, per cui poi per anni abbiamo creduto a qualsiasi fake news, è proprio il fatto che ci siamo più preoccupati di demonizzare il mezzo più che insegnare il mezzo.
0: Sì.
2: Perché poi il social soprattutto è fatto dei comportamenti umani, quindi se ci educhiamo a comportarci, invece no, è stato più facile dire: ah, i giovani, io prima giocavo a pallone, invece voi state sempre
0: adesso
2: su sti telefoni. Questa è stata più o meno la critica sociale, e guarda dove siamo arrivati: appiattimento, no? Culturale,
0: chiaro,
2: totale,
0: chiaro.
2: Disturbi dell'umore sempre crescenti date da sta sovraesposizione. Quindi io direi che con l'intelligenza artificiale, visto che abbiamo l'esempio abbastanza recente dei social, potrebbe essere l'occasione totale per dimostrare all'universo che come esseri umani abbiamo capito qualcosa, ma è evidente che non sarà così, mi dispiace. Quindi prepariamoci al peggio sperando al meglio, non lo so,
0: ma
2: anche
0: non
2: perché
0: lo
2: quante ore faranno di corso?
0: Due ore, si parla di 2 ore.
2: Due ore a settimana o 2 ore in totale?
0: 2 ore in totale per poter accedere a questo servizio.
2: Cioè 2 ore, quindi no, cioè 2 ore in tutto.
0: Sì.
2: Vabbè,
0: però è un inizio, no? Se pensiamo al desiderio di digitalizzazione,
2: no,
0: di massa qui in Italia, sarebbe bellissimo almeno 2 ore di corso a tutti.
2: È giusto, poi magari ne parliamo dopo i Velvet Revolver che arrivano a gamba tesa a scassare le big machine.
0: A scassare le big machine. Rimaniamo a tema big, passiamo alle macchine, arriviamo al break proprio con loro.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
12: La spesa?
13: Fatta.
12: La lezione di Pilates?
13: Fatta.
12: La visita al museo?
13: Fatta.
12: Lo screening per il tumore del colon retto?
13: Fatto.
14: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
12: E il rinnovo della patente?
13: Oh no!
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Nel mezzo del cammin di nostro Malrumore stava procedendo tutto abbastanza bene, infatti siamo arrivati alle 19.40 qui a Radio Rock di questo lunedì 18 maggio e poi adesso io voglio proprio un gin tonic. Tra poco capirete perché. Radio.

scrivete anche voi. Eccoli qua, i Buzzurri di Manchester. Prima il caos ha provato a propormi un fratello solo, Liam con Diamonds in the Dark. Io l'ho guardato, ho riso e sono passata oltre. Punizione arrivata subito. I'm feeling supersonic, so give me gin and tonic, che a quest'ora ce lo meritiamo proprio. Brand new music right.

0: gli Europe con al basso, direi, la voce di Sandro Canori, una novità targata Radio Rock. Sandro, è ufficiale, siamo maledetti, il caos oggi ce l'ha con noi, appena usciamo dal seminato ci punisce con i villain di Malrumore, non gli Europe, chiaramente da votare sul sito radiorock.it. Tornando a noi, parlavamo di, delle due ore di corso obbligatorio per il governo di Malta per accedere al servizio di ChatGPT Plus pagato dallo Stato. C'è chi dice effettivamente due ore oggi con la soglia di attenzione attuale sono quasi due giorni di corso effettivamente.
1: Chi è che la dice sta cosa?
0: Andrew l'ha detto, un nostro ascoltatore. Ha detto sì, che certo. Effettivamente in proporzione, no?
1: È una battuta, quindi va bene, certo. No, quello intendevo, se era una dichiarazione seria invece.
0: Un altro nostro ascoltatore invece condivide con noi un'intera conversazione tra lui e ChatGPT, quindi proprio OpenAI, proprio su questi temi qua. Sarebbe da leggere, snocciolare, ma il tempo non c'è, ma è molto interessante. In realtà, tornando al problema di sicurezza e al fatto che l'AI non è fedele, questa è la cosa che ci fa un po' sorridere, è appunto il discorso dell'allineamento, cioè l'IA non c'è fedele, dice il nostro Cocotaglio. Il problema centrale è l'allineamento, ovvero l'incapacità attuale dei laboratori di garantire che i sistemi seguano i valori umani, no? Come dicevamo, quando supereranno le capacità dell'uomo. Cioè, in realtà quello che sta dicendo adesso non è tanto un problema nella quotidianità che abbiamo oggi, ma nel futuro degli agenti autonomi.
1: Cioè, quando prenderà delle decisioni in autonomia e non generato da quello che già ha.
0: Il virgolettato dice proprio: il problema diventerà critico con il passaggio dai semplici chatbot ad agenti autonomi capaci di operare in modo indipendente. Lui non ritiene che la situazione sia disperata, ma afferma che i governi dovrebbero intervenire regolamentando il settore prima che queste IA vengano integrate nell'economia e nelle infrastrutture militari, e le aziende inoltre dovrebbero rendere pubblici gli obiettivi di addestramento dei modelli. Malta ha fatto una di queste 174 cose, siglando questo primo accordo, e vedremo come andrà, ma forse lo possiamo già immaginare.
1: No, non lo so, ripeto, poi ci sono tanti spunti di riflessione, per dire anche il fatto che adesso stanno sorgendo tanti siti generati con l'intelligenza artificiale, no?
0: Sì.
1: Questo vuol dire, che vuol dire però? Generati da un'intelligenza artificiale che genera e non crea, cioè no, crea, no, genera e non crea.
0: Sì.
1: Genera quello che ha plasma come Demiurgo invece di creare come Dio.
0: Sì.
1: Quindi così, a logica di chi non capisce niente, quindi ovviamente se avete già una risposta a questa cosa datemela per favore, perché così a mente l'idea che mi sta venendo è che stanno aumentando sempre di più i siti e le pagine generate dall'intelligenza artificiale.
0: Okay.
1: Ok. Quindi vuol dire generate da informazioni che l'intelligenza artificiale prende da altre informazioni che abbiamo scritto noi su internet.
0: Ok.
1: Quindi ci sono delle informazioni che noi abbiamo dato a internet scrivendo noi delle cose, che loro stanno prendendo e ci stanno generando queste pagine. Se però tutte le pagine e i siti diventassero generati dall'intelligenza artificiale, da informazioni prese da siti creati da noi, finiranno i siti creati da noi e l'intelligenza artificiale comincerà a prendere informazioni non di prima mano, ma da siti che già hanno creato con l'intelligenza artificiale.
0: Una sorta di gioco del telefono che finisce male.
1: Finisce male perché la copia della copia della copia, di solito, no? È come la fotocopia della fotocopia della fotocopia, verrà sempre peggio ogni fotocopia che va avanti.
0: Copy, dicendo come dicono i Nine Inch Nails. Quindi, se l'arcivescovo di Costantinopoli...
1: La risoluzione di questo, che non so nemmeno se sono riuscito a spiegarmi, potrebbe essere solo quella che l'intelligenza artificiale comincerà a prendere decisioni in autonomia, che forse però potrebbe essere
0: l'inizio della
1: peggio.
0: Fine è peggiore, esatto.
1: Quindi vedi, perché io sono un po' scettico e disilluso, perché comunque tutte le opzioni che mi si parano davanti non sono soluzioni positive, anche perché, ripeto, non dobbiamo andare indietro di mille anni per guardare altri esempi e come sono andati a finire, visto che comunque dopo che questi vecchi scorreggioni per 15 anni hanno detto che i social facevano male, mi sono sentito tacciato della qualsiasi, che ero vecchio, che non capivo e che non era vero e che non era vero quell'altro, però adesso invece i governi cominciano a interrogarsi sul rapporto soprattutto dei giovanissimi con i social, molti stati cominciano a negarli, quindi vedete che poi passa il tempo e i vecchi scorreggioni potrebbero averci ragione. Quindi io non dico che dobbiamo fermare l'intelligenza artificiale, dico che in questo momento, visto che abbiamo esempi abbastanza recenti, non tacciamo di essere dei cacacazzi quelle persone che cercano di farsi delle domande per una crescita sana, perché tra l'altro sappiamo che non verranno ascoltate e quindi poi sono tutte persone a cui dobbiamo dare ragione fra 10 anni. Quindi io direi cominciamo a ascoltarli adesso,
0: quantomeno ascoltare, non dobbiamo dire bravo, vero, la verità, dobbiamo dire che sta dicendo.
1: E poi fra
0: questo?
1: 10 anni, quando sarà andato tutto in vacca, è facile dire oh, ma lo sai che il problema era quello, perché poi qualcuno tipo lui potrebbe dire ma io ve l'ho detto dal giorno zero.
0: Ragazzi, secondo me il futuro della nostra esistenza è racchiuso nel titolo di questa canzone, Dried Up, Tied and Dead to the World.

0: Myself and Dead to the World, l'ottimismo che ci racconta il futuro in cui finiremo dal lontano 1996 da Antichrist Superstar. Questo era Marilyn Manson. Si chiude questo nostro dibattito, Sandro, nel modo migliore. Il gioco del telefono finisce male perché non sono state generate per migliorare e semplificare la vita, ma per creare un enorme cetriolo per 8 miliardi di culi.
1: Sì, no, poi io in realtà volevo anche spezzare una lancia prima di andarmene, nel senso che secondo me è ovvio che se le giovani generazioni venissero istruite ad un utilizzo sano dell'intelligenza artificiale, e per me utilizzo sano vuol dire un utilizzo pratico nella quotidianità e non disonesto nell'ambito della creazione dei contenuti. Se, come si dice, insegniamo questi valori sul comportamentali alle giovani generazioni, in realtà potrebbero guadagnarne un botto. Perché io lo vedo su di me, ci sono alcune intelligenze artificiali con cui sto studiando, letteralmente sto studiando, perché ti aiutano in una maniera devastantemente utile per una persona che come me e non ha mai studiato uno, è sempre andato alla ricerca della mappa concettuale, dell'immagine, della frase che riassume il tutto per aiutarmi a ricordare le cose. E questa cosa però o la facevi da solo o non la facevi, cioè dovevi leggere il capitolo, evidenziare, sottolineare, crearti la mappa e eventualmente farti passare gli appunti dalle persone più brave della classe. Solo che io la cosa non ho mai fatto, perché poi sentivo la responsabilità di doverli usare questi appunti, invece io non avevo proprio la minima intenzione. Però adesso mi sto accorgendo che se avessi avuto quegli strumenti all'epoca probabilmente mi avrebbero aiutato a studiare, attenzione, che non vuol dire che poi all'interrogazione ci va intelligenza artificiale, vuol dire che se usato nel modo giusto ti assiste nella comprensione e ti facilita nella memorizzazione dei concetti, e poi vai tu all'interrogazione comunque.
0: Sì,
1: certo. E quindi non è che io sono contrario all'operazione maltese,
0: certo.
1: Però messa giù così mi sembra, ripeto, più un'operazione di marketing che una vera operazione di educazione delle masse, perché due ore di corso non so niente, considerando che in Italia famo un'ora di regione a settimana.
0: Vedremo dove andremo a finire, ci ritroveremo domani con te, sempre dalle 18 se tutto va bene, grazie Sandro.
1: Sì, poi speriamo che se tutto va bene io poi prossimamente potrò mandare qui un mio alter ego che ha dentro tutte le mie informazioni e che comunque voi non vi accorgerete nemmeno
0: di nessuna differenza.
1: Della differenza. Ciao.
0: Prima hai detto disilluso, ci sentiamo un po' disillusi come un grandissimo brano degli A Perfect Circle con cui andiamo al break, perché oggi, tra le altre cose, il compleanno di Billy Howerdell, 56 anni per lui. Che bello questo album che hanno fatto insieme gli A Perfect Circle.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Sei su Radio Rock.
8: More music now.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
10: Welcome to Violence.
7: Questo è Malrumore.
11: E 9 minuti di questo lunedì 18 maggio riprende Malrumore nella sua ultima ora. Certo, ci siamo persi per stare un Sandro Canori, ma io sono molto molto contenta perché ho tre esponenti dei Gut Feeling qui con me. Tra poco inizieremo a parlare con loro, a conoscere questa band romana nata molto distinto, come forse potete capire dal nome, ma intanto un salto indietro nel tempo al 1978 insieme ai Rolling Stones.
9: Radio Rock, back in time.

0: nostro caos ha proprio voglia di morbidezza quest'oggi. Beast of Burden, Rolling Stones ci riportano in diretta e mi rendono felicissima di dare il benvenuto almeno a una parte dei gut feeling, potrei dire delle gut feeling, visto che come oggi ci sono Alice, Chiara e Sara, i maschi bu, chi lo sa. Intanto benvenute a Radio Rock, ben ritrovate qui a Marrumore.
1: Grazie.
2: Grazie,
3: grazie,
1: è un piacere. È un
0: siete
1: piacere.
0: Tutto a posto, le cuffie, vi sì, stavamo sì. vedendo fare una partita di Shanghai o qualcosa del genere. Tutto bene?
1: Sì, aveva delle cuffie diverse, non si sentiva, però sì, tutto a posto.
0: Siamo vabbè. Molto contente di stare qui in questa ultima ora di Marrumore. Insomma, come vi dicevo, scusatemi se perdiamo Sandro Canori, ma sono molto più contenta di ritrovare loro, di scoprire un po' quella che è la realtà dei gut feeling. Intanto parliamo di chi è qui con me quest'oggi. Se mi dite uno a uno chi siete e cosa fate nel gut feeling, poi andiamo più a fondo.
1: Inizio io. Io sono Alice, sono la voce del gruppo. E siamo una band di Roma, composta appunto da 6 membri. Faccio presentare prima le altre e poi proseguiamo.
0: Sì, sì, che tanto abbiamo tempo in questo pomeriggio, ormai è diventato sera. Number 2, pari o dispari, scegliete voi.
3: Vabbè, allora vado io, dai. Io sono Sara e sostanzialmente sono la terza voce del gruppo, nonché Penna.
0: Ok, nonché Penna. E infine, last but not least.
4: E infine io sono Chiara, tastierista e terza voce del gruppo, perché Sara è la seconda voce del gruppo.
0: A prescindere da quelle che sono poi le ispirazioni musicali dei gut feeling, quello che è il tipo di musica a cui vi potete ispirare, voi proprio personalmente, Alice, Chiara, Sara, che cosa avete ascoltato nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno? È la domanda di rito all'inizio qui di Marrumore, perché stiamo per ascoltare una novità.
1: Allora, ultimo periodo, devo dire sì, qualcosa di Sal Da Vinci, non l'ultimo, uscito da Sanremo, Rossetto e Caffè,
0: okay.
1: Calcutta, okay. Moltissimo. E tanto rock in realtà, quindi ogni tanto torno un po' indietro nel tempo.
0: Anche tu,
1: quindi
0: come noi ogni mezz'ora circa. Ok, sì. Perfetto. E poi voi altre?
4: Io ho un po' di Linkin Park, okay. Evanescence e anche qualcosa di canzoni, musica italiana come Olly e qualcosa del genere.
0: Vedi che belle mescolanze in queste nuove generazioni. Tu invece?
3: Io ho recuperato Canzoni dell'appartamento di Morgan.
0: Ok.
3: 2003. Dopodiché ho ascoltato molto Billie Eilish, okay. E Florence and the Machine.
0: Beh, vi piace molto?

0: Girls Were. Come erano le cose una volta? Novità dei Social Distortion, e anche loro di strada ne hanno fatto un po' come Gut Feeling, che come dicevamo sono qui in triplice rappresentanza su 6 questa sera. Chi manca quindi come membro della band?
1: Mancano un po' gli anziani del gruppo, mettiamola così. E quindi vabbè, Oliviero, la chitarra, e poi Paolo.
2: Paolo al basso e agli arrangiamenti.
0: Ok.
1: E Marco la batteria, un po' l'energia del gruppo.
0: Esatto, quindi mancano i miei strumenti preferiti, principali, però appunto stiamo

0: parlando di giovani, perché, scusatemi, posso sapere la vostra età? Siete giovanissime.
1: Sì, sopra i 30 anni. Anzi, sotto i 30 anni, lei è più giovane.
2: Sotto i 30, noi sopra i 30.
0: Vabbè, insomma, intorno a questa cosa. E si parla però dei giovani e degli anziani. Cioè, un progetto che nasce nel 2011 e oggi siamo qui nel 2026, quindi... Qual è la mescolanza? Che cosa è questo gut feeling? Come si crea questo progetto? Su quali basi?
2: Vai, ti risponde io, vai, Saretta, vai.
3: Beh, sostanzialmente ognuno di noi c'ha un colore, ecco, quindi tutti noi rappresentiamo un qualche colore e abbiamo, diciamo, età anagrafiche molto diverse tra noi e ascoltiamo tra le robe più disparate, però è proprio questo che ci rende un po' peculiari, diciamo unici, quindi entriamo in sala con un'idea e poi l'idea si colora,
0: esce tutt'altro. Fantastica questa cosa. E quindi, musicalmente parlando, insomma, abbiamo parlato dei vostri ascolti personali degli ultimi tempi, dove siete andate con le vostre orecchie. Dal punto di vista gut feeling, abbiamo capito, c'è del rock, ma quali sono i colori principali?
2: Tanti colori. Diciamo che siamo tante teste, o meglio sei teste, con idee e generi diversi, però riusciamo sempre a cantare con un'unica voce e cerchiamo sempre di trasmettere un qualcosa a chi ci ascolta.
1: Beh, lei secondo me è il giallo, proprio, cioè, quella, giallo, sì, quell'energia.
0: Datemi un colore per ognuno di voi, allora.
1: Io andrei sul giallo per lei, sicuramente.
0: Ok.
3: Boh, forse Alice, io direi rosso.
0: Ok.
3: È l'emozione, Alice.
1: Madonna, okay. Sì.
0: A proposito di Alice, su Oliviero leggevo che per voi è una sorta di bianconiglio. Effettivamente, con il nome Alice, di sapere che Lewis Carroll è un membro perennemente presente qui di Malrumore, quindi appena si sente qualcosa che va in quella direzione, mi bastava il nome Alice. Perché Oliviero è il bianconiglio? Perché scrive, parte, va e voi
1: lui,
0: lo seguite?
1: No, perché lui va sempre di corsa, in generale. Okay. È quello che... tiene le fila di tutto, perché tiene sempre le fila di tutto, quindi okay. Organizzazione, fa tutti i piani della scaletta, gli orari, alle 10:13 dobbiamo fare tutto il concerto per forza, e però poi va sempre di corsa, quindi è quello che ti dice no, sbrighiamoci perché stiamo in ritardissimo.
0: È tardi, sai. Beh, tardi, l'importante sì. È che non sia il batterista, perché una volta che hai il batterista. Che è di quelli che accelerano sempre.
2: È un po' in ritardo, quasi sempre, perché comunque...
0: batterista è il problema di Oliviero.
1: Sì, però accelera pure lui, I pezzi ai live vengono tendenzialmente due terre.
0: Vabbè, quello è un grande classico. Anche lì, a proposito di live, parleremo anche del vostro imminente live, ma voglio iniziare ad ascoltare qualcosa insieme a voi. Parliamo di Silenzio, questo primo brano che ascoltiamo oggi a Malrumore. Che cos'è?
1: Lo facciamo dire a chi?
0: Alla scrittrice, direi, alla penna.
3: Non è vero, perché poi sostanzialmente scriviamo tutti insieme, cioè io li conosco tutti, abbiamo tutti dei rapporti fantastici uno a uno, per cui è anche più facile scrivere, no, per persone che conosci, e sostanzialmente in quel momento storico ci accomunava un po' questa sensazione di silenzio, per cui ho detto boh, tiriamo fuori quello che non riusciamo mai a dire, no, quelle sensazioni, quel non detto che rimane un po' sulla punta della lingua, tiriamolo fuori, vediamo che succede. L'ho portato in sala e dal silenzio abbiamo fatto un po' di rumore.
0: Ecco, mi piace tantissimo questa cosa, quindi sentite qui, già, se parte così siamo felici. Silenzio, Gut Feeling, qui a Radio Rock.

0: incredibilmente rumoroso questo silenzio. Loro sono Gut Feeling con tre esponenti qui con noi questa sera, anche se il tempo tiranno e rimangono pochi minuti, ma varie cose che vogliamo ancora scoprire insieme a voi. Questo è il vostro ultimo singolo, ma per il futuro, oltre il live di cui parleremo tra poco, c'è già qualche cosa stiamo facendo? Tutte queste incredibili mani in pasta, cosa stanno creando?
1: In realtà abbiamo vorremmo registrare altri tre pezzi che avevamo già in essere dal 2011 a questa parte, qualcuno di nuovo, uno fra tutti che ascolterete in anteprima in acustico è Miracles, e quindi ne abbiamo diversi, almeno due o tre sicuro, sì, sì, forse quattro.
2: Diciamo l'idea è quella di uscire fuori.
0: Uscire fuori, mettere insieme queste cose. Però se insomma non vi dovesse bastare questa chiacchierata, se volete scoprire di più The Gut Feeling, dove vi trovano, come vi scovano, dove scoprono tutto quello che vi riguarda?
3: Su tutti quanti i nostri canali social, da YouTube, Spotify, insomma.
0: E specifichiamo ovunque, perché è sempre utile: Gut Feeling, G-U-T e Feeling, spero che ormai nel 2027 sappiamo dirlo tutti quanti, che effettivamente non abbiamo spiegato. Per me da bilingue è spontanea, è quella, no, sensazione istintiva, sensazione di pancia. Beh, mi sembra che questa sia una buona dichiarazione di intenti per quella che è la vostra musica, anche per quello che è il vostro live. Parliamo di live, visto che sta per arrivare.
1: Assolutamente, il nostro live sarà il 21 maggio. È maggio, sì.
0: È maggio, siamo a maggio, confermo. Maggio, confusa, okay, ma confermo.
3: Giovedì 21 maggio. Alle 21.30, okay. 21.30 al Wishlist a San Lorenzo, a Roma.
0: Bravissimi, avete studiato. E quindi com'è la vostra formazione sul palco? Che tipo di live possiamo aspettarci?
3: Allora, un po' di tutto. Nel senso che oltre a noi ci avremo anche due guest star, e che però non vi spoileriamo nulla, perché vi aspettiamo giovedì. E poi
1: sicuramente tanta ansia.
3: Vabbè, un
1: non guardate troppo il bassista, perché potrebbe emozionarsi.
0: Vabbè, i bassisti sono un po' così, gli vogliamo bene anche per quello.
3: È il nostro, è speciale,
2: diciamo,
3: però.
2: Diciamo che idealmente lo struttureremo in due parti. Quindi una parte un po' più dedicata alle cover, okay, rifatte un po' come piace a noi. E poi avremo una parte molto morbida, molto chitarra voce. E dopodiché andremo
0: sbrumo, andare fuoco a tutto.
3: Energia.
1: L'obiettivo è quello.
0: Lasciateci il locale ancora per un po', perché è vero che sta per iniziare la stagione estiva, ma il wishlist pure gli vogliamo bene. Quindi invitiamo tutti quanti ancora una volta a questo live giovedì 21 maggio. I Gut Feeling e delle sorprese dal vivo al wishlist alle 21.30. Quante volte diciamo che vogliamo scoprire cose nuove, ascoltare cose nuove? Mi sembra che questa sia la cosa migliore da poter fare. E prima di salutarci, però, abbiamo il tempo di dire con cosa ci salutiamo, vale a dire Devil's Daughter. Che cosa potete dirmi su questo brano?
2: È il tipico brano delle figlie del diavolo, sostanzialmente.
0: Cosa, cioè, dobbiamo aggiungere?
2: Non c'è nient'altro da dire. È un momento, va bene, un momento dei caciara l'abbiamo scritto. Ci rodeva un po' il culo a tutti e abbiamo detto: ok, adesso scriviamo in inglese, così se nota di meno,
0: esatto,
2: ci rode il culo.
0: Sembra artistico, invece è andata così. Mi piace tantissimo, potrebbe diventare un nostro inno qui a Malrumore. Gut Feeling, io vi invito a tornare alla prima occasione, magari quando mettiamo insieme il prossimo EP disco, chi può dirlo?
1: Ma perché no?
3: Lo so.
0: Malrumore e Radio Rock sono sempre qui per voi. Intanto grazie di essere state con noi in questa serata.
3: Grazie a voi.
0: Mi raccomando, seguite i Gut Feeling e ci troviamo giovedì al loro concerto. Intanto break per noi, questa è Devil's Daughter.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Romana Auto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Partiamo?
17: Sì, ma con che auto?
16: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
17: Tipo?
16: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
17: Ok, allora si parte davvero.
16: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
18: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
19: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Ora che sono rimasta sola per citare Adriano Celentano, sono gli ultimi 20 minuti di Malrumore in questo lunedì 18 maggio. Si è fatta sera, è arrivato il momento di farci un sigaro. Radio

0: veramente perfetto questo brano dei Pink Floyd in questo momento, 20:45, ultimo salto indietro nel tempo prima dell'ultima novità.
1: Brand new music right here.

Badlands and Military Gun, una novità targata Radio Rock da votare sul sito radiorock.it. Devo dire, molto particolare, ad ogni ascolto cambio un pochino. Per quanto abbia questi momenti che ci fanno pensare a cose che non ci piacciono, poi in realtà arriva tutta la cavalleria a un certo punto ed è davvero bella, pesante. Mi piace, votatela. Ma a proposito di questo brano, a proposito di, non lo so, Out of Control è diventato quello che sarà il tema finale di questa nostra incredibile puntata di lunedì. Abbiamo sopravvissuto? Siamo sopravvissuti? Sì, poco e male. Però WOWA sarà il disco dei Ginzo che esce dopo 17 anni di nulla, uscirà il 29 maggio in tempo per il mio compleanno. E ogni tanto ci stiamo buttando in questi tre singoli che sono le prime anticipazioni: Forever, Snow White e per l'appunto Out of Control. E quindi novità per novità, questa ancora non è una di quelle nostre ufficiali, ma chissà, ci si prova sempre.

Enzo, che tra 10 giorni pubblicheranno il nuovo album Wow Wow. La loro bio in questo momento su tutti i loro profili è How was the wait? Com'è stata l'attesa? Oh, 17 anni. Continuiamo. Out of control. In questo caso, She Wants Revenge.

She Wants Revenge, che mi servono solo come rampa di lancio per un'altra perdita di controllo, quella dei Joy Division. Ultimo brano di questo Ma Rumore, perché insomma lo avete sentito nelle ricorrenze. 18 maggio segna anche il giorno della scomparsa di Ian Curtis, e quindi vedi un po' come tutto qui a Ma Rumore sembra totalmente casuale e poi i cerchi si chiudono, lasciando tutto in mano al buon Matteo Strano, che riprende il controllo delle serate che diventano notte qui su Radio Rock con Bring On The Night. Noi ci ritroviamo domani sempre dalle 18 alle 21, sempre qui con Ma Rumore, ovviamente sempre su Radio Rock. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Valigia pronta?
14: Sì.
13: Documento preso?
14: Certo.
13: Bagaglio a mano?
14: Eccolo.
13: E il parcheggio?
14: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
15: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
18: Partiamo?
19: Sì, ma con che auto?
18: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
19: Tipo?
18: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
19: Ok, allora si parte davvero.
18: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
20: Rock 24 ore di puro rock, tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. Bring on the night. La serata di Radio Rock. Bring on the night.
1: On Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Intanto ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, pronto a ricominciare una nuova settimana da passare insieme sui 106 e 6 di Radio Rock. Per iniziare la nostra playlist, stasera ascoltiamo un classico dei Foo Fighters.

0: ascoltando tanto anche nelle nostre novità in rotazione, Foo Fighters. Stasera invece la nostra playlist fa iniziare la nostra serata in compagnia di un classico come My Hero, e da qui in avanti, come al solito, moltissimi dei prossimi brani li sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it. Di sicuro possiamo chiacchierare anche attraverso la nostra visual radio, se vi va possiamo sentirci, vederci e scriverci attraverso proprio Radio Rock TV. Né tanto canzone direi giusta da dedicare a tutti noi piccoli eroi che oggi iniziano una nuova settimana di lavoro, e che di sicuro posso dedicare anche a Paolonia e Sandro, che anche oggi vi hanno tenuto compagnia nella loro bella trasmissione, pronti poi ad essere di nuovo con voi nel corso del pomeriggio di Malrumori. Intanto, come è andato il vostro weekend, o forse meglio dovrei dire, visto che sono più o meno le 9:15 di sera, come è andata la vostra giornata? Se vi va, chiacchieriamo di questo e di molto altro attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Siamo già pronti intanto per iniziare ad ascoltare qualcosa di nuovo, e questo brano magari molti di voi l'hanno già sentito qui su Radio Rock, visto che Piotta giusto la scorsa settimana era venuto a trovarci qui all'interno dei nostri studi, e quindi magari qualcuno di voi ha già indovinato la prima novità di serata. Il brano è intitolato come un grande campione come Aldair, e lui è Piotta.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

0: quanto passerà.
1: Adesso sapete bene che le nostre novità in rotazione le sceglie la regia in maniera assolutamente casuale. Non posso però nascondervi una certa soddisfazione nell'iniziare la playlist di stasera ascoltando un brano del genere, appunto Piotta, che omaggia il grande campione del Brasile e della Roma chiamato Aldair, proprio con questo bel brano. Fra l'altro sapete bene che il documentario dedicato a questo campione uscirà al cinema a partire dal 21 di maggio, e devo dire che dopo un weekend del genere, brava la nostra regia a farci iniziare esattamente in questo modo. Mi scrivete su Telegram: a parte le battute, è un gran bel

riferimento ovviamente alla vittoria della Roma nel derby. Devo dire bella come al solito anche l'idea che ci dà il nostro Fabio attraverso WhatsApp, dice: ma stasera facciamo una puntata post derby sui grandi mancini della musica, no, insomma, giocando ovviamente con il cognome del difensore della Roma, ma tornando proprio al mondo del rock, che è la cosa che ovviamente più ci interessa qui sulla radio, scrive Fabio. C'è poi uno di mancino che si chiama Paul qualcosa, che suona il basso da una sessantina d'anni, riferendosi ovviamente a Mr. Paul McCartney. Non ci avevo pensato a giocare in questo modo, se vi va di suggerirmi altri mancini, ovviamente 3899 106 e 600. Intanto questi qui sono i Queens of the Stone Age.

parte il derby di Roma, è stata una giornata, una domenica, un weekend più in generale davvero ricchissimo di sport, tutte le altre partite della Serie A e poi l'ennesima vittoria di quel fenomeno assoluto che è Sinner. Potevo magari anche aspettarmi un qualche messaggio proprio in questi primissimi minuti dedicati al campione di tennis che ha vinto il Master 1000 di Roma. Invece, insomma, visto che in un modo o nell'altro siamo ancora nella cara vecchia Italia, primi messaggi di stasera un po' a cavallo ovviamente fra la musica, visto che siamo qui su Radio Rock, e poi appunto il derby che si è giocato per la prima volta, non lo so, boh, forse speriamo anche per l'ultima volta nella storia, mezzogiorno, neanche ora di pranzo, quasi ora, insomma, se non proprio di colazione, quantomeno di brunch, come che si dice.

Gasoline era il titolo di questo brano dei Dead Weather, uno dei tanti progetti che ci ha regalato Mr. Jack White. Devo dire, canzone bella acida all'interno di un disco che usciva ormai nel 2010. Questo qui è un progetto che però davvero mancava da un sacco di tempo nelle nostre playlist. Mi era capitato di ascoltarlo giusto la scorsa settimana, insomma, mi era tornato voglia di ascoltarlo anche in vostra compagnia all'interno delle nostre playlist. Con la prossima canzone torniamo di sicuro un bel palli indietro nella storia della musica. Qualcuno di voi proponeva una parte di playlist dedicata ai grandi mancini del rock, e allora io, insomma, lo ammetto, anche in una maniera magari un po' banale, partirei da questo signore qui.

Giustamente mi scrivete in riferimento ad Hendrix, che è come partire da Maradona tra i mancini del calcio, e volendo si potrebbero, no, tratteggiare anche delle attinenze tra un chitarrista del genere ed un altro genio scatenato come Maradona. Il prossimo mancino che arriva magari disegnava delle traiettorie anche un po' più morbide, forse in qualche caso anche un po' più elegante. Insomma, sarebbe interessante sapere se qualcuno di voi riesce a trovare un paragone calcistico anche per Paul McCartney. Io nel corso del weekend ho ascoltato all'interno di questo Unplugged un po' di classici del rock and roll americano, un po' delle sue canzoni da solista e poi ovviamente anche un po' di cose dei Beatles. Questa qui, per esempio, è una bellissima interpretazione di And I Love Her.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Arrivano in playlist dei signori davvero che sono stati molto famosi, ma che io personalmente ho un sacco di tempo che non ne riascolto. Questi qui sono i Supertramp di Give a Little Bit.
2: Radio Rock. Back in time.

Come vi raccontavo, questa qui personalmente era davvero un sacco di tempo e non l'ascoltavo, molto gradita, almeno dallo speaker di turno, questa Give a Little Bit, classicone dei Supertramp. Quindi tanto con grande piacere saluto anche il nostro Andrea, che dice sarà anche banale, ma con Jimi Hendrix non si sbaglia mai. Guarda, pensavo esattamente una cosa del genere, caro il mio amico. Da un'altra parte poi pensavo anche che mai avrei immaginato di poter mandare in onda Hendrix passando addirittura per il derby di Roma, ma insomma, proprio le magie della musica, e forse è meglio dire le magie di Radio Rock. Poi fra qualche secondo torniamo tutti seri, torniamo alla nostra materia preferita, visto che anche questo lunedì abbiamo la fortuna di poter ospitare qui in radio Alex Righi, e quindi io per primo molto curioso di sapere che tipo di selezione ha preparato per noi Alex. Ci aggiorniamo fra giusto qualche minuto, tanto dura la prossima novità. Brand new music right here.

0: qui è intitolata Coming On Strong, novità da parte dei Block Party. E vi ricordo una cosa che già di sicuro sapete molto bene: tutti questi brani li trovate sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita, ma soprattutto il lunedì sera intorno a quest'ora. Caro Alex, benvenuto.
1: Oh yes.
0: Ben trovato, eccoci.
1: Eccomi
0: qui.
1: Qua. Bene, sono arrivato tranquillamente. Anche
0: perfetto,
1: perché ormai devo dire che la strada la so a memoria, perché potrei anche essere in uno stato comatoso e saprei esattamente come arrivare.
0: Capita,
1: anche
0: sì,
1: in maniera abbastanza sicura,
0: Sì, no,
1: perché
0: per questo, sì,
1: allora, alla mia veneranda età, comunque quando esco dicono: mi raccomando, in macchina stai attento.
0: Non guardare il telefono, la radio.
1: No, io in realtà mi
0: cose.
1: Limito a rispettare i semafori rossi.
0: Che comunque,
1: perché magari poi c'è una buona parte che sarebbero anche prescindibili, però quello,
0: sì,
1: lo posso fare in bicicletta.
0: Giusto.
1: E quando
0: giusto,
1: sono,
0: sì,
1: molto sicuro,
0: vero,
1: perché ho imparato quando vado in bicicletta quali sono i posti dove uno può guardare e,
0: sì,
1: passare, e quelli invece dove tocca
0: ci si ferma per forza.
1: In macchina invece è meglio fermarsi a tutti i semafori.
0: Proprio a tutti, sì.
1: Questo è un consiglio che
0: sento di condividere.
1: Annuncio di pubblica utilità, anche perché magari al limite poi te beccano.
0: Esatto, quindi sono tranquilli, okay, noi, tranquilli gli altri,
1: allora,
0: in macchina. Perfetto.
1: Oggi è ancora 18 maggio. Allora, il 18 maggio a casa mia si festeggia perché c'è il compleanno di una persona. Così, vabbè.
0: Auguri anche da parte nostra, allora.
1: Però non mi voglio allargare sulle cose personali, però allora approfitto per fare gli auguri il 18 maggio a Toya Wilcox.
0: Ok.
1: Toya Wilcox è questa signora britannica nata dalle parti di Birmingham, che è nata lo stesso giorno della mia signora,
0: okay,
1: però nell'anno mio.
0: Ah,
1: adesso
0: vedi?
1: Uno fa due calcoli.
0: Sì.
1: Non vi mettete a fare i calcoli.
0: No,
1: comunque,
0: no,
1: io sono coetaneo, però il giorno di nascita è lo stesso della mia compagna convivente. C'ho questi dubbi perché a una certa età uno può dire,
0: sì,
1: la mia fidanzata.
0: Vabbè, ma figuriamoci,
1: va benissimo. E comunque, Toya Wilcox, che peraltro ha passato due terzi della sua vita in compagnia di Robert Fripp.
0: Sì, come
1: perché,
0: no,
1: allora, Robert Fripp, quello dei King Crimson, per vabbè,
0: Robert, certo,
1: Fripp è unico,
0: sì,
1: effettivamente.
0: È proprio lui.
1: E pochi anni fa, con il lockdown, dimostrò anche di essere più spiritoso di quanto,
0: vero,
1: molti,
0: vero,
1: non credessero, facendo i video con la moglie. Vabbè,
0: esatto.
1: Comunque, Fripp ha appena fatto, pochi giorni fa, 80 anni.
0: Ah, ok.
1: Di cui 40 con la moglie Toya Wilcox.
0: Che rapporto, mamma mia.
1: Dico, 40 anni,
0: così.
1: 40, cioè metà esatta della sua vita, e ormai, voglio dire, è un pezzo avanti. Vabbè, non è che...
0: chiaro, figuriamoci.
1: E quindi oggi, per aprire, voglio fare gli auguri a Toya Wilcox con un brano di quando ancora non stava con Fripp, che vuol dire primissimi anni 80, quando era in una band che poi si chiamava come lei, Toya.
0: Okay.
1: Toya, T-O-Y-A-H, che è il suo nome, che poi è il nome vero, non è uno pseudonimo, non è un nome d'arte, si chiama Toya, proprio qua. Toya Wilcox, però la band si chiamava Toya, e il loro massimo successo fu nei primissimi anni 80 con un album che si chiamava Anthem, Inno, e conteneva il loro singolo più popolare, almeno nel Regno Unito, intitolato It's a Mystery.

0: Adesso confessavo ad Alex che personalmente la musica di Toya la conosco davvero per niente. L'ho ascoltato con grande curiosità questo
1: ma
0: brano.
1: Ma non è male, ma no, è proprio synth pop new wave dei primissimi anni 80, sì, abbastanza da manuale. Lei aveva tutti dei capelli dritti in testa, in uno stile ancora molto punk, sì, effettivamente. Giusto. E però devo ammettere che per me Toya erano un nome fra i tanti che c'erano in circolazione in quegli anni. Vabbè, ma comunque era per fare gli auguri a Toya Wilcox.
0: Mi aggiungo
1: auguri
0: volentieri
1: a Toya Wilcox, che adesso appunto da 40 anni è felicemente accasata con un genio della musica, un genio della chitarra,
0: un genio assoluto,
1: anche inventato l'accordatura standard alternativa, cioè vabbè, ha fatto un sacco
0: livelli
1: di Robert Fripp, ormai non c'ha più niente da dimostrare, sì, assolutamente, direi. Mentre invece qualcosa di completamente diverso, legato soltanto dal punto di vista cronologico alla data di nascita.
0: Ok.
1: Oggi è il compleanno di Big Joe Turner.
0: Ah.
1: Big Joe Turner è stato un cantante di blues, rhythm and blues, ma uno di quelli che chiamano blues shouters.
0: Ah, ok.
1: Quelli che urlano il blues.
0: Bella gamma, sì.
1: Fino a sconfinare in qualcosa che era già praticamente rock and roll. Già molte altre volte abbiamo messo pezzi, il primo pezzo rock and roll della storia, ma sono 1, 2, 3, 4, 12, 24, 45.
0: Difficile contarli.
1: Effettivamente. Comunque, uno molto accreditato è Big Joe Turner, effettivamente, che nel 1954, quindi prima del grande successo di Elvis, prima che si facessero sentire i vari Chuck Berry o Buddy Holly o Jerry Lewis, Little Richard forse faceva qualche oscura cosa di Man Blues a New Orleans, ma ancora non si era sentito nominare, incise una canzone scritta da un tipo che si chiamava Jesse Stone, che per qualche motivo firmava le canzoni come Charles Calhoun.
0: E poi Jesse Stone andava bene,
1: assolutamente, poteva funzionare benissimo.
0: Direi di sì.
1: E comunque lui scrisse una canzone che fu cantata per primo, la prima volta, da Big Joe Turner e diventò un classico del primo rock and roll, e si chiamava Shake, Rattle and Roll.

0: divertente questa storia di quale sarà mai la prima canzone di rock and roll. Come dicevi, questa giustamente si accredita però in maniera importante.
1: Perché, allora, questa canzone di Big Joe Turner, Shake, Rattle and Roll, Big Joe Turner, auguri, appunto era del 18 maggio.
0: Assolutamente.
1: Esce tipo in aprile del 1954.
0: Mamma mia.
1: In effetti il primissimo 45 giri di Elvis Presley uscì pochi mesi dopo, nel luglio del 54, ed era la sua versione di That's Alright, That's Alright Mama,
0: chiaro,
1: che però era una canzone precedente, era una canzone del 1947, niente popò di meno che, cioè appena finita la guerra praticamente,
0: usciva questa roba,
1: quando ancora gli aerei erano tutti a elica,
0: sì.
1: Quelli civili lo sarebbero stati fino alla fine degli anni 50,
0: un bel po' di tempo.
1: E comunque la prima canzone di Elvis Presley, la prima registrata e ad avere una qualche esposizione al pubblico, era That's Alright di Arthur Crudup, e questo è l'originale di Arthur Crudup.

0: just for fun.
1: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Re Gaigim, i guerrieri sono schierati.
3: Bene, Plifildic il valoroso. E gli Ukri?
2: Aspettano una nostra mossa.
3: E noi li faremo aspettare. Guerrieri, mantenete la posizione!
4: Sì!
1: Intanto, nell'avamposto degli Ukri...
5: Sanguinario Sepperned, i guerrieri sono schierati.
6: Bene, Lecchinomallodrat, e gli Unni?
5: Aspettano una nostra mossa.
6: E noi li faremo aspettare! Guerrieri, mantenete la posizione!
7: Sì!
1: Due giorni dopo, nell'accampamento degli Unni.
3: Ancora fermi? Mantenete la posizione?
8: Scusate, posso andare in bagno che mi scappa?
3: Belmi la pippa, ma proprio adesso. Dobbiamo mantenere la posizione.
9: È schifo la pizza,
10: sifilitico!
8: Vabbè, dai, allora me la faccio addosso.
1: Una settimana dopo, nell'avamposto degli Ukri.
11: Truculento Sepperned, un messaggio da parte di Re Gaigim, re degli Unni.
6: Cosa dice?
11: Infamone Sepperned, dal momento che dopo 7 giorni ancora stiamo così, vogliamo fa che invece che il primo che si muove perde il primo che ride?
6: Che dite, famo così?
7: Sì!
6: Bene, dai messaggero, ora ammazzati.
7: Perché?
6: Perché hai letto il messaggio.
7: Uffa, mannaggia però.
6: Sto scherzando, faccio ammazzare solo quelli che leggono i messaggi segreti. Te sei cagata sotto,
12: Abbiamo riso.
6: E quindi?
12: E quindi abbiamo perso.
6: Cosa?
1: Unno per tutti, tutti per Unni.
0: Just for fun.
13: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
14: Radio Rock,
13: tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Questo è
6: Bring On The Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Considerando l'estetica e l'immaginario della band, questo qui è un titolo che è davvero tutto un programma. I'm Not Okay, I Promise, dicevano The Mechanical Romance.
9: Radio Rock, back in time.

0: questa qui che nelle ultime settimane la nostra regia, devo dire, ci sta proponendo spesso e volentieri My Chemical Romance, stasera riascoltati con un classicone. Saluto intanto Amy attraverso Telegram. Su WhatsApp leggevamo invece io ed Alex con interesse il messaggio che ci manda il nostro amico Nico, che ci segnala un musicista particolarmente importante per la scena, direi soprattutto New Wave della sua Argentina negli anni 80. Ammetto di non conoscere la band chiamata Sumo, insomma andrò a studiare più che volentieri, caro il mio Nico, e ovviamente grazie mille per la segnalazione. Intanto torniamo in Italia anche con la prossima novità. Questi qui sono i Subsonica.
1: Brand new music right here.

0: Alle grida cantate dai Subsonica. In questa novità siamo pronti a riprendere la playlist curata da Alex. Molto curioso di sapere da dove riprendiamo a questo punto.
1: Allora, riprendiamo dal 18 maggio.
0: Perfetto.
1: Il 18 maggio è anche il compleanno di Rick Wakeman.
0: Allora, wow.
1: Io una volta nella mia vita mi sono sognato Guido Crosetto, che ancora non era manco ministro, ma era già abbastanza noto. Guido Crosetto con un mantello un po' dorato, un po' lamé, come quelli che indossava Rick Wakeman negli anni 70.
0: Perfetto.
1: Ma spiegato.
0: Okay,
1: in
0: sì,
1: bicicletta,
0: sono
1: passando
0: curioso.
1: Per il centro storico, avevo incrociato Crosetto, quello vero, che data la stazza,
0: si riconosce
1: è uno
0: volo.
1: Che si vede anche sì, da lontano.
0: Di
1: però
0: sicuro.
1: Non è che avessi una passione per Crosetto. Vabbè, mi sono sognato Crosetto vestito come Rick Wakeman. Ok.
0: Allora,
1: Rick Wakeman è nato il 18 maggio 1949 nel Middlesex, oggi compie 77 anni ed è oggettivamente uno dei migliori pianisti, organisti, tastieristi in generale della scena non soltanto progressive britannica dagli anni 70 in poi. E più di Wakeman c'era solo il povero Keith Emerson.
0: Sì, ecco, direi che ci può
1: solo,
0: stare, sì.
1: Solo quello, assolutamente, perché non è soltanto la grande abilità tecnica, proprio il tocco.
0: Sì,
1: quello che nei pianisti classici uno dice il tocco, ce l'ha.
0: Sì.
1: Accidenti se ce l'ha.
0: Cavolo.
1: Che infatti ha fatto il session man su un sacco di dischi.
0: Come no?
1: Entrò in un gruppo folk rock molto buono, che erano gli Strobes, per un breve periodo, perché poi alla fine doveva trovare uno sfogo da qualche altra parte. E diventò famoso veramente con gli Yes a partire dal 1971. L'anno prima era entrato nel gruppo il chitarrista Steve Howe, che già è un genio,
0: esatto,
1: però è un'altra storia.
0: Mettici un altro.
1: Rick Wakeman entrò nel 71, l'album si chiamava Fragile ed era già il primo, secondo, terzo, quarto album degli Yes, ma è stato proprio una cosa pazzesca, perché c'era quella canzone che si chiama Roundabout, che è progressive,
0: sì,
1: ma è anche un pezzo rock della Madonna.
0: Come
1: e
0: no?
1: Lui ha un assolo di organo Hammond leggermente blueseggiante da paura.
0: Sì, gran brano.
1: E lui introdusse un po' di cose. Da notare che sull'album lui non è accreditato come coautore quasi di niente. Soltanto un arrangiamento di una cosetta di Brahms che ha messo
0: che somma,
1: lì,
0: no?
1: Di sua iniziativa, ma in realtà aveva contribuito in qualche modo, ma per motivi contrattuali non c'era. Ma in effetti aveva messo del suo anche in brani già scritti da altri, di solito il cantante John Anderson e il bassista Chris Squire, che erano i maggiori autori del gruppo.
0: Senti che nome, comunque.
1: E aveva introdotto le cose tipo a un certo punto ricapitolare con una brevissima cosa di pianoforte quello che c'era stato fino a quel momento. Vabbè, allora Fragile degli Yes è uno dei grandi dischi del progressive rock in assoluto, sì, ed è secondo me valido anche adesso, perché è un disco della Madonna anche come disco rock in generale, certo, con questi brani lunghi,
0: certo.
1: Poi aggiungo un'altra cosa che non c'entra, in apparenza non c'entra niente.
0: Sentiamo.
1: Ma pochi giorni fa è uscita una puntata speciale della serie TV The Bear. Avete presente?
0: Certo.
1: The Bear è quello con il cuoco che si chiama Carmi Berzatto. Carmine, detto Carmen, o Carmi Berzatto, interpretato dal bravissimo Jeremy Allen White.
0: Sì, bravo lui.
1: E finora hanno fatto 4 stagioni. A giugno, quindi fra un mese, ne uscirà una quinta. Ma nel frattempo è uscita una puntata speciale che è molto bella dal punto di vista cinematografico, recitativo. Non vi sto a raccontare di che si tratta.

0: perché Carmi Perzatto si è dovuto prendere la bottega di panini di carne a Chicago.
1: Da dove parte tutto. Se
0: e questo episodio di The Bear ha anche le musiche molto curate e all'inizio, a metà e alla fine c'è un riff mostruoso a livello almeno di 21st Century Skids of Man dei King Crimson, certo, di un lungo brano degli Yes dall'amo Fragile, dove si sente molto bene il contributo di Rick Wakeman, e quindi oggi vi butto lì degli Yes. Ah, questo pezzo lo usavano gli LCD Sound System in apertura dei concerti, perché
1: per dire, no?
0: Lui è anche appassionato di progressi, tra parentesi,
1: gran personaggio,
0: e questa lui è la formidabile Heart of the Sunrise.

0: Insomma, stasera grazie ad Alex ci siamo concessi l'ascolto di questo capolavoro Heart of the Sunrise da parte degli Yes, a cui giustamente abbiamo dedicato tutto il tempo a nostra disposizione nel corso di questa mezz'ora, ma per fortuna siamo soltanto alla metà esatta dello spazio che occupiamo anche insieme a lui, e quindi c'è ancora un bel po' di musica da ascoltare. Per il momento ci fermiamo giusto per un paio di minuti di consigli.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
4: Ascoltiamo anche un brano dei Police, che poi un brano dei Police, forse quello ancora oggi, è rimasto più celebre.
2: Radio Rock, back in time.

Perché probabilmente se si dice un brano di Police, si potrebbe indovinare questo qui, Message in a Bottle. Lo ascoltiamo per aprire stasera la seconda parte della nostra trasmissione. Intanto qui un bel po' di messaggi fra Telegram e WhatsApp dedicati a quel capolavoro degli Yes che abbiamo ascoltato prima in compagnia di Alex. C'è anche Simone che commenta al volo il sogno in riferimento a Crosetto, passando comunque per Rick Wakeman. Chissà se poi magari riusciremo ad approfondire anche un discorso del genere. Stupidaggini a parte, non abbiamo ormai tantissimo tempo e di sicuro ancora un bel po' di ottime cose da ascoltare. E allora io per primo non perdo tempo e passiamo alla prossima novità. Brand new music right.

0: Questa qui è la nuova dei Death Cab for Cutie. Come detto, apriamo con loro, con questo ascolto, la seconda parte della nostra trasmissione. E a questo punto riprendiamo ad ascoltare la selezione che Alex ha messo a punto per noi.
1: E riprendiamo indietro, molto indietro nel passato, tornando ai 50 anni prima, che mi fa impressione dirlo.
0: Beh,
1: 50 anni e mezzo secolo.
0: Sì, so, bella cifra, inizia a essere importante.
1: È una cosa che ti fa pensare.
0: Sì.
1: Come diceva Marilyn Monroe in A qualcuno piace caldo, io sto per compiere 25 anni, è un quarto di secolo. Sono cose che ti fanno pensare.
0: Vedi, grande citazione.
1: Vabbè. E invece mezzo secolo, allora ne vogliamo parlare. 1976. Io avevo, devo ammettere, trascurato gli artisti italiani. Ecco, gli artisti italiani che invece nel 1976 è stata un'annata formidabile anche per la musica italiana, per il rock, per i cantautori e anche per altre cose ancora. In effetti vorrei aprire questa mezz'ora con qualcosa di completamente diverso, il famoso disco brasiliano di Ornella Vanoni con Vinicius De Moraes e Toquinho e i testi italiani di solito di Sergio Bardotti, che si chiamava La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Io tra parentesi non ho mai amato molto Ornella Vanoni, per motivi, non lo so, vabbè, ma questo disco invece è un notevole disco di musica brasiliana importata benissimo in Italia. E in realtà io questa canzone, quella che stiamo per ascoltare, l'ho scoperta molti anni dopo, nel 2004, quando ne fece una cover Meg dei 99 Posse con Elio ai controcanti. E dissi, ma questa canzone è meravigliosa, è proprio il buddismo zen, il fatalismo zen brasiliano ai massimi livelli. Una canzone bellissima sulla morte e sul fatto che non dobbiamo preoccuparcene più di tanto. E la canzone e il disco di Ornella Vanoni esce nell'aprile del 1976. La canzone si chiama Senza paura.

0: bello, ma passa per la morte senza paura, che è un altro passaggio, capito? Sì, poi, sì. Poi magari si può ricominciare in un'altra forma, naturalmente. È una roba molto brasiliana, molto zen,
1: molto fatalista.
0: Una meraviglia questa canzone, secondo me. Beh, bravo, comunque sì. Bella questa versione, quella di Meg era praticamente identica,
1: Okay, va detto, cioè, giusta,
0: non ha cambiato niente, uscì nel 2004,
1: okay, una ventina d'anni fa,
0: era su un disco di Meg uscito nel 2004 e si fece notare, almeno io l'ho notata lì, effettivamente. Eravamo 1976, cioè 50 anni fa in Italia. Allora, 50 anni fa in Italia sono usciti dei dischi di cantautori e che non ci si crede. Cioè, lo stesso anno è uscito Via Paolo Fabbri 43 di Guccini, Automobili di Lucio Dalla, Buffalo Bill di Francesco De Gregori, quello più famoso di Branduardi, alla Fiera dell'Est. Vabbè, cioè, una roba che...
1: Si erano dati appuntamento.
0: E questo soltanto per quanto riguarda i cantautori veri e propri, diciamo così. Poi c'era ancora qualche coda del progressive italiano. Magari la stagione migliore era passata da un attimo, ma in realtà un paio di band italiane erano riuscite a farsi notare anche da gente che lavorava all'estero.
1: Come no?
0: E erano usciti dei dischi per la Manticore Records, Manticore, che era l'etichetta del management di Emerson, Lake & Palmer, cioè il top del progressive rock a livello super gruppi.
1: Veramente il top.
0: E infatti la PFM l'anno prima aveva fatto un album per la Manticore intitolato Chocolate Kings, che li fece un pochino conoscere al mercato americano e fecero una tournée con buoni risultati. Ma un altro disco, ma appunto questo è dell'anno prima, un altro disco uscito per la Manticore Records nel 1976 fu il quinto album del Banco, ovvero Banco del Mutuo Soccorso, ma comunque per brevità ormai per tutti noi era il Banco, con tutta la formazione storica, quindi i fratelli Innocenzi, Francesco Di Giacomo, il bravissimo chitarrista Rodolfo Maltese, eccetera, eccetera. E il quinto album di Banco del Mutuo Soccorso si chiamava Come in un'ultima cena e c'erano delle buonissime cose di progressive italiano, come loro sapevano fare. Questa si chiamava Il Ragno.

0: Stiamo chiacchierando con Alex sulla quantità enorme di grande musica italiana uscita nel 1976. Noi in questa parte ne stiamo ascoltando un qualche esempio. Ma
1: abbiamo ascoltato questa cosa del Banco, che è ancora notevole, effettivamente. Sì, erano molto bravi, e poi si potevano allargare anche di più. Dal vivo facevano molta roba, erano all'altezza, assicuro, dei migliori gruppi progressive del resto del mondo, d'Europa in particolare.
0: Beh, certo,
1: dei britannici migliori e tutto quanto.
0: Grazie.
1: Mentre invece, ben oltre, non so che dire, progressive rock, jazz rock, musica sperimentale, avanguardia, quello che ti pare, è una delle più grandi band italiane di sempre e delle più impervie in qualche modo a un ascolto di oggi.
0: Ci può stare.
1: Siamo abituati a roba più semplice, gli Area.
0: Grande.
1: Gli Area all'epoca erano già al quinto album nel 1976, quinto album che era una specie di album concept che si chiamava Maledetti, o anche in francese Maudit, cioè era scritto in tutti e due i modi sulla copertina, ed era un disco anche leggermente difficile, tutto sommato, ma affascinante, con dei musicisti clamorosi, perché erano tutti incredibilmente bravi, Patrizio Fariselli alle tastiere, Ares Tavolazzi, uno dei migliori bassisti che ci siano mai stati in Italia, Paolo Tofani, chitarre, sintetizzatori e altro ancora, Giulio Chiapiozzo alla batteria e naturalmente Demetrio Stratos alla voce. Poi in effetti c'era l'ideologo, che si chiamava Gianni Sassi.
0: Vero.
1: Perché gli Area ovviamente condividevano le posizioni politiche di un certo movimento e tutto quanto, ma l'ideologo è quello che scriveva i testi e decideva i titoli. Era il loro discografico, Gianni Sassi, dell'etichetta Cramps Records. Lui era quello che aveva ideato, l'ideologo.
0: L'ideologo veramente.
1: Gli aveva dato la linea. Poi loro condividevano quella linea politica, però era lui che se l'era inventata. Questo è importante perché comunque erano tutti, contribuivano molto. Era già la musica del movimento del 77, quando ancora era un anno prima,
0: esatto,
1: il 1976.
0: Arrivare ancora.
1: Allora, Maledetti è un disco abbastanza difficile, anche tra quelli degli Area, vi avverto.
0: Okay.
1: Questa è una delle canzoni è già un...
0: riduttivo, forse.
1: Un modo, molto approssimativo di definirla,
0: okay,
1: più accessibili, e si chiamava Giro, Giro Tondo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Per il momento torniamo all'estero, ascoltiamo un classico di Lou Reed come Satellite of Love.
2: Radio Rock. Back in time.

0: sicuro ringraziamo Lurid per un brano del genere, di sicuro con Alex ringraziamo tutti voi, avete scritto davvero in tantissimi in questi ultimi minuti che abbiamo passato esplorando un po' il 1976 per quanto riguarda la musica italiana, e chissà se magari ascolteremo qualcos'altro, se non stasera, nel corso dei prossimi appuntamenti con Alex. Insomma, per ora ci siamo concessi tre ascolti davvero grandiosi. Ornella Vanoni, eravamo partiti da lì strizzando l'occhio al Brasile e poi ci siamo dedicati alla prog di Banco ed Area. Ascoltiamo anche la prossima novità, poi avremo ancora un po' di minuti per fortuna a disposizione con Alex.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Quasi qui gli editors protagonisti di questa novità. Intanto qualcuno di voi, possiamo dirlo, ha azzeccato il prossimo disco che Alex aveva
1: selezionato. Bravi, anche bravi perché voi. Eravamo rimasti su una cosa abbastanza densa degli area,
0: sì, bella corposa,
1: che usciva appunto per l'etichetta Cramps, e per la stessa etichetta quasi contemporaneamente usciva il secondo album di Eugenio Finardi. Eugenio Finardi, che era piuttosto giovane, 24 anni all'epoca, nel 1976, e lui era cresciuto musicalmente in America, e quindi a un certo punto era arrivato a Milano con un ragazzino, però con l'aria di quello che sapeva tutto.
0: Mo ci penso
1: e
0: io.
1: Quelli che già erano musicisti professionisti, tipo quelli degli Stormy Six, Franco Fabbri e gli altri, lo chiamavano l'americano.
0: Vedi?
1: Appunto. E c'è un bellissimo disco di Franco Fabbri, un bellissimo libro di Franco Fabbri che si chiama Album Bianco, dove lui racconta della scena musicale italiana quando c'erano gli Stormy Six, quando lui suonava con quel gruppo e tutto quanto. E appunto viene citato Eugenio Finardi e altri, vabbè, non sto a raccontare perché è un bel libro,
0: ce lo segniamo.
1: Non so se sia ancora disponibile in catalogo, ma vale la pena. E non a caso il disco di Eugenio Finardi vede tra i musicisti che ci suonano tipo Paolo Tofani, Patrizio Fariselli, Ares Tavolazzi, cioè vabbè, quindi tre
0: nomi,
1: quinti degli area che c'erano contemporaneamente, più alcuni bravissimi session man della scena milanese dell'epoca, Lucio Fabbri, detto anche Lucio Violino Fabbri, e Walter Calloni e Hugh Bullen, di cui poi semmai riparleremo, e c'è un motivo. Però allora, Sugo di Eugenio Finardi era un disco molto rock e molto suonato, nel senso le canzoni di un cantautore, ma con un bel po' di suono attorno, cioè non era accompagnamento, ecco.
0: Ok, non era solo
1: per quanto
0: la
1: uno possa fare dei dischi con voce e chitarra e poi gli altri accompagnano aggiungendo qualcosa. No, no, questo era proprio, tra parentesi, c'era anche un brano del tutto strumentale che si chiamava Quasar. E bel disco di cantautore rock di 50 anni fa, 1976, Eugenio Finardi. L'album era Sugo, questa è Soldi.

0: A parte il fatto che sta chitarra nel finale è pazzesca, sì, credo che fosse appunto Paolo Tofani degli Area, perché non era proprio normale, non faceva due svisatine così,
1: no,
0: era
1: no,
0: una cosa molto più concettosa.
1: Bello.
0: Appunto Sugo di Eugenio Finardi, grande album italiano del 1976.
1: Bello, sì.
0: Anche perché uno magari si ricorda che quel disco, come primo pezzo, c'è Musica Ribelle, che
1: è
0: già oscura. Come secondo, la radio. Praticamente amo la radio perché arriva dalla gente. Per cui, dopo quelle due, uno dice: vabbè, il resto del disco è strano. Ma in tutto il resto del disco era notevolissimo. Tra parentesi, era molto bello anche l'album del suo compagno. Avevano girato insieme parecchio Finardi e Alberto Camerini.
1: Sì,
0: il primo album di Camerini, molto prima di Rock and Roll Robot,
1: certo, sì.
0: Era Cenerentola, Il Pane Quotidiano. Lui era un altro di quelli che in tutte le situazioni di impegno politico e sociale, soprattutto i festival a Milano, ci stava sempre.
1: Si infilava, sì.
0: Ma comunque, in un altro contesto, completamente dal punto di vista commerciale a un altro livello, c'era Lucio Battisti.
1: Direi, sì.
0: A parte che uno poi guarda i nomi e vede Walter Callone alla batteria, Hugh Bullen al basso, Claudio Pascoli al sax.
1: Ce l'abbiamo,
0: cioè,
1: per lui.
0: Quelli che avevi visto già sul disco di Finardi, che appunto dal punto di vista commerciale, distribuzione, tutto quanto, era un altro pianeta assolutamente, anche perché il disco del 76 di Lucio Battisti era Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, come dire, diamo preminenza alla sezione ritmica,
1: giusto,
0: ed era il disco di Ancora Tu, per intenderci, brano che in quell'anno fu uno dei maggiori successi in assoluto.
1: Immagino.
0: E una delle notevolissime canzoni di Battisti del 76 era Io ti venderei.

0: Questa qui era Io ti venderei, da parte di Lucio Battisti, un altro giro di musica italiana datata 1976.
1: Ebbene sì, 1976, it was 50 years ago today, erano 50 anni fa. Ormai quelli ancora vivi hanno una certa età,
0: un po'
1: e infatti
0: sì.
1: Per dire l'ultimo che sentiamo, Edoardo Bennato ne sta per fare 80,
0: quest'estate.
1: Perché è nato a luglio del 46, e sì. Vabbè, è normale, poi effettivamente,
0: tempo
1: essendo
0: passa.
1: In giro da tanto tempo, uno poi gli anni passano, però lì era in un grande momento.
0: Sì.
1: Nel 76 era già il quarto album Bennato, La Torre di Babele, che è effettivamente proprio un disco di quelli quintessenziali di
0: okay.
1: Bennato, cioè allo stato puro, tutte le cose che sapeva fare ci sono, sia il rock and roll, che poi non era rock and roll originale,
0: no, esatto.
1: Era mediato. I cantautori italiani erano rimasti folgorati da Elton John. Uno dice, che c'entra Elton John?
0: Vabbè,
1: niente, però se tu ascolti Crocodile Rock di Elton John e svariate cose di Bennato,
0: sì,
1: capisci che lì non si rifaceva alle origini vere,
0: certo.
1: Ma a come aveva riciclato.
0: Una rilettura.
1: Vabbè, Elton John era un genio, aveva già fatto le sue cose migliori.
0: Sì. Sì,
1: all'epoca,
0: cavolo, come no.
1: E comunque La Torre di Babele, c'era la canzone Mone, c'era Venderò, che è bellissima.
0: Bella, sì,
1: poi
0: sì.
1: C'era quella dal vivo Cantautore, che è un pezzo notevole. No, ma era bella tutta, assolutamente.
0: Bel lavoro, sì.
1: E c'erano tutti i musicisti che uno si aspetta, cioè il fratello Eugenio Bennato, che era quello più incline al folk,
0: okay.
1: Serio,
0: un po' più
1: la nuova compagnia, Roberto De Simone e tutto, però si faceva coinvolgere. Tony Esposito, che su tutti i dischi napoletani dell'epoca
0: non
1: suonava.
0: Non poteva mancare, sì.
1: E poi Gigi De Rienzo, bassista notevole. Lucio Fabbri, il violinista della scuola milanese,
0: sì.
1: Che compariva lì. Robert Fix, sassofonista molto bravo. Ma comunque, sulla Torre di Babele, per aumentare la quota blues,
0: seria,
1: c'era un romano, cioè Roberto Ciotti alla chitarra. Roberto Ciotti, l'ho visto al vivo un sacco di volte, non era un grande cantante, ma con la chitarra...
0: Andava, grandi livelli.
1: Cioè, seriamente mi ha fatto conoscere Muddy Waters, ho detto tutto.
0: Davvero,
1: basta e avanza.
0: Gran complimento
1: che
0: gli
1: dire,
0: hai fatto.
1: Molta roba. Qui infatti lo si sente un pochino, quindi l'ultima canzone di oggi viene da La Torre di Babele di Bennato, si sente la chitarra di Ciotti perché è un pezzo blues rock e si chiama E-A-A.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane, o ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina a Roma. Ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: That'll be fun.
4: Yeah. Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: Ringraziato davvero di cuore Alex Righi per l'incredibile serata che anche oggi è riuscito a farci passare. Ammetto di aver apprezzato particolarmente io per primo questa bella passeggiata nella musica italiana del 1976. Ecco, ad Alex diamo appuntamento al prossimo lunedì, per quanto ci riguarda, dritti fino a mezzanotte. Radio Rock, back in time.

è bel modo per iniziare l'ultima parte a nostra disposizione ascoltando un classico del genere di Ram, che insomma non c'era davvero bisogno di annunciare, Losing My Religion, e quindi la rampa, il clip di prima me l'ero preso per ringraziare di tutto cuore Alex Righi. È davvero una grande gioia anche per me, per primo, passare un paio d'ore a settimana in sua compagnia. Gli diamo appuntamento ad Alex al prossimo lunedì. A questo punto torniamo, se vi va, a creare la nostra playlist insieme per quanto riguarda queste ultimissime scelte, che saranno ormai già pronti gli scolopendri lì nella loro tana a stare con voi almeno, ma proprio almeno, fino a l'una di notte. Saluto in tanto Mauro, con grande piacere leggo il tuo messaggio, fra l'altro bravo, perché insomma anche Alex sottolineava il fatto che proprio te avevi indovinato uno di quei lavori di 50 anni fa, Sugo di Eugenio Finardi. Insomma, il tuo messaggio lo avevamo letto con grande piacere e anche grande sorpresa, ma insomma, come detto, è davvero un grandissimo piacere ritrovarci ogni giorno qui su Radio Rock per chiacchierare di un po' tutto quello che succede nel mondo. Noi la sera ci concentriamo, mi permetto di dire, sulle cose belle, insomma alleggeriamo un po' alla fine della nostra giornata concentrandoci sulla musica e il contributo di Alex e di quelli davvero importantissimi e fondamentali. Questa qui invece è una novità, ascoltiamo qualcosa dall'ultima proposta dei Blackies. Brand new music right here.

è mezzanotte, quindi magari non è neanche il caso di stare a fare discorsi troppo seri. Devo dire che è un po' difficile giudicare davvero questo lavoro dei Black Keys, cioè laddove ci vogliamo lanciare addirittura in piccole recensioni, perché da una parte il disco secondo me suona anche bene, è un lavoro dove si può approfittare per conoscere altri personaggi della musica americana, ma è tendenzialmente, come saprete bene, un disco composto interamente da cover, e quindi mi capitava di leggere delle recensioni un po' discordanti, che magari si soffermava soltanto sul sound, sulla piacevolezza d'ascolto, e lì di sicuro ci ne stiamo bene, chi rifletteva un po' più in generale sulla storia di questo duo, che era partito con del materiale sì di sicuro particolarmente ispirato da una certa scena, ma comunque materiale originale, e che a questo punto si ragiona sul fatto che uno dei migliori lavori dei Black Keys di questi ultimi anni è appunto un lavoro interamente composto di cover. Se piace il genere, insomma, questo Peaches, questo è il titolo del lavoro, può essere comunque un buon ascolto in grado di tenere buona compagnia almeno per un'oretta, per tre quarti d'ora precisi. Il disco dura proprio 45 minuti ne spaccati. A questo punto, visto l'assist musicale che abbiamo avuto, torniamo per davvero un palo indietro nel tempo, ascoltiamo almeno un altro paio di blues partendo da questo signore qui, che era Otis Rush.

Questa qui era intitolata semplicemente Me, da parte di una leggenda della blues, della musica americana, come Otis Rush. Ammetto che era qualche settimana che volevo mandarla in onda, insomma sfrutto stasera l'assist lanciato dalla novità di prima per ascoltarla con voi e per continuare magari ancora per un ultimo giro a muoverci un po' in questa maniera. Dico muoverci perché insomma c'era di sicuro un bel arrangiamento, proprio un bel ritmo all'interno della canzone appena andata in onda, che mi ha fatto ricordare un lavoro che usciva nel 1973, direi particolarmente chiaro in tal senso fin dal suo titolo. Il titolo del lavoro era appunto I Wanna Get Funky, l'ottavo lavoro in studio di Albert King. Di sicuro un gran bel lavoro, all'interno ci sono forse alcuni dei migliori solo di chitarra che Albert King ha mai registrato nella sua carriera, e poteva anche essere interessante l'idea un po' in generale riprendere alcune canzoni del blues e provarle a suonare strizzando un po' l'occhio alla musica funk. Un buon esempio di questo discorso potrebbe essere questo brano, uno dei due originali scritti proprio dallo stesso Albert King all'interno di questo disco. La numero 7 è intitolata Traveling Man, gran bella traccia. Qui invece ci fermiamo alla numero 5 per ascoltare Flat Tire, scritta appunto da Albert King in compagnia di un'altra leggenda assoluta come Booker T. Nella canzone, come detto, è all'interno di questo lavoro dell'inizio della prima metà degli anni 70.

0: Insomma, non male per una ruota sgonfia, per un flat tire, così come il titolo di questo brano di Albert King, che non so se sei d'accordo, in qualche momento poteva quasi ricordare la colonna sonora di un poliziesco, magari uscito proprio nel corso di quel periodo. Detto questo, io mi collego con la tana della scolopendra notturna e di sicuro saluto e ringrazio tutti voi e con piacere vi do appuntamento a domani sera. Ripartiamo sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, come sempre, playlist e podcast disponibili sul sito internet radiorock.it. Voi però, mi raccomando, non mollate la nostra frequenza.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
1: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night. On Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: quando vediamo un signore che magari noi stiamo camminando lungo la strada, magari vie ricchissime della città di Roma,
1: e ci
0: vediamo arrivare incontro un signore proprio a braccia aperte che proprio ci salta addosso, ci abbraccia, ci bacia, ci lecca. A quel punto arriva sempre la domanda da parte della scolopendra: ma lei è parcheggiatore abusivo? Lei è parcheggiatore abusivo?
1: Ce lo dica.
0: Sempre la risposta è sempre di sì, Dodone. E poi naturalmente la frase è veramente la mia trasmissione preferita nel mondo, che il parcheggiatore abusivo poi ci dice con un sussurro, con una voce splendida, vellutata.
1: E perdone, ed è sempre una cosa bellissima. Chiaramente tutto questo, 3899 106 e 600, si arano i campi, Matteo,
0: sì,
1: in cerca di che cosa questa notte?
0: Fondamentale e obbligatorio rivelare alla scolopendra nella notte fra lunedì e martedì, la notte quindi più oscura della settimana, dove state andando e che cosa state facendo.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su

0: Distortion, dottore. Questa era The Way Things Were. Scusa, no, è importantissimo.
1: Giusto,
0: perché,
1: è giusto.
0: Cioè, questo è importantissimo. Perché non sai quanti bambini hanno preso il patentino di inglese ascoltando la scolopendra. Quindi è importantissimo questo aspetto, è fondamentale.
1: Tutti i bambini che adesso spacciano a te o derubano, però lo fanno in una lingua nuova.
0: Lo fanno in una lingua nuova, perciò sono molto più affidabili quando,
1: certo,
0: spacciano.
1: Cioè, voi mettere... anche all'estero.
0: Ma ragazzi, voi mettetevi nei panni di un signore che va ad acquistare della droga, delle sostanze, certo, stupefacenti.
1: Come no?
0: Ma se tu senti un signore che te la vende, che ha questo... questa capacità,
1: che ti si annuncia così le novità,
0: no, cioè, capito,
1: è un'altra roba,
0: è una roba che subito immediatamente gli dai le chiavi del pandino, immediatamente, dottore. Quando ho detto social distortion, gli amici social distortion, naturalmente non è assolutamente vero, e proprio ci odiamo a morte con i social distortion, però vabbè, mi piace dire il contrario.
1: Da sempre, da una vacanza in Limpdap finita malissimo,
0: mamma mia,
1: noi ancora ricordiamo, insomma, sono passati anni, ma non dimentichiamo, cari amici social distortion. 3899 106 e 600, continuano le inchiestacce notturne della scolopendra. Lunedì notte, momento oscuro.
0: Mamma mia.
1: Vi chiediamo dove state andando e cosa state facendo, cosa state combinando quando è mezzanotte e 12 minuti.
0: Con il favore delle tenebre, proprio da quelle stesse tenebre, Dodone, compare una voce. Una voce.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Io sto tornando a casa dopo una serata di registrazioni con la mia band prog, i Watermill. Mi avete ricordato una battuta che mi faceva il mio barbiere da bambino.
0: Ah, quel criminale.
2: Un esploratore, tutto schiavo, sono in Africa. L'esploratore spara al leone.
0: Dovrà finire male questo.
2: Manca il colpo.
0: Malissimo.
2: L'esploratore dice:
0: manca il colpo.
2: Mannaggia, cirecca.
0: Ah.
2: E sto schiavo che fa: ma che cirecca ci mangia?
1: Però, ma questa non è una battuta, questo è successo.
0: Questo,
1: Matteo,
0: è successo, infatti, pure a me. Non volevo dirlo, però a me risultava. Io l'ho fatta all'elementare, era parte in grigio del libro di storia, questa qui.
1: Sussidiario.
0: Vedi, non mi sbagliavo, Dodone, non mi sbagliavo.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla scolopendra.

0: signori, Escapism Black Gold su Radio Rock, mezzanotte e 17 minuti, come la truffa del Black Gold, ti ricordi? Insomma, una delle prime attività della Scolopendola.
1: La mia da piangere, dai.
0: Lo so.
1: La mia da piangere.
0: Gli anni più belli, dai,
1: Correvamo sui prati, ti ricordi? All'epoca correvamo sui prati, ci sentivamo ancora liberi. All'epoca Dodone facevamo questa truffa insieme, che ci ha uniti. Ci ha portati dove siamo ora.
0: Bellissimo, Matteo. Questo è veramente bello. Grazie per queste belle parole.
2: On the roof of the world.
1: Ci ha portato Dodone.
0: 3899 106 e 600. Che si chiede?
1: Dove state andando? Che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla Scolopendola nella notte fra lunedì e martedì. Mi raccomando.
0: Sentiamo questi truffatori di buoni fruttiferi postali.
1: Ah, vedi.
3: Ciao ragazzi, dal vostro amatissimo Mauro. La vostra
1: Mauro.
3: È la solita domanda retorica: cosa stiamo facendo? Se rispondiamo alla vostra trasmissione, è evidente che stiamo ascoltando l'emittente radiofonica.
1: Ah, con le spalle al muro.
3: Fatta questa premessa,
1: spalle al muro.
3: Mi viene d'obbligo dire cosa sto facendo.
1: Stavo gettando degli
3: scontrini vecchi e dei tappi di birra vecchi dal balcone giù per la strada nel prato condominiale. Avrei una richiesta musicale per voi, cosa che non faccio mai. Sanity Assassin dei Bauhaus, se vi va, sempre se vi va, dal vostro amatissimo Mauro. Ciao ragazzi, un bacio e un abbraccio.
1: Un bacio
3: sul collo, si intende. Ciao.
1: Solo perché stai gettando cose dal balcone metteremo il pezzo che ci hai chiesto, caro

0: Rusoni Powaus, questa è Radio Sanity Assassin, Ododone qui su Radio Rock, mezzanotte 22 minuti e c'è la scolopendra by night per il bene di tutti i più giovani.
1: Tutto vero, finché non arriva l'uomo nero, chiaramente, insomma, potrebbe fare del male alla scolopendra.
0: L'ho visto in lontananza, sta planando verso di noi, Dodone, insieme naturalmente all'uomo falena. Sono la stessa cosa? Lo sveleremo in seguito a un'inchiesta con Siegfriedo Ranucci.
1: Allora, sentiamo la vostra via voce, dove state andando, cosa state facendo, tema della notte. Senti qui.
0: Oh sì, fammi sentire di lì.
2: No, non parto. Quanto cazzo, al grammo?
1: Cazzo, sì, sì.
2: Ma non ho capito. Come? Io mangio qualche schifezza, bevo qualcosa di buono.
0: Com'è che ha detto?
2: Faccio quelle cose brutte che adesso Cillone ha detto,
0: che adesso, e è impossibile, non dico mai cosa.
2: Un barattolo di crema al pistacchio, sì, e forse dormirò.
0: Allora, caro Marco, allora voglio sapere una cosa: quanto è diversa la consistenza del burro di pistacchio? No, non ha detto burro di pistacchio, ha detto crema di pistacchio. Quanto è diversa la consistenza della crema di pistacchi da quella del burro di arachidi? Queste sono le domande importanti per mandare avanti il paese. Mi è venuta in mente così: la crema di pistacchi è quella verde, no?
1: Quella verde. Sì, sì, sì.
0: Quella di burro di arachidi è marrone. Quello burro di arachidi, quando lo mangi, poi una di quelle cose dice: senti il sapore, dici, questo non è italiano. Questo non è un sapore italiano. Poi non so nulla, magari è italiano, magari è stato inventato in Italia, cosa di cui dubito. Però lo senti proprio che non è italiano. Quella consistenza comunque è tremenda, ti impasta la bocca, ti costruisce un palazzo dentro la bocca, quella roba.
1: Classici prodotti, questi in barattolo, sui quali puoi trovare la scritta: può

0: contenere tracce di, e poi le cose più impensabili, di
1: polpo,
0: Toyota Hybrid,
1: esatto.
0: Potrebbe, tracce di idromania. Non si sa perché c'è sempre la senape e il pesce,
1: è vero, crostacei.
0: Ma perché
1: cosa
0: Nutella?
1: Dannazione ci fanno i crostacei nella mia crema di pistacchi? E questo è strano, tutto molto proteico però, ragazzi, tutto molto proteico, quindi va bene, non fa male alla salute. No, no.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Mezzanotte e 24, brutti porci. Raccontatelo alla scolopendra. Via.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando la

0: 7 minuti racconti della scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone, molto importante. Marco numero 71 ci invia la foto degli ingredienti della, ci invia la foto proprio del barattolo di crema di pistacchi di cui si stava parlando prima, quindi molto importante. Ingredienti: zucchero, pistacchi, scritto in caps lock.
0: Ma dai,
1: chissà perché.
0: Una crema di pistacchi, pistacchi.
1: Incredibile. Selezionati Sicilia. Molti speaker di Radio Rock Italia non la mangerebbero, quindi, ma non siamo a spiegare il perché. E pistacchi in caps lock, però 20%, eh? Cioè, crema di pistacchi, è vero, per carità, c'è di peggio. Quella, la quantità di tartufo in cose su cui c'è scritto tartufo è inferiore, di solito è uno 0, però in una crema di pistacchi un po' più del 20% uno se l'aspetta.
0: Il 20, l'80% cos'è?
1: Non lo so.
0: Giuliano Leone.
1: Mi sa che è Giuliano Leone, credo, in ogni singolo barattolo. Olio di semi di girasole e non di palma, naturalmente, che invece compone la scolopendra. Grasso vegetale, latte magro in polvere, clorofilla, che ovviamente non è vero. Che è?
0: Clorofilla, mio Dio, posso dire.
1: Cos'è? Una cosa terribile. Ovviamente non è vero una cosa così, diciamo, per solo una cosa per stupire. Dove state andando e che cosa state facendo? C'è l'obbligo,
0: proprio così, caro Cellone, ci scrivono su Telegram.
1: Allora. Sto scalciando, dice Silvano. Silvano sta scalciando per avere la meglio su due zanzare che mi hanno preso di mira. Succederà, ragazzi, adesso questa cosa sta per iniziare, forse è già cominciato.
0: Zanzare che vanno ovviamente combattute con le offese personali,
1: sì.
0: Tendenzialmente poi si allontanano.
1: È vero,
0: russe.
1: Molto offese, devo dire, eh? Poi bisogna sostenere, insomma, la loro tristezza, perché è brutta da vedere, colpisce.
0: Però insomma.

0: Arrogant Boys, fiori di Purple, la novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Proprio così, Dodone, qui c'è la scolopendra, nello specifico scolopendra by night. Questo per far capire, adesso faccio passare anche un po' di tempo per far capire eventualmente ai genitori di allontanare i bambini dall'emissione radiofonica. Dodone, dove state andando? Che cosa state facendo? Rivelatelo alla scolopendra.
0: E arriva la poesia metropolitana interurbana, Matteo, della nostra Anto.
1: Sto accerchiata dalla notte, il mio amore per te intatto.

0: Allora, in pratica non funziona un cazzo.
1: Vedi, e conferma. Infatti.
0: Non è per rovinare la poesia.
2: No, assolutamente. Cioè, ma quello era solo proprio una costruzione scenografica. C'era la Luca Delese Band, che è la band personale della Scolopendra, che è stata chiamata per fare questa musica meravigliosa, accompagnare la poesia di Anto. Ma decidono loro quando suonano, mica noi.
0: Artisti. Che artisti dobbiamo fare? Non li abbiamo mai pagati, tra l'altro.
2: Veramente mai.

0: Setin, oh Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra che si avvicina a passetti di Paperino alla fine di questo appuntamento con, anzi di, martedì 19 di maggio.
1: Proprio così, caro Cellone, scrive Dennis alla scolopendra. Ciao scolopendri belli, sono questa in casa spaparacchiato.
0: Mi piace.
1: Sul divano, vi ascolto e penso a questa che a questa casa manca un tocco femminile di ordine grazioso che solo una donna sa dare. Trovatemi una compagna.
0: Ci dà questa missione il signor Dennis. Caro signor Dennis, io non capisco perché. Capisco che qui è la scuola, è un po' la casa dell'amore, no? Si danno dei consigli molto maturi dal punto di vista della relazione amorosa. Non capisco perché non sfoggi i tuoi 4 premi Dennis per fare colpo sul cuore delle giovani donzelle. Noi dal canto nostro ti daremo tutto l'aiuto di cui ha bisogno, caro Dennis.
1: Poi ci scrive anche Lea, che salutiamo.
0: Da sempre
1: fortuna, drago, addio sceso in Teramo, tutti per Fabrizio sono.
0: Scrive. Oh, vedi. Quindi sia il fortuna drago sia il dio sceso in Teramo. Poi il dio sceso in Teramo è lui, ma comunque va bene, perché poi c'è tutta quella storia, è uno ma è tre, quindi va benissimo. Tutti per il guerrieri Fabrizio.
1: E c'è già chi offre compagni per Dennis.
0: Veramente?
1: Sì, ci sono delle ditte apposite.
0: Ma è una cosa bellissima. È una cosa bellissima. Scolopendra si riconferma ancora una volta il vero love meeting. App di incontri, non vale niente, c'è la scolopendra.
1: E poi il signore Simone, e salutiamo, ci sta ascoltando.
0: Salutiamo sempre il signor Simone che ci ascolta da Bergamo. Chissà com'è il tempo a Bergamo. Oscuro? Più oscuro di quello che c'è qua? Non so, quando uno immagina Bergamo pensa sempre a un luogo oscuro, ma naturalmente sono dei pregiudizi vergognosi che non appartengono alla scolopendra, mi raccomando.

0: signore James Legg su Radio Rock, mezzanotte 55 minuti, aia per la scolopendra,
1: ai. Dodone, si avvicina il momento del campo santo per la scolopendra. Dove diavolo è il re cappone? Questa è una comunicazione interna assolutamente impossibile da capire per gli ascoltatori.
0: Chissà cosa avranno voluto dire.
1: Chissà, Dodone, però intanto io ascolterei la voce di Fabio.
0: Sentiamo Fabio.
1: Già che ci siamo.
2: Buonasera, volevo dire a Dennis che ci sta ascoltando per l'ultima volta che ho chiesto il potere della scolopendra,
1: ecco,
2: per fare colpo su una tizia. Si è presentata questa tizia che era questa spocchiosa rompicoglioni che faceva marketing, che era manco carina
1: marketing,
2: e che a metà d'appuntamento mi ha accannato. Io mi sono fatto il segno della croce, ho detto grazie signore,
1: meglio, ma guarda, così, meglio così,
2: attento a quel che chiedi.
1: Posso dirti?
2: La scolopendra t'ascolta.
1: Sì, è tutto assolutamente irregolare questo funzionamento. Il potere della scolopendra ha funzionato alla perfezione. Scolopendra contraria a qualsivoglia tipo di rapporto fisico e amoroso in generale. Assolutamente. Tempo passato, è finito, non c'è più quella cosa lì.
0: Dovresti essere contento soprattutto che la scolopendra ha allontanato il pericolo.
1: Ma certo, Fabio, maledizione. E allora, dov'è? Non hai capito lo spirito della scolopendra, caro Fabio. Assolutamente contrario ai rapporti amorosi. Caro Fabio, ti abbiamo salvato, ti abbiamo dissolto. Niente, Recappone, niente. Non...
0: Nel frattempo, un bel messaggio però. Ciao ragazzi, vi ascolto da Vancouver, Canada.
1: No, vabbè.
0: British Columbia, carcillone. Ottimo labor, Mi mancherai, Davide. Bravo scolopendra.
1: No, vabbè ragazzi, io non ce la posso fare.
0: Oh, grazie, grazie veramente, Davide.
1: Grazie, grazie, grazie, Davide. E il Canada, dal Canada dovevamo ancora... la carta Canada dovevamo ancora riceverla. Quindi proprio particolare emozione. Quanta impressione fa che in Canada si stia ascoltando la scolopendra?
0: Incredibile.
1: Com'è possibile? Incredibile.
0: Incredibile. Quatto quatto, Matteo, con la coda tra le gambe. Arriva.
3: Tu gesso Recappone. E dov'è episodio finisce trasmissione? Ho vinto qualche cosa? È un Recappone.
1: Come si permette?
3: Tu gesso Recappone è offerto da il patentino d'inglese preso dalla scolopendra. Bambini che ora spacciano, ma voi mettetevi nei panni di uno che acquista sostanze stupefacenti. Ma se tu senti un signore che ti fa "Hey boy",
1: hey boy,
3: dai subito le chiavi del pandino.
1: Il
3: pandino di Matteo Cillario.
1: No,
3: non è vero,
1: esiste.
3: Matteo Cillario ha la Maserati Biturbo intercooler con l'alettone che fa tanto profilo basso.
1: Ci ho lavorato
3: perché lui
1: tanto.
3: Ama passare per modesto.
1: Esatto.
3: Davanti,
1: bravo,
3: alle telecamere,
1: bravo.
3: Perché poi dietro le quinte, vabbè,
1: cosa?
3: Se quella truccatrice
1: prendimi
3: potesse
1: l'avvocato.
3: Parlare, vabbè,
1: ma di che cosa sta parlando?
3: Cosa state andando? Dove
1: cosa
3: state
1: sta
3: facendo?
1: Dicendo?
3: Non può parlare più perché chissà
1: cosa?
3: In quale pilone fine. Io sto tornando a casa,
1: Dio,
3: dopo una serata di registrazione con la mia band prog. Mi avete ricordato una battuta che mi faceva il mio barbiere da bambino? Un esploratore e il suo schiavo sono in Africa. L'esploratore spara al leone, manca il colpo e dice "Mannaggia, ci lecca", e lo schiavo "Ma che ci lecca, ci mangia". Vabbè, non mi è venuto è la cosa. Sì, ma perché io non sono capito.
1: Che dice?
3: Stavo gettando degli scontrini vecchi e dei tappi di birra vecchi dal balcone giù per la strada o nel prato
1: qui,
3: condominiale. Avrei una richiesta musicale per voi, cosa che non faccio mai. Sanity Assassin dei Bauhaus. Grazie stronzi.
1: No, non era così.
3: Mi credevate che non lo mettevo, perché non veloce, invece ho messo grazie, così ho fregati. Quanto al grammo, mi avete messo la curiosità, io mangio qualche schifezza, bevo qualcosa di buono, faccio quelle cose brutte che ha detto Cillone, mi sventro un barattolo di crema al pistacchio. 20% pistacchio, 80% Giuliano Leone e forse dormirò.
1: Forse dormirò.
3: Può contenere tracce di Toyota Hybrid, la scritta sulla confezione di burro d'arachidi della scolopendra. Noi vi avvertiamo, poi fate voi.
1: Ma
3: insomma,
1: sono piccole tracce. Ma
3: sto
1: sì,
3: scalciando
1: ragazzi,
3: per avere la meglio su due zanzare che
1: effetto.
3: Mi hanno preso di mira. Tu che Recappone stasera ha trovato un ragno che sgattaiolava sopra il tappeto del bagno e lo ha liberato fuori dalla finestra, perché tu Gerson Recappone è animalista, molto animalista.
1: Tu Gerson Recappone quando dici
3: quella cosa del lupo lì, com'è che in bocca al lupo risponde sempre "viva il lupo", capito? Sto accerchiata dalla notte, il mio amore per te intatto. Sono in casa spaparacchiato sul divano, vi ascolto e sento che a questa casa manca un tocco femminile che solo una donna può dare. Trovatemi una compagna. Fortuna Drago, Dio sceso in Teramo, tutti per Fabrizio sono. Grazie Lea. Chissà come il tempo a Bergamo. Oscuro? Tu che suore Cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFCS. Ho già il primo posto nei gusti, quelli che state utilizzando la radio del tema dell'Eurofestival per far passare la vostra ideologia faziosamente. Spero intervenga il garante delle telecomunicazioni. Vergogna, il rock è di tutti. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della radio del rock. Il momento in cui bisogna far intervenire il garante delle telecomunicazioni è quello che vorresti non finisse mai.
0: Sta planando su di noi con un deltaplano il garante delle telecomunicazioni.
1: Eccolo lì, oh mio Dio. oddio, ma ha degli occhi rossi, ha degli occhi rossi, è terribile, fa molta paura.
0: A noi sì.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.